Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno di

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica. Ora Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
1: Ora c'è musica.
2: Musica. Ora Musica.
3: La vetrina della musica indipendente ogni giorno arriva con le sue novità indipendenti, novità di ogni genere, perché se sei un programma indipendente non dipendi da nessun genere, fai ascoltare un po' di tutto, o sbaglio? Bentrovati, nuova puntata di Ora Musica, tra poco con le sue novità, subito con un classico.
0: Ora Musica Story
3: 1980.

Giorgio Moroder produce i Blondi nel 1980, loro erano già famosissimi, avevano già tirato fuori un sacco di successi, Art of Glass e altri ancora. Call Me li ha rilanciati alla grandissima. Oggi ad aprire Ora Musica un classico prima della novità al primo ascolto, che riguarda i Gemelli Diversi, che tornano con un nuovo singolo. Diversi, che tornano con un nuovo singolo.

0: Giorgio Bassi, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica, quindi andiamo a Bologna e abbiamo il piacere di fare ancora una volta una chiacchierata con questo artista che, ricordiamo, l'ha fatto tantissime cose, tra le quali, mi piace sempre dirlo, autore di Pierangelo Bertoli negli anni Ottanta. Ciao Giorgio, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, saluto tutti gli ascoltatori.
0: Allora,
1: di Ora Musica, mi fa molto piacere essere qui con voi.
0: E noi abbiamo piacere ad ospitarti.
1: Periodo di Riccardi, di Pierangelo è stato un periodo bellissimo. Diciamo che alla fine prese una canzone in Tetra, che era l'album dedicato alla figlia, però poi abbiamo avuto tanti contatti, provino altri brani, insomma è un periodo molto bello della mia
0: formativo, immagino, diciamo, anche, no?
1: Molto formativo, andare in studio, io sai.
0: Certo.
1: Lavoravo con mio padre era molto accondiscendente, quindi mi feci tutto il disco in studio a Milano con loro, con Marco Dieci, eccetera. Sono ancora molto
0: ricordi indelebili.
1: Marco Dieci, a Claudio Ghetti, sì, ai musicisti che erano poi i musicisti di Pierangelo. Ecco.
0: E a proposito di musicisti importanti, in questo nuovo singolo c'è Ricky Portera.
1: Sì, così ho contattato Ricky, che conoscevo un po' di striscio qui a Bologna, e naturalmente io, grande fan di Lucio, ho sentito tante chitarre fatte da Ricky nei dischi di Lucio, meravigliose, poi anche con gli stadi, ma gli ho chiesto così se gli faceva piacere, insomma ci siamo accordati, è stato carinissimo. E quindi insomma abbiamo fatto questa grande primavera col fit Ricky Portera, e mi piace molto, ha fatto delle chitarre molto belle, come era ovviamente scontato.
0: Grande primavera è anche il titolo dell'album.
1: Sì, è anche il titolo dell'album, è un album così, cioè solare, di prospettiva, di gioia di vivere, che è la cosa che mi contraddistingue in questa fase della mia vita. Non sono più un ragazzino, Riccardo.
0: Bene, però anch'io, però abbiamo diritto di aver gioia di vivere anche noi, no?
1: Esatto. Poi la musica è una cosa che ha accompagnato.

0: la mia vita e mi ha salvato anche in momenti magari non particolarmente piacevoli. Scrivere è una cosa che ti dà sempre tanto e continuerò a farlo finché avrò possibilità, insomma.
1: E noi continueremo ad ascoltarti. Adesso, ad esempio, andiamo ad ascoltare Grande Primavera, questo tuo nuovo singolo. Giorgio Bassi, in rete ti troviamo, basta scrivere nome e cognome ed escono fuori anche i tuoi social.
0: Esatto, Facebook soprattutto.
1: Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, Riccardo, grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.

Giorgio Bassi, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste per parlarci del suo nuovo singolo, Grande Primavera.

0: Ho perso la testa, il singolo di Marco Sentieri, novità per l'estate 2026 qui a Ora Musica. Oggi a chiudere la puntata, da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
1: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, sono le 8 in punto, martedì 18 agosto e come diceva Igor in Frankenstein Junior, potrebbe piovere, magari. La pioggia l'abbiamo bramata, abbiamo fatto le danze della pioggia, abbiamo invocato la pioggia, ma che sia pioggia sana. Buongiorno da Rosanna Bubola a chiacchierare con voi mentre guarda il sole, in realtà fino alle 10.30 assieme a Maxim Vergana, struccar bottoni qui nello studio 1 di Radio Capodistria. La terra respira con la pioggia, piante e animali ringraziano e noi umani dopo averla invocata già ci lamentiamo, pioveva, se bagnavo, vabbè, la natura dell'uomo, lamentarsi al posto di vedere le cose belle, la bellezza. Maxim, noi la bellezza la vediamo, vero? Ecco, ci guardiamo e vediamo una bellezza incredibile. Mi manca gli occhiali da vista, le diottrie. Che belle, che bello non vedere bene, no? Siamo tutti splendidi. Allora, la scorsa settimana avete visto l'eclissi di sole? No, come no, peccato, però non vi toccherà aspettare tanto. L'ultima volta abbiamo aspettato dal 1999, non avevo neanche le rughe, 27 anni, mentre la prossima eclissi la vedremo già fra un annetto, precisamente il 27 agosto 2027. Quindi tutti pronti, mettete da parte i vetrini che non si trovavano più. Abbiamo assaltato anche le ferramenta, quelle non di paese, peggio, di periferia, super periferia. Sapete come dove ho visto io l'eclissi di sole? Vuoi la verità, Maxim? Allora, io l'ho aspettata per giorni e poi mi sono goduta solo l'inizio perché è arrivata la nuvola di Fantozzi, ti giuro. Mi ha coperto il sole. Però, perché c'è sempre un ma, il cielo, i riflessi di quella nuvola, dopo ti mostro la foto, hanno creato un gioco di luci che era meraviglioso, spettacolare. Io l'eclissi non l'ho vista, ma l'ho sentita e io ero esattamente dove volevo essere. Io ero in acqua, in mare, e per un istante mi sono goduta tutta quella meraviglia. Cioè, vedete, quando le cose non vanno come immaginate o pianificate, non vuol dire che dovete rimanere delusi. Godetevi quel momento come arriva e trovate la gioia di viverlo. Questo è importante. E adesso, musica!

Total Eclipse of the Heart, eclissi totale del cuore. È un'immagine bellissima, l'eclissi del cuore, forte. La voce naturalmente era quella di Bonnie Tyler. Allora basta con l'eclissi, basta, lasciamo l'argomento per l'anno prossimo, occupiamoci di cose belle ma anche utili. Estate, è già passato Ferragosto, le persone hanno voglia di festeggiare, di andare al mare, anche da noi, che da noi ci sia sempre un viavai di turisti. Io non devo neanche ricordarmelo, e che sia turisti, che gli abitanti si comportino in modo alquanto discutibile, bene, anche questo devo ricordarvelo. Tutto il mondo è paese ormai, purtroppo. A me succede, forse succede anche a voi, di vedere persone che io non ho ancora capito se il cervello ce l'hanno o è in stand by o l'hanno proprio lasciato a casa. Vedo persone che gettano i mozziconi di sigaretta fuori dall'auto in corsa, mozziconi accesi naturalmente, che io cerco sempre, io lo faccio distinto, di passarci sopra con le ruote della mia macchina se sono dietro a loro, e un giorno farò anche un incidente a forza di sterzare di colpo, vabbè. Ma queste persone si rendono conto? Lasciate stare ieri e oggi, che in 3 mesi è un'eccezione che è piovuto, però le persone si rendono conto che ci sono 40 gradi, un'estate secchissima, cioè non se ne rendono conto, oppure vivono fuori dalla realtà, magari vivono nel virtuale. In tutta Europa, in Istria, Dalmazia, sul Carso Triestino, per non parlare del Monte Amariana, ragazzi, insomma, ho detto solo i luoghi più vicino a noi, ci sono stati molti incendi quest'anno. E allora noi che cosa faremo? Nella terza parte di Calle ci occuperemo proprio di questo, perché dentro quegli incendi ci vanno i vigili del fuoco. E allora ascolteremo insieme, visto, l'ho sentito mercoledì scorso, il comandante dei vigili del fuoco della regione istriana, Dino Coslevas, che non ci ha parlato solo di incendi ma di tutte le situazioni in cui intervengono i vigili del fuoco, e capirete dopo la nostra chiacchierata che ascolteremo insieme, come ho detto, che capirete che non esiste, in pratica davvero non esiste un settore in cui non siano coinvolti. Nella quarta parte di Calle invece andremo a Dignano in Istria, non Dignano in Friuli, perché giovedì si apre la 24esima edizione dell'Eron, il festival internazionale del folklore organizzato dalla locale comunità degli italiani, che da anni non solo promuove le tradizioni ma le tiene in vita, le tramanda con cura durante tutto l'anno ai giovani. Molti gruppi folcloristici provenienti da tutta Europa, e quest'anno novità anche dall'India. Capiremo come sono arrivati dall'India a Dignano. Gruppi che naturalmente vedremo esibirsi nella maggiore piazza dignanese, e sono tanti anche gli argomenti interessanti che verranno trattati al festival. A parlarcene ci sarà Maurizio Piccinelli, presidente della comunità degli italiani di Dignano, che ci porterà nel mondo del folklore. E finiremo la mattinata assieme durante la quinta parte, proprio all'inizio chiameremo Davide Degano, fotografo artista visivo, che ci parlerà di Sclavanie, mostra personale che verrà inaugurata giovedì alle 20:30 al Centro Culturale Alexander Rukavina di Verteneglio. E questa esposizione parte da un punto di vista antropologico per analizzare, per presentarci attraverso le immagini, che cosa? La memoria collettiva, le tradizioni, il territorio multiculturale delle zone montuose del Friuli Venezia Giulia, intriso di storia, storie, lingue e trasformazioni. Ma prima di sentire gli ospiti, Maxim, che cosa faremo? Prima tante curiosità, leggere per sgranchirci le sinapsi. Cosa mi guardi? Le sinapsi, sono io con la penna. Inizieremo così, col sorriso, questo martedì.

Stavamo discutendo, giustamente Maxim ha detto, ma perché tagliano gli assoli di chitarra? Hanno tagliato l'assolo di chitarra, io non me ne ero accorta, stavo leggendo l'oroscopo. Scusa. Nobody's Wife, moglie di nessuno, cantava Anouk, che si è sposata due volte, ha avuto 6 figli da diversi compagni. È coerenza questa, è coerenza. È come se io cantassi Viva i reality, non ho il televisore dal 2018, proprio non so cosa succede. Cosa c'entra la canzone di Anouk con quello di cui voglio parlarvi? Maxim, adesso anche tu sei attento. C'entra perché, continuando con la coerenza, noi parliamo di mariti. E ne parlo io che non ne ho mai avuto uno. Per quello sembra giovane, capisci? È quello, quello è il trucco, il segreto. Adesso alcune signore in ascolto gioiranno perché andrò a rivelarvi una verità di quelle che spesso nella vita si riduce quasi, che ne so, a una confessione sottovoce, una lamentela tra amiche, ma che in culture più sviluppate della nostra, parlo del Giappone ovviamente, ha un nome preciso. Sapete cosa vuol dire in giapponese fugenbyo? Cioè, hai sentito la pronuncia? Tu sai cosa vuol dire? Maxim mi guarda. Hai una certa idea. Il termine fugenbyo letteralmente è malattia indotta dal marito. Ah? Non pensavi a questo? No, no. Termine che è stato coniato dal medico Fuminobu Ishikura nel 2011 dopo aver notato, e questa è seria, un'ondata di pazienti con sintomi identici, mal di testa, insonnia e irritabilità cronica. Il problema esplode spesso con il pensionamento del coniuge, che si chiama Taishoku, quando il marito si trasforma in quella che i giapponesi chiamano Mureoshiba, ovvero una foglia bagnata. E rende perfettamente l'idea questa roba, no? Perché proprio come una foglia bagnata, il marito si incolla, cioè come una foglia si incolla al marciapiedi, non la stacchi più, il marito senza interessi, in pensione, segue la moglie ovunque, annulla la sua indipendenza e diventa una fonte di stress insostenibile, si attacca come una foglia bagnata. E questo malessere non è solo un fastidio passeggero. In Giappone una delle cause principali dello yukunen rikon, cioè il divorzio in età avanzata, oggi mi piace il giapponese, e questo divorzio in età avanzata rappresenta più di un quinto delle separazioni totali nel paese. Forse ragioniamo a una certa età, non lo so. Allora, signore, pensavate fosse solo una lamentela tra donne al bar davanti a un caffè? No, la malattia indotta dal marito esiste davvero. Avete sempre avuto ragione voi. E non è solo una questione di carattere, c'è una spiegazione scientifica. Secondo uno studio condotto dalle ricercatrici Dana Unger e Cristina Potocnik, il benessere dopo la pensione dipende dalla regolazione diadica, che cos'è? La capacità della coppia di funzionare come un'unica unità coordinata. E lo studio evidenzia alcuni punti critici, per cui adesso vi sto avvertendo, mi raccomando, c'è la trappola del potere. Se uno dei due partner, spesso il marito nel contesto giapponese ad esempio, se uno dei due partner esercita troppo potere o controllo, monitorando costantemente i piani e gli spostamenti dell'altra, il legame di collaborazione si spezza e il benessere crolla, e fin qua ci arrivavamo tutti. Poi c'è l'importanza dell'intimità, che non parliamo solo di sesso, ma di intimità emotiva e fisica, non sessuale, cioè questi elementi agiscono come regolatori dello stress, e la scienza conferma che il contatto affettuoso rilascia ossitocina, aiutando la coppia a mantenere l'equilibrio psicofisico. Occhio che la fugenbyo non è una condanna a vita. Gli esperti suggeriscono che piccoli cambiamenti nella comunicazione possono far miracoli. Trasferitevi in un'altra città. Allora no, non è questo. Il consiglio pratico è rivolgersi all'altro con affetto, chiamarlo per nome, evitare richiami bruschi e impersonali tipo «Ehi tu!». Cioè, ma chi è che chiama il partner «Ehi tu?». Ma veramente? Ma tu chiami la partner «Ehi tu?». No, ma che consiglio è questo? Vabbè. Inoltre è fondamentale che ognuno coltivi i propri shumei, cioè i propri hobby, e mantenga una sana distanza. Ma vivete in case separate
e non c'è problema. Insomma, essere sposati non significa dover essere incollati 24 ore su 24, anzi, il rispetto dell'indipendenza reciproca è il segreto per far durare l'amore anche dopo i 60 anni. A essere incollati lo fanno le patelline sugli scogli, mi raccomando. Anche prima dei 60 anni però non state incollati. Cioè, ti immagini uno che ti si attacca tutto il giorno, non ti lascia respirare? Cioè, tipo se volevo una cozza, andavo in pescheria, compravo le cozze, giusto? E infatti io dopo vado a comprare le cozze. Viva la vita da single. Signore mie, domani mattina quando vi incontrate al caffè, ditelo alle vostre amiche che esiste la malattia del marito pensionato a casa, detto foglia bagnata. E dite loro che avete sempre avuto ragione, e lo confermano i giapponesi.

Ligabue, donne che brillano. In questa stagione noi brilliamo. Siamo cosparse di creme e olio per non far seccare la pelle. Io brillo di anti-zanzare. Ne ho comprato uno nucleare, cioè io ho tipo uno strato di plexiglass liquido sulla pelle. Brillo perché sta roba è radioattiva. Allora, è dalla giornata mondiale del gufo che non parlo di giornate mondiali, ma oggi ce n'è una particolare che mi piace. Oggi è il Never Give Up Day, che tradotto sarebbe la giornata del non mollare mai, del non arrendersi. È una giornata mondiale dedicata a ricordare l'importanza di non arrendersi, di perseverare nei propri obiettivi. E questo è un giorno per rafforzare il nostro impegno verso le sfide personali, sociali, ambientali, quello che volete, insomma. E sottolinea il fatto che rinunciare non è mai una soluzione, ricordiamocelo questo. A me piace questa giornata mondiale perché ha una forte motivazione positiva alla base. Allora, lo sappiamo, a volte gli avvenimenti o le persone cercano di annullare le nostre speranze, i nostri sogni, il nostro futuro, noi stessi. Mi raccomando, non ascoltateli, non mollate, come dice la giornata di oggi. Continuate, impegnatevi, perseverate, cercate soluzioni, non fate cioè non fa niente se poi il vostro obiettivo sarà raggiunto a metà, pienamente, non sarà raggiunto, sarà raggiunto in piccola parte, non importa. L'importante è cercare di raggiungere il vostro obiettivo e l'importante è l'impegno che ci mettete. Quindi seguite i buoni consigli e scartate quelli deleteri e distruttivi, che poi io non capisco perché le persone hanno la necessità di smontare i sogni degli altri. Cioè, a me viene in mente una cosa sola, perché non ne hanno di propri, no? Perché non c'è un'altra spiegazione, dai. Che poi, riflessione mia, ma che gliene importa agli altri dei vostri sogni, dei miei sogni? Ma guardatevi i sogni vostri, se ce ne avete, se non li avete non è colpa nostra, va bene. Allora, quanto sono simpatica oggi, come un bicchiere di acido muriatico a colazione. Oggi 18 agosto cogliamo l'occasione della giornata del non mollare mai per, e ce lo dicono gli esperti questo, per ricordare a noi stessi e agli altri l'importanza di non arrendersi di fronte alle difficoltà, per sostenere cause importanti, concentrarsi su ciò che ci sta a cuore, per condividere un messaggio positivo, diffondere l'incoraggiamento, per combattere la pigrizia. L'ozio ci fa stare male, piccole dosi ok, ma totale ci fa stare male. Approfittiamo di questa giornata per curare le relazioni. I pochi amici veri che abbiamo hanno bisogno di attenzioni e anche noi rivolgiamo, mi raccomando, attenzioni verso noi stessi. E ricordiamoci sempre che leggere stimola la mente, immaginare. Con la nostra mente possiamo fare grandi viaggi senza uscire di casa. E poi troviamolo sempre un momento della giornata in cui fare una piccola riflessione, no? Impariamo a stare con noi stessi in quel silenzio che spaventa tanti, ma è necessario, quel silenzio che io personalmente adoro. E cogliamo l'occasione di mettere da parte il cellulare, basta, via. Via, spegniamolo ogni tanto, non ci serve. E come ultima cosa, i promotori del Never Give Up Day ci dicono che dobbiamo usare compassione verso il prossimo, vivere senza pesi e in pace con il mondo, che è una cosa molto difficile, che richiede anche questa tanto impegno. E mi raccomando una cosa, non travisate il significato della parola compassione, perché non vuol dire che dovete guardare l'altro e pensare mamma mia mi fa pena. No, quella è la cosa più sbagliata che potete fare. Cercate il significato vero, l'etimologia delle parole ogni tanto. Impegnatevi anche a cercare l'etimologia delle parole. Compassione vuol dire soffrire insieme, che vuol dire supportare, che vuol dire che stando vicino a quella persona voi l'appoggiate e le state dicendo never give up, non mollare mai, capito? Allora io chiudo così questa prima parte di Calle, adesso arrivano le notizie flash, dopo ci sarà la canzone della settimana scelta da Andrea F e poi io e Maxim torneremo in studio per parlare di modi di dire. A fra pochissimo.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Dopo l'esperimento proto-rock firmato Bloom e in attesa dell'uscita del suo primo romanzo, Giusy Ferreri si presenta con un nuovo singolo prodotto da Canova ed è subito Vuoto Cosmico.

Rieccoci qua. Seconda parte di Calle degli Orti Grandi, martedì 18 agosto. Rosanna, chiacchierare con voi. Maxi Mastro Carbottone in regia, chiacchierare con me fuori onda. Abbiamo appena ascoltato Benson Boone nella sua Sorry I'm Here for Someone Else. Che sarebbe? Scusa, sono qui per qualcun altro, non sono qui per te. Adoro questo titolo. Questo titolo mi aiuta a introdurre il detto di cui parleremo adesso, nel senso che molte volte crediamo che alcune persone siano in un certo modo, si comportino in un certo modo e noi ci comportiamo con loro in un certo modo, parliamo con loro di alcune cose in un certo modo e poi capiamo che in un certo senso il nostro sapere, il nostro tempo, impegno, i nostri consigli, insomma un po' tutto, soprattutto le cose preziose, quelle immateriali che abbiamo cercato di condividere, di donare, in realtà le abbiamo buttate al vento perché queste persone non sanno apprezzarle e questi comportamenti, dai, inutile far finta, ci fanno male, ci fanno star male, ci danno fastidio queste persone. E parlando con gli amici in questi giorni di mare, di riflessioni, devo dire anche riflessioni profonde e ringrazio i miei amici di esistere, loro sanno che mi sto rivolgendo a loro. In questi giorni è venuto fuori in più occasioni il detto dare le perle ai porci, o ancora meglio gettare perle ai porci, e io mi sono incuriosita perché è un'espressione che uso però non so da dove arriva. Allora sono andata a cercare, anche perché se no il mio cervello non mi lasciava dormire. Adesso girano: Max, hai visto quelle vignette che c'è quella persona con gli occhi sbarrati e il cervello che dice come funziona il frullatore? Ecco, io sono così, vado a cercare come funziona un frullatore. Allora, gettare le perle ai porci è invece una forte immagine metaforica, una locuzione dal sapore forte, a tratti provocatorio, che racchiude in sé una grande lezione di vita sull'importanza di dare il giusto valore alle cose, ma soprattutto il giusto valore alle persone. E da dove deriva questa forte immagine metaforica? Perché dopo tanti e tanti secoli continua a rivelarsi così tremendamente attuale, no? Allora, a differenza di molti modi di dire nati dalla saggezza popolare o dalla cultura contadina, io credevo fosse così, credevo fosse una locuzione tramandata oralmente di generazione in generazione. Invece no, questa specifica espressione vanta un'origine testuale, sacra, precisa, antichissima. L'espressione dare le perle ai porci riprende infatti un passo del Vangelo di Matteo. Allora, ci troviamo immersi nel contesto del celeberrimo discorso della montagna, considerato uno dei momenti più alti, più intimi e intensi di tutta la predicazione di Gesù. E il testo originario recita testualmente: allora, non gettate le cose sante ai cani e le perle ai porci, perché non le mettano sotto i piedi e vi si volgano contro per sbranarvi. È da qua che deriva il detto e ancora oggi conserva il suo significato, cioè non tutto è fatto per tutti. Se parliamo del testo sacro, Gesù, rivolgendosi ai suoi discepoli, che cosa faceva? Li invitava a non sprecare gli insegnamenti sacri, cioè la verità spirituale profonda, con chi mostrava un cuore indurito, con chi non avrebbe, cioè con chi avrebbe reagito magari con disprezzo, rischiando persino di ritorcersi contro chi aveva benevolmente provato a diffonderli. E le perle, pensate alle perle. Le perle sono da sempre simbolo universale di saggezza, purezza, conoscenza segreta, verità inestimabile, perché richiedono lunghi anni per formarsi silenziosamente dentro l'ostrica, sono rare, rarissime, e proprio in virtù di questa loro genesi travagliata risultano preziosissime. E dall'altra parte della metafora abbiamo i maiali, i porci e poi anche i cani. Nella rigida cultura ebraica dell'epoca il maiale era etichettato come l'animale impuro per eccellenza, mentre i cani non erano visti come oggi animali domestici, affettuosi, erano diffidenti randagi spazzini che attaccavano anche. Quindi offrire una perla a un maiale significa porgergli un oggetto solido che non possiede per lui alcun valore nutritivo, e di conseguenza, frustrato, deluso, affamato, l'animale non solo calpesterà malamente

l'oggetto meraviglioso, ma potrebbe anche scagliarsi contro chi gliel'ha offerto per porre reazione istintiva, cieca. Questa è un'allegoria ineguagliabile della frustrazione umana che scaturisce proprio dall'incomprensione. Quindi avete capito? È una questione di valore, di consapevolezza. Proteggere le proprie perle non è un atto di sterile egoismo o cinismo, è un fondamentale gesto di profondo rispetto verso noi stessi, verso il nostro tempo, che non dobbiamo per forza condividere con le persone che, come dire, che non vibrano sulla nostra stessa frequenza emotiva. Per cui il mio consiglio di stamattina, sapete qual è? Siate selettivi e tutta salute!

Oh, Il Vuoto, brano del 2007 del maestro Franco Battiato. E rischiamo un vuoto se continuiamo a nutrire l'intelligenza artificiale. Non so se l'hai sentita questa maxima. Allora, piccola notizia che mi ha fatto riflettere. Ho trovato un articolo curiosamente inquietante per me, già dal titolo. Per addestrare l'intelligenza artificiale stanno comprando e distruggendo milioni di libri. L'hai letta questa cosa? No, e neanche io l'avevo letta fino all'altro ieri. Allora, e non ci avevo neanche mai pensato a questa cosa. Insomma, siccome l'intelligenza artificiale ha bisogno di dati puliti, che cosa fanno le aziende di tecnologia? Acquistano e distruggono vecchi libri cartacei per addestrare i loro modelli, evitando il degradamento delle prestazioni e le difese anti-scrapping. Che cosa sono queste? Sono insieme di contromisure tecniche legali che i siti web usano per bloccare i bot, i programmi automatici che rubano o copiano i loro dati senza permesso. Cioè, per anni le aziende che sviluppano intelligenze artificiali hanno addestrato i propri modelli utilizzando testi disponibili sul web. Oggi però quella gigantesca, insomma, mole di informazioni si sta esaurendo e sempre più operatori del settore stanno acquistando enormi quantità di libri cartacei, spesso fuori catalogo, ma tante volte anche rari o antichi, e questa per me è una pugnalata al cuore, e per trasformarli in dati destinati all'addestramento dell'intelligenza artificiale. Io questa cosa la trovo agghiacciante. Sapete che cosa succede? Cioè, che una volta acquisito il contenuto, molti di questi volumi vengono smembrati, scansionati e infine distrutti. Cioè, la pratica è stata documentata da diverse inchieste giornalistiche, prima tra tutte quelle del Washington Post, e confermata anche dalle aziende che operano nella digitalizzazione. E questa metodologia sta sollevando dubbi sia sul piano giuridico sia su quello culturale, per me anche su quello etico, se posso pronunciarmi. Rischia infatti di far scomparire volumi che fino ad oggi continuavano a circolare tra biblioteche, librerie, antiquarie e collezionisti. E sapete perché fanno questo? Perché sono minacciati da se stessi. Cioè, il motivo principale per cui l'intelligenza artificiale ha bisogno di pubblicazioni cartacee, soprattutto di quelle stampate prima del 2022, è che rappresentano una delle poche grandi fonti di testi certamente scritti da esseri umani. Cioè, è assurda sta cosa. Da quando l'intelligenza artificiale generativa ha iniziato a produrre articoli, siti web, post, documenti in quantità sempre maggiore, internet è diventato progressivamente contaminato da contenuti sintetici. Cioè, il cane che si morde la coda, questo. E poi c'è anche un'altra ragione, meno nota, ma altrettanto importante. Negli ultimi anni alcuni ricercatori autori hanno iniziato a sviluppare tecniche di data poisoning, avvelenamento dei dati. Cioè, si tratta di metodi per inserire nei testi elementi invisibili agli esseri umani, ma in grado di confondere i modelli di intelligenza artificiale durante l'addestramento. E l'obiettivo è impedire che le opere protette vengano utilizzate senza autorizzazione. E i libri stampati prima del 2022 sono privi di questi accorgimenti, cioè quindi sono particolarmente preziosi. Cioè, ricapitolando, noi siamo talmente intelligenti che distruggiamo i libri, anche rari, per nutrire e arricchire l'intelligenza artificiale. Cioè, Maxim, in che mondo viviamo? Cioè, io no. Per favore, torniamo sulla terra, con i piedi per terra, e diamo il giusto valore alle cose. Per favore. Mamma mia, io mi incavolo quando leggo queste cose. Vabbè, sono cose mie. Valore però, ho detto valore. A proposito di valore, invece, il valore umano e cose che a volte bruciano anche di valore anche affettivo. Ne parleremo dopo le info di Viaggiando, perché ascolteremo insieme la chiacchierata che ho fatto, l'ho detto già, mercoledì scorso, mercoledì pomeriggio precisamente, con il comandante dei Vigili del Fuoco della regione istriana di Nocoslevac, che non ci ha parlato solo di incendi ma di tutte le situazioni in cui intervengono i vigili, e credetemi, sono molte, molte di più di quelle che pensiamo tutti quanti. Musica, Viaggiando, e poi torniamo.

0: I Negramaro ci portano nella terza parte di Calle degli Ortigrandi di questo martedì 18 agosto. La pioggia di questi giorni ha rinfrescato un po' persone e animi, ma io adesso voglio ascoltare insieme a voi una chiacchierata fatta mercoledì scorso, lo ripeto, mercoledì scorso, quindi prima che scoppiassero i tremendi incendi che hanno colpito Dalmazia, Friuli Venezia Giulia, insomma molti luoghi ed era mercoledì, una giornata di calma apparente. La chiacchierata che ascolteremo parla di incendi, di fuoco, di responsabilità e irresponsabilità del mondo complesso e pericoloso dei vigili del fuoco. Il nostro ospite è il capo dei vigili del fuoco della regione istriana, ma io ve lo presento direttamente nella traccia. Max, grazie. L'estate è periodo di mare, di vacanze, forse quando andiamo in vacanza anche il nostro cervello in un certo senso va in vacanza e spesso senza neanche badarci ci comportiamo in modo irresponsabile. Sono piccole distrazioni che però possono avere effetti anche devastanti, perché l'estate non è solo la stagione delle vacanze ma anche la stagione secca in cui la natura non ha difese contro gli incendi. Per parlare di incendi, di cause ma anche di prevenzione ho piacere di avere il telefono Dino Koslevac, comandante dei Vigili del Fuoco della Regione Istriana. Buongiorno Dino.
1: Buongiorno a lei, buongiorno alla radio vostra e tutti gli ascoltatori che ne ascoltano.
0: Dino, se avevamo messo d'accordo che parliamo in dialetto e faremo sta bella cioccolata in dialetto, mi tengo chiamato perché potremmo darsi del tu, vero?
1: Sì,
0: se conosciamo un po' che de anni per
1: un po' che d'anni, sì.
0: Per fortuna mia. Allora, l'estate è un periodo assai delicato, sto anno non ha piovuto niente, si è tutto sotto e le persone tante volte non si rendi conto che basta poco, pochissimo per brusare tutto. Insomma, mi vedo persone che butta fuori le cicche del finestrino della macchina, persone che fa grigliate in riva al mare, non si preoccupa di niente. Cosa possiamo dire a queste persone? Come possiamo sensibilizzare, educare le persone a non farlo più?
1: La maggioranza di gente è responsabile, si tiene tutte le regole, però c'è un tot di gente che non rispetta né le regole, non è responsabile. Problemi che si crea con l'incendio, praticamente l'oris è la fonte di tutti questi problemi. Noi facciamo quel che possiamo durante l'anno nel nostro lavoro della prevenzione antincendio, già anche l'educazione delle gente, delle persone. Sempre tentiamo di ripetere mille volte che c'è pericolo, che non si deve buttare le cicche fuori dall'auto, che non si deve far fuoco, però un tanto di gente non che la fa di capire. Non che la fa di capire, uno se che noi capisci, ma c'è anche un altro fatto che c'è certa gente che gli fa incendi, va a giocarsi per provocare l'incendio con certi motivi che sono motivi cattivi.
0: E qua parliamo di incendi dolosi, di
1: incendi, sì, incendi
0: che avevamo,
1: dolosi.
0: Che ne avevamo proprio in Istria l'altra settimana, tanti tra l'altro.
1: Sì, avevamo praticamente ogni giorno 5-6 incendi, la media, però è successo che gli affari interni c'era due persone diverse ed è quel momento, credo che c'è anche un modo di prevenire. Tutti questi che pensa di provocare un incendio doloso, chi se la pensa adesso, come li ha visto, come li ha cepai, e purtroppo se cepai in prigione vedremo cosa che sarà, però ecco, adesso posso dire 4-5 giorni che è un poco di pace. Nessuno non era mai così, mai, io non mi ricordo che era compagno secco. C'è certi posti in Istria che non si vede una erba verde, c'è i boschi, specialmente i roveri che butta via le foglie, che va in ibernazione durante, come che sarà adesso autunno all'inverno. Comunque tutto questo ne provoca i problemi di questa gente irresponsabile, però c'è anche i problemi di certe scovazioni selvatiche che li chiamiamo noi, di tutti quei che sa buttare le scovazze. Se le scovacce dentro le strazze bagnate, umide, dei oli organici, può provocare fuoco da solo se stesso. Se certi fulmini, adesso che abbiamo 2-3 maltempi, e noi li chiamiamo maltempi suti, allora il fulmine succede e non viene la piova, dopo di quel ne provoca un incendio. Però fino adesso che abbiamo risolto in tempo tutti questi incendi dolosi, con l'aiuto anche delle forze aeree del Canadair, che abbiamo risolto in tempo, perché con 40 gradi fuori, con i nostri pompieri che si vestiti con i scafanderi, praticamente come i piloti astronauti, andare su 40 gradi, possiamo solo immaginare come si deve lavorare. E allora se l'aiuto delle forze aeree, dei Canadair, in un certo punto è il punto principale del spegnimento, così che abbiamo risolto. Credo che la faremo avanti, però senza la collaborazione della nostra gente, dei nostri concittadini, è grave di farla. Credo che saremo tutti insieme responsabili che la faremo in qualche modo.
0: Lino, resto un attimo sulla prevenzione, mi spero che la gente collabori, appunto resto sulla prevenzione. Tra l'altro ti me lo ricorda fuori onda che del 1 giugno al 31 ottobre se vietati i fuochi, se è proprio divieto di impissare fuochi, e ti cacciamo una decisione, perché ti conosciamo, ci sono l'uomo delle decisioni, decisioni intelligenti, dico sempre me, perché adesso c'è anche il divieto dei fuochi d'artificio, perché i vigili del fuoco non può andare dove che si fa fuochi d'artificio, per cui è il ministero che ha bloccato, per cui persone che sei alle feste di Ferragosto eccetera non stai lagnarve se non sei fuochi d'artificio. Anche questo fa parte della prevenzione, giusto?
1: Sì, assolutamente. È inutile che noi combattiamo ogni giorno contro il fuoco, che è la decisione che non si deve fare qualunque fuoco sull'aperto, che provochiamo con i fuochi d'artificio, perché è pericoloso. Col fuoco d'artificio, con l'assistenza dei vigili del fuoco, se li risolvi, però con questo secco che è adesso, col vento che oggi soffia a Bora in Istria, non ti sa dove che porta la fiamma in aria. Se bel vedere per i oggi, però c'è grande pericolo, e abbiamo portato la decisione che i vigili del fuoco, i nostri pompieri volontari e unità professionali, noi poi assister in compagnia manifestazioni finché non si cambia fattori meteo, così che per adesso è così. Dal 1 giugno fino al 31 ottobre si proibì, questo si sa anni, la decisione in vigore del 94-95, e posso dire che la maggioranza di gente la rispetta. Questo è il problema sempre con quei irresponsabili, che non che vuol dire 100 volte avanti in drio, però per loro esiste solo la repressione, gli affari interni, le ispezioni, le multe, in fin dei conti la prigione, se ha provocato quel suo operato che ha fatto il fuoco, che ha impiccato il fuoco, che ha provocato pericolo per la gente, per la casa, per tutti i beni, se che provoca il pericolo, allora fino alla prigione. E abbiamo certi esempi che la gente sta in prigione. Noi pensiamo che bisogna essere un poco più severo ancora, condannare compagni, perché purtroppo per certi la prevenzione e la buona parola non la val troppo, però la repressione, la paura la val di più, così che bisogna fare un balance tra queste due misure.
0: Ti ha detto pericolo, poi la gente non si rende conto che vi mette in pericolo a voi, perché vigili del fuoco, protezione civile, volontari, perché anche i vigili del fuoco volontari in Istria, che va anche fa tante robe, che collabora, voi sei sempre costantemente in pericolo, perché andare, come che ti dicevi prima, con 400 gradi, il vento e tutto quanto, cioè perché mettere in pericolo a voi? Perché non fare in modo che anche voi vi passi ogni tanto un'estate tranquilla? Non so, questa roba non la capirò mai, ti giuro.
1: Purtroppo, ecco, mi sono adesso 47 anni che sono vigile del fuoco professionale e non ho capito mai. È tutta la vita che abbiamo combattuto per la prevenzione, per educare la gente, per diminuire il pericolo, però adesso capisco che il 100% non lo elimineremo mai, neanche pericolo tecnico, però possiamo sai di far per diminuire, perché guardo adesso tutti questi incendi qui in Spagna, quanti vigili del fuoco che ha perso, pompieri che ha perso la testa, da noi da Cornati, in Istria negli ultimi 30 anni tre vigili del fuoco che ha perso la vita. Allora è un lavoro che è pericolo per la salute, per la vita. Sarei assai molto bel che ne resti da lavorare solo se si provoca certe robe tecniche, che non so, da provocare il cavo della luce che casca, ti può prevenire ma non ti può fare niente. E qua dovessimo avere il nostro obiettivo, però noi purtroppo abbiamo incendi per tutta l'Istria, ma guardano l'Istria di tutta l'Europa, praticamente tutto il Mediterraneo è sotto pressione di incendi. La clima definitivamente si è cambiato, che corremo drio, vedremo fino a come e fino a quando, però non vedo buona prospettiva nel futuro.
0: Senti, abbiamo parlato di incendi fino adesso, però voi fai tanto di più, perché quando che voi i vecciame che avevano un intervento, in realtà voi siete in tutti i campi, cioè non si limite soltanto al fuoco, il fuoco è una parte del vostro lavoro, voi fai di tutto e vecciamo a tutti.
1: Allora, dai nostri interventi durante l'anno, parlo delle medie, noi ogni anno registriamo in Istria dai 3.500-400 fino a 5.000 interventi complessi. Da questi interventi solo torno 17-18% come qualche anno di incendi. C'è l'80% di tutto quello che facciamo altro che non ha di fare col fuoco. Se salvare le persone da qualunque pericolo, se ribaltare il muro, che cascherà il coppo sulla testa, da cascare il ramo dell'albero, se cascare gli alberi sulla strada, se maltempo quando che succede, se alta acqua, pompiamo l'acqua fuori da case private, dei edilizi, di quel quell'altro, tutti quei i pericoli che se in strada, che se in città, in paese, li eliminiamo, che il pericolo se lo metti a zero punto per la gente. Dopo che abbiamo di salvare gli animali, salviamo gli animali, usei, gatti che sono sull'albero, andiamo a tirarli giù, usei gabbiani che si incastrano fra le case che sigano, andiamo a tirarli giù, usei canarini che scampano la persona, o papagai che li salviamo, che casca l'agnello, che casca una piccola bestia, buonarmente, tante non sei più oggi grande bestie, andiamo a salvare che le casca in buso le tiriamo fuori. I cani che casca in buso, in foibe, andiamo a tirarli fuori. La gente ne chiama che quando da entra in tele case da entra
0: Trsien. Ah sì, i calabroni,
1: sì. La gente scampa fuori da casa, diciamo i pompieri vieni a salvarli, non possiamo entrare in casa. Alla va i nostri metter via i calabroni. La gente ne chiama che se venuta la bisa in casa, che la è venuta in garage. Campa tutti in strada, i piani, a chi chiamare fuori che pompieri. Pompieri vieni con gli attrezzi, gli metti la bisa, no coparla, no eliminarla, se la metti pulito in un sacchetto e se la porta sul sicuro e se la lascia in natura. Cosa non vuol dire? Incendi stradali. Incendi stradali siamo noi che assistiamo, anzi che possiamo svalizzare un'auto in 5 minuti, tirare fuori le persone. In qualunque incendio che succede, tra l'altro adesso, che meniamo l'acqua per gli animali, perché animali noi abbiamo le priorità di salvare quando il nostro operato, la nostra missione della persona, l'animale e i beni, e queste sono le nostre priorità. Allora gli animali adesso, specialmente animali selvatici, sono in pericolo, portiamo acqua. Questi giorni dell'acquedotto che ha un poco dei problemi tecnici di distribuire con le tubazioni l'acqua fino ai nostri cittadini e turisti in Istria, siamo con 6 autocisterne che menemo nei certi bacini, allora i serbatoi menemo l'acqua, che facciamo un bypass, che non restassimo senza acqua, che non succede le riduzioni, perché sarebbe molto, molto mal di questa stagione turistica. Ecco, questo è tutto incendi, interventi che noi facciamo. Allora parlo, noi siamo attorno fino al 20% di incendi, così che il nostro nome anche Vigile del Fuoco e pompieri, noi siamo praticamente un servizio universale, tutto quello che non fa la sanità, che non fa il pronto soccorso, la polizia fa i Vigili del Fuoco.
0: E questo noi non lo sapevamo e dovessimo ricordarselo più spesso, perché veramente ti elencavo tante di quelle robe che magari potessimo anche risolvere da soli ogni tanto senza chiamarvi voi, tipo la bisa in casa, ma
1: qualche d'un pol, che noi chiamiamo e risolve soli. Certo che non la può vedere, scampa fuori, si traumatizzai, noi troviamo la famiglia fuori, pianzi, fiori, pici, qua, là, e niente, dovevamo risolvere il problema. Allora noi nessun problema, quando che qualcuno ne chiama che serve aiuto, non che diciamo no. Vediamo cosa che possiamo fare. sdesserare l'acqua perché spandi, serraremo e vignerà l'acquedotto. Da cascare l'albero in strada, risolvemo, lo mettiamo quanto prima che il traffico vadi, vignerà i nostri stradini, risolverà il problema. Quando riguarda la luce, ne chiamas le reclame che butta sentile, devo risolvere, vignerà i nostri elettricisti che risolverà il problema fino in cavo. Però in quel momento primo vini aiutarne, avevamo il problema, siamo noi che facciamo questo lavoro, e sempre di più dobbiamo addestrare i nostri pompieri, che siamo un servizio multidisciplinario, ecco, dobbiamo sapere di tutto un poco.
0: Dino, grazie. Mi spero che le persone che ne sta ascoltando abbia capito quanto lavoro che fa, quanta passione che mette, perché veramente se uno non ha passione, giuro che non va a fare il vigile del fuoco, e quanto che ne aiuta. E come che ti ha detto, sei sempre i primi.
1: Sì.
0: I primi.
1: Sì, adesso sfruttassi l'occasione con due, certo, messaggi. Allora, il primo, che ringrazio tutti i vigili del fuoco, i personali, i volontari, di tutto quello che fanno questi giorni, che rischiano la salute e la vita, che possiamo assicurare ai nostri cittadini una sicurezza. La seconda, prego tutti, se vedi qualunque problema, che vedi che è un problema non normale, tra altro che vedi l'incendio, il fumo, che ha tutti fino a 2 o 3 cellulari, che ne chiami sul 193, che risponderà i nostri pompieri, 192 la polizia, servizio 112. Noi ne è molto importante, quanto prima di avere la informazione, quanto prima di intervenire con certi mezzi e con le forze adette, in quanto più corto tempo, se un sine qua non de un intervento fatto presto. Non se arrabbiamo se ci abbiamo anche 100 avvisi, perché, ripeto, questo è principale. Se qualcuno vede che qualcun altro è che provoca qualcosa anonimamente, solo che ne chiami che dici guarda ho visto questo e questo, noi avevamo anche tutta l'istra coperta col sistema video, però non si può vedere tutto, non si può vedere ogni canton, così che ecco, prego tutti ancora una volta e che ringrazio tutti quei che sopportano le misure e che si adattano al problema, che tutti assieme possiamo affrontare i grandi calori e vedremo come che sarà i prossimi listati. Grazie ancora una volta a lei e la vostra, la radio, perché noi la propaganda e la prevenzione tramite mass media ne è molto importante.
0: E noi siamo qua, quando che ti
1: vuoi.
0: Grazie. Grazie a voi, a tutti voi, e anche mi stavolta lo dico a nome di tutti, penso che saranno tutti d'accordo con me. Grazie Dino, grazie de cuore.
1: Grazie a lei.

Laura Veirs nella sua Watchfire. Laura usa il fuoco come metafora per parlare della paura, della ricerca di speranza durante i momenti difficili. Noi invece abbiamo parlato di fuoco vero, non metaforico, assieme a Dino Koslevac, comandante dei Vigili del Fuoco della Regione Istriana. Io lo ringrazio tantissimo, tanto tanto tanto, per la nostra chiacchierata meravigliosa in dialetto. Dino, grazie. Vi ricordo che la chiacchierata l'abbiamo fatta la scorsa settimana, no? Prima degli incendi che hanno devastato, l'ho detto prima, Dalmazia, Friuli Venezia Giulia. Dino, a fine chiacchierata, mi ha dato gentilmente, professionalmente, del lei. Grazie Dino, anche se nella vita ci diamo del tu, ma lui è molto molto professionale. Sono tanti gli spunti di riflessione che possiamo trarre da questa chiacchierata. Forse la prima cosa che mi viene in mente, l'appello a collaborare da parte di noi cittadini, per cui io vi ripeto i numeri utili che ha detto Dino per la Croazia, in quanto la chiacchierata riguardava la regione istriana. Quindi, anche se siete turisti, mi raccomando, segnatevi: 193 è il numero dei Vigili del Fuoco, 194 è il numero della polizia, 112 è il numero delle emergenze, e poi si viene collegati a chi deve intervenire. Molti incendi sono dolosi, cioè ragazzi, non stiamo solo a guardare, impariamo a denunciare, ma non solo gli incendi, denunciamo le violenze, l'abbandono, anche il maltrattamento degli animali, anche l'abbandono dei rifiuti, abbiamo sentito, no? Insomma, denunciamo ciò che non va bene e che può nuocere a persone, animali o beni. E in questi casi denunciare non vuol dire fare la spia, mi raccomando, vuol dire collaborare. Si può farlo anche, come abbiamo sentito, in forma anonima, va bene? Allora, io chiudo qui per ora il capitolo incendi ed emergenze. Sono in arrivo le notizie flash e noi subito dopo resteremo in Istria, ma cambieremo completamente tema, andremo a Dignano, dove ci aspetta Maurizio Piccinelli, presidente della Comunità degli Italiani, per parlarci della 24esima edizione dell'Eron, festival folcloristico internazionale che si terrà dal 20 al 22 agosto, quindi folklore, colori, musica e danze. E restate con noi sempre qui su Radio Capodistria.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: quarta parte di Calle degli Orti Grandi. Restiamo in Istria, ma cambiamo completamente argomento. Legnano si appresta a diventare anche quest'anno la capitale del folklore con la 24esima edizione dell'Eron, il festival folcloristico internazionale che accoglie ogni agosto gruppi provenienti da tutta Europa, ma non solo, per presentarsi, confrontarsi, stringere legami e anche per presentarsi a noi attraverso le esibizioni, e noi migliaia di persone che ogni anno affolliamo Piazza del Popolo. Per scoprire questa edizione, l'importanza del folklore e delle tradizioni di noi, abbiamo al telefono Maurizio Piccinelli, presidente della Comunità degli Italiani di Dignano. Buongiorno Maurizio.
1: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Maurizio, partiamo proprio da questa 24esima edizione dell'Eron. L'ho detto, folklore ma anche tradizioni, scambio di culture diverse che hanno in comune questa cura meravigliosa delle proprie radici, e radici che in questo caso vengono promosse a livello internazionale dalla Comunità degli Italiani di Dignano, che è specifica come cosa, perché noi parliamo di una parte autoctona della popolazione che ora è una minoranza, ma va a rappresentare una regione.
1: Sì, sì, giusto così. Devo dire che noi ne andiamo più che fieri del festival che stiamo organizzando da più di 24 anni, perché 24 sono i festival organizzati dal vivo, ma anche se in realtà dal 99 che organizziamo il Festival d'Eron. Allora, per noi è importantissimo, perché custodire le nostre radici non significa semplicemente ricordare il passato, ma fare in modo che quello che abbiamo ricevuto continui a vivere. Siamo una comunità relativamente piccola, ma dietro a tutto questo c'è un grande lavoro. Per organizzare un festival del genere, noi già adesso stiamo cercando gruppi e contattando gruppi per quest'altro anno. Il nostro obiettivo è soltanto quello di conservare il costume, il canto, le danze e trasmettere il significato soprattutto ai giovani delle nostre tradizioni. Il Eron rende questo lavoro ancora più visibile. Partiamo dalla nostra identità dignanese e la portiamo in un contesto internazionale, mettendola in dialogo con tutte le altre culture.
0: E a proposito

0: di Vignano Galesano e di Gorizia, e ci sembrava bello iniziare proprio da casa nostra, presentando agli ospiti ciò che appartiene al nostro territorio, i nostri canti, i costumi, la musica e le nostre peculiarità. Credo che sia anche il modo migliore per accogliere gli altri. Noi raccontiamo chi siamo e da dove veniamo e poi invitiamo loro a fare altrettanto. È da qui che nasce il vero scambio, non semplicemente gruppi che si susseguono sul palco, ma comunità che condividono una parte della propria identità.
1: Ecco, identità che si vede anche nella sfilata, soprattutto perché vedere nel senso visivo proprio venerdì, prima dell'esibizione i gruppi sfilano tradizionalmente, perché è in quel momento che noi visitatori possiamo osservare i dettagli, magari dei costumi, i colori, le stoffe, dettagli che si perdono nelle danze perché magari sul palco con le coreografie non riusciamo a cogliere. Ecco, noi vediamo ciò che ci accomuna, ma anche quelle piccole differenze, come e come l'abito magari riflette il territorio. Tra queste differenze e particolarità io adoro una cosa: le donne di Dignano portano i tremoli nei capelli. Molte persone non sanno che cosa sono, da dove arrivano, cosa simboleggiano, ma soprattutto c'è ancora qualcuno che ricostruisce i tremoli.
0: Ecco, adesso ti spiego. Cominciando dalla sfilata, la sfilata è importante perché permette, quello che dicevi, di osservare da vicino i costumi che durante una danza magari sfuggono. Il costume non è semplicemente un abito che è il palcoscenico, racconta il territorio, la storia e da dove provengono i vari gruppi. Nel costume femminile dignanese questo si vede molto bene nella conciatura, come dicevi, i capelli vengono raccolti nel cogon e impreziositi con diversi ornamenti, tra cui i tremoli, disposti a raggiera sul retro della testa. Si chiamano proprio così perché il loro leggero tremolio, quando si danza, producono questo sussurrio, questi movimenti dei tremoli, e vengono chiamati proprio per via di questo tremoli. Per quello che riguarda l'artigianalità, che è molto rara, è importante conservare non soltanto questi oggetti, ma anche la conoscenza e la tradizione che c'è dietro, e noi abbiamo un orefice che veramente possiamo contare su di lui per eventuali, non so, quando si rompe qualche pezzo, quando c'è da fare qualche altro nuovo pezzo, è un orefice di fiducia, però posso dire che ce ne sono sempre di meno.
1: Senti, hai detto che ripara qualche pezzo, perché i tremoli molti sono originali, quindi parliamo anche di oggetti che hanno centinaia d'anni.
0: Sì, gli ornamenti del nostro costume dignanese sono tutti originali e vengono fatti in filigrana, in argento.
1: Vedi, cioè le persone magari non lo sanno a casa. Io faccio una piccola digressione: una volta quando ero al Dramma Italiano dovevamo fare uno spettacolo, proprio Elvia Nacinovic, che tra l'altro è originaria di Dignano, faceva un personaggio, e pensa che l'attrezzista ha fatto a mano, seguendo i disegni, proprio dei tremoli che non si trovavano da nessuna parte. Per cui magari facciamo un appello agli orefici: riprendete questa tradizione, insegnate a qualcuno a fare anche i tremoli, perché sono particolarissimi. E io invito gli ascoltatori che non sanno che cosa sono magari a googlare tremoli Dignano, e vedrete con che cura, con che meraviglia ci sono questi gioielli, perché sono dei gioielli poi che vanno a adornare le acconciature delle signore. Piccola digressione, ma adesso parliamo di venerdì, di sabato, si svolgeranno le esibizioni, le attese esibizioni. I protagonisti saranno gruppi provenienti da tutta Europa, come è fatto ogni anno, ma quest'anno c'è una novità, c'è un gruppo che proviene dall'India. Come avete fatto a portare un gruppo dall'India in Istria, a Dignano?
0: È proprio una delle cose più belle dell'Eron, portare ogni anno gruppi nuovi. Quest'anno abbiamo realtà geograficamente vicine a noi, ma arriviamo addirittura, come hai detto, fino in India. Sembrano mondi lontanissimi per costumi, musiche e tradizioni, ma quando ci incontriamo scopriamo qualcosa che ci accomuna: la volontà di custodire ciò che abbiamo ricevuto dalle generazioni precedenti, ed è proprio lì che le differenze diventano una ricchezza. Essere diversi, ma riconoscersi nello stesso desiderio di mantenere viva la propria

0: identità. Fino al gruppo dell'India siamo giunti attraverso la comunità turistica che collaboriamo spesso con loro. Era un'occasione, dato che il gruppo in questi giorni si trova in Croazia, e cogliere l'attimo, averli con noi. Non so cosa aspettarsi di questo gruppo, dato che noi il gruppo l'abbiamo invitato vedendo un'occasione e vedendo una cosa che all'Heron fuori dall'Europa ancora gruppi non erano presenti, così che spero che anche al pubblico faccia piacere.
1: Beh, sicuramente una crescita e un'apertura, perché diciamolo, voi collaborate, come hai detto, con l'ente turistico, so che c'è stata l'ambasciata di mezzo, c'è un lavorone incredibile, portare un gruppo dall'India, che cosa ci aspettiamo? Beh, io sono curiosissima innanzitutto di scoprire un folklore che è diverso dal nostro, un folklore lontano, e magari scopriamo che siamo uguali, perché poi succede anche questo, no? Migliaia e migliaia di chilometri, ma poi alla fine siamo uguali. E qui arrivo proprio alla tavola rotonda, avrete anche questa tavola rotonda, e questa è un'occasione per di scambio di conoscenza. La tavola rotonda si intitola Il folklore tra memoria e presente, tradizioni che accompagnano il quotidiano, e qua i partecipanti, i capigruppo magari acquisiscono nuovi strumenti, sviluppo buone prassi, perché voi lavorate tutto l'anno, è da dire, ed è importante questo confronto, questo scambio con gli altri in un contesto in cui il folklore, e lo dico con una punta di amarezza, questo non deve diventare solo mera esibizione, perché spesso oggi come oggi è un qualcosa di esibito, invece voi avete creato delle antologie, fate delle ricerche, fate un discorso incredibile, e quindi il folklore è parte proprio del tessuto, della società, della vita.
0: Certo, certo. Allora, parlando della tavola rotonda, è il tema che di quest'anno è un tema per noi fondamentale. Naturalmente il folklore ha anche una dimensione di spettacolo, ma se tutto finisse sul palcoscenico rischieremo di trasformare una tradizione viva in una semplice rappresentazione, e noi questo non lo vogliamo. Dietro un canto, un costume, una danza devono esserci ricerche, memorie, trasmissioni. Dobbiamo sapere perché certe cose si facevano e quale significato avevano. Il nostro compito è riuscire a portare questa eredità nel presente senza svuotarlo del suo significato. Il confronto con gli altri gruppi è prezioso proprio perché ci permette di condividere esperienze e modi diversi di mantenere vive le nostre tradizioni. Lungo, non so, tutti questi anni dei festival mi sono reso conto che a tutti i gruppi piace partecipare a tavole rotonde dove si tocca una parte delle loro identità, parlando di costumi, parlando di acconciature, di qualsiasi cosa. Più che volentieri ogni gruppo parla di sé.
1: Ed è fantastico quello che hai detto, perché il folklore è identità e non è spettacolo. Non è spettacolo, ma è anche in un certo senso spettacolo, ma qui parliamo dell'altra parte del festival, quella dei premi. Non dimentichiamoci che c'è una giuria, è un festival basato sì sullo scambio, sull'amicizia, ma c'è un pochino di competizione però.
0: Sì. Certo, un po' di sana competizione rende il festival ancora più interessante, ma la competizione non è mai il fine principale dell'Heron. Il premio è soprattutto un riconoscimento al lavoro che questi gruppi svolgono durante tutti gli anni per presentare le proprie tradizioni. Quello che conta davvero è tornare a casa e avere conosciuto altre realtà, creato nuove amicizie, imparato qualcosa gli uni dagli altri. Poi naturalmente al momento della premiazione la curiosità di sapere chi ha vinto c'è sempre, però io sempre dico è difficile tra tutti i folklori dire questo gruppo era il migliore, perché ogni folklore per sé è il massimo.
1: E poi il folklore è fantastico perché ci dice anche il carattere del popolo, nel senso che ci sono folklori che li vedi che sono calmi, tranquilli, pacati, e ci sono danze che sembrano battaglie, non so come spiegare. Quindi quello che arriva a noi come pubblico è anche questa identità di cui parlavamo prima, trasmessa attraverso la musica, la danza, l'arte di essere, diciamo così. Allora io invito tutti gli ascoltatori, mi raccomando, inizia giovedì 20 agosto, termina sabato 22 agosto, 24esima edizione delle Ronche, però è cominciato molto prima come abbiamo sentito, e andate, venite in Piazza del Popolo a Dignano a scoprire nuovi mondi e anche a trovare qualcosa di noi che non siamo piccoli. Maurizio, grazie di cuore.
0: Grazie a voi e vi invito, come hai detto, a Dignano e ci vediamo al festival.
1: Ci vediamo, sì. Grazie, ciao.
0: Grazie, ciao, ciao.

0: Immagina.
1: Immaginate a voi una festa, una città in festa come Dignano che si prepara da giovedì ad accogliere il mondo, il suo folklore nella splendida Piazza del Popolo. Grazie a Maurizio Piccinelli per la chiacchierata, ho mostrato la lingua al tecnico che è arrivato. Saluto Andrei Stupar, buongiorno Andrei. E saluto anche Maxim Vergan che è andato su dall'altra parte. Allora ringraziamo Maurizio Piccinelli, ci ha parlato di tradizione da curare, tramandare e tenere vive. Mi è piaciuto quando ha detto portare l'eredità nel presente. Ti piace questa frase, Andrei? Sì, perché bisogna lavorarci adesso, bisogna curarla, bisogna portarla avanti, non è fossilizzata. Allora, l'eredità è qualcosa che dobbiamo custodire. Non l'abbiamo detto durante la nostra chiacchierata, ma lo ricordo io, Dignano si sta già preparando per la 25esima edizione dell'Eron, anche se questa non è ancora iniziata perché sarà un anniversario importante e c'è già un'atmosfera particolare, si sente nell'aria perché gli organizzatori hanno abbellito Via Merceria. Che cos'è Via Merceria a Dignano, Andrei? Cioè, sei arrivato, io le domande, sai che... È la via più lunga dell'Istria, lo sapevi? Non lo sapevi, è la via più lunga dell'Istria. È adesso abbellita con bandiere di tutto il mondo. Troviamo rappresentati tutti i continenti in questa festa di colori, di identità da scoprire. Noi ora andiamo a scoprire invece la situazione sulle strade. Io non mi arrabbio oggi perché sono qua, ma stamattina mi sono già arrabbiata perché avevo uno che andava a 50 all'ora. Sono pericolosi quelli che vanno veloce, ma anche quelli che vanno piano, e io arrivo a 80 dietro la curva e trovo Mr. Magoo. Info di Viaggiando fra poco, dopo la sigla single scelta da Andrea F, e chiuderemo questa mattinata con l'ultimo ospite che chiameremo nella quinta parte. Lui è Davide Degano, fotografo, artista visivo, che ci porterà a conoscere la sua mostra Sclavanie, che verrà inaugurata giovedì a Verteneglio. A fra pochissimo.

0: della settimana.
1: Nell'inarrestabile ascesa del fenomeno K-pop in tutto il mondo, uno dei nomi di punta provenienti dalla Corea del Sud è quello di Jennie Kim, ex voce delle Blackpink, che dopo il colossale successo del suo album di debutto Ruby con tutte le sue collaborazioni ha annunciato un secondo disco, per ora anticipato dal singolo Less Than a Lover.

0: Quinta parte di Calle degli Orti Grandi, rieccoci in studio con Baia Monti, Toni Bruna, che possiamo vedere in concerto giovedì prossimo al Centro Culturale Alexander Rukavina di Verteneglio, dove alle 20:30 si inaugura una mostra intitolata Sclavanie, la narrazione di un territorio di confine e delle culture che vi convivono, una società che accoglie e a volte prende anche le distanze dall'altro. Autore delle opere e della ricerca che ha portato ad esse è il fotografo artista visivo Davide Degano, e noi abbiamo il piacere di averlo al telefono. Buongiorno Davide.
1: Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti, grazie per la chiamata.
0: Chiamata dovuta, perché io sono molto interessata alla tua mostra, mi ha incuriosito, sono sincera, ma prima di parlare della mostra io parto un attimo da te come fotografo, artista visivo, autore, per farti anche conoscere alle persone che ci stanno ascoltando. Tu sei nato e cresciuto in provincia di Udine, ti sei formato in Olanda, adesso vivi tra Olanda e Belgio, e le tue immagini e ricerche esplorano storia, memoria collettiva, anche in Sclavanie le immagini indagano, raccontano. Che cosa raccontano? Perché questa chiave di racconto, di narrazione?
1: Una piccola correzione: sono nato in Sicilia, cresciuto in provincia di Udine, e Sclavanie non è altro che il punto di partenza della mia ricerca artistica sulle immagini, sull'utilizzo delle immagini, su come leggere le immagini. La mia ricerca si sviluppa su come le immagini siano state utilizzate in età contemporanea, quindi diciamo che io prendo come punto di partenza l'Unità d'Italia, tra virgolette, come se dobbiamo darci una data, e come sono state utilizzate le immagini per creare centro e margine e periferia, e come sono state utilizzate da totalitarismi per creare l'idea di identità monolitiche. Quindi Sclavanie parte un po' come una prima ricerca su come appunto sono state utilizzate le immagini con questi scopi e su come poter studiare il concetto di identità multiculturale in una zona che ha al suo interno diverse appunto culture.
0: Ecco, Sclavanie, il titolo stesso dell'esposizione ci suggerisce in realtà il tema in questo territorio multiculturale, però è interessante anche che fai un appunto sulla trasformazione di questo significato e dei significati nel tempo, no? E che riflettono un po' anche il mutare dei rapporti. Hai parlato di identità monolitiche in questo territorio multietnico, multiculturale. Le radici slovene in Italia venivano nascoste dopo la Seconda Guerra Mondiale, e questo Sclavanie ci riporta un po' a questa identità monolitica, che poi è una creazione fittizia, una creazione standard che ha soffocato molte minoranze.
1: Sì. Esatto. Poi sai, io ho fatto sempre questo esempio che è molto semplice, perché è una tematica molto, secondo me, molto complicata e molto complessa. Il dibattito pubblico contemporaneo, che dibattito non è, perché indipendentemente dalle fazioni politiche ormai ci siamo abituati a non ascoltare ma soltanto a demanare verità, quindi non c'è in realtà una discussione, nella contemporaneità è molto confuso e molto strumentalizzato. Faccio sempre l'esempio in Italia di quello che sta avvenendo adesso con Vannacci. Se dovessimo fare effettivamente una reimmigrazione in un territorio come quello italiano, che appunto è multiculturale ma proprio per conformazione geografica, chi dovremmo reimmigrare? Le persone che assomigliano più alla Meloni, che ha delle sembianze nord europee, o a Vannacci, che è mediterraneo nordafricano? Quindi quali sarebbero i primi a dover reimmigrare? E in Friuli chi dovrebbe reimmigrare? Chi ha la matrice di cognome slovena o slava in generale, che sono penso il 70%, oppure gli altri, ecco. E quale lingua si dovrebbe parlare in Friuli a questo punto? Quali sono i dettami dell'italianità? Si dovrebbe parlare tanto italiano, e che tipo di italiano, quale tipo di italiano? E quindi rendere illegale nuovamente, come è successo negli anni 30, il friulano, lo sloveno o il tedesco, oppure altro? Quindi sono tutti ragionamenti che secondo me sono veramente fondamentali da dover fare nel mondo contemporaneo, riguardano un po' più, secondo me, la mia generazione e quelle più giovani, perché sono da queste della quale si può ripartire, no? E quindi sì, lo ritengo veramente fondamentale. Penso che la fotografia ti aiuti a poter svolgere questo questo diciamo percorso di ricerca in maniera non assertiva, ma bensì ponendo e continuando a porsi dei dubbi e delle domande, per appunto il valore frammentario della fotografia, che non racconta in realtà una verità, ma bensì parla attraverso frammenti, e questi frammenti in qualche maniera ti danno spazio a, per ragionamenti, per domande, per dubbi, ecco, non solo risposte.
0: Dubbi e domande, a proposito di questo, tu sei lontano, nel senso vivi in Olanda, sei tornato per comprendere e osservare il territorio, quello della tua infanzia, abbiamo detto, e lo fai con occhi diversi da chi ci vive costantemente. C'è una matrice antropologica alla base della tua mostra, è vero, però qual è anche la tua impressione? Come lo vedi adesso? Perché tu hai sviluppato un certo distacco dal tuo territorio.
1: Sì, beh, è interessante perché in questo lavoro, ma in linea generale nei lavori che faccio, c'è sempre questa dimensione di insider e outsider, perché appunto non vivo più in quel territorio e non ci vivo da quasi 13 anni ormai, ma al tempo stesso ci sono cresciuto e sono un locale, quindi mi riesco a muovere da locale, ma ad avere una posizione critica differente. Non saprei, vedo un territorio interessante, almeno quantomeno quello friulano vive sempre in questa zona di sospensione fra modernismo assoluto e tradizione, e il concetto di mantenere viva la tradizione. Però quello che trovo un po' molte volte un peccato è che non ci si ferma mai sulle contraddizioni in cui viviamo, che secondo me farebbero capire anche il concetto stesso di tradizione, che non è appunto un elemento monolitico o fisso, ma bensì cambia di generazione in generazione, ecco.
0: Ah, le tradizioni sono fatte per essere accompagnate verso il futuro, non per fossilizzarle da qualche parte, io lo dico sempre. Le tradizioni e i temi di questa tua ricerca e mostra ci collegano anche all'Istria, perché troviamo anche l'emigrazione, lo spopolamento dei villaggi, sì. Questa memoria collettiva tramandata di cui parlavi, degli abitanti che resistono in questi luoghi, perché narri luoghi di montagna, di piccoli villaggi, che però non li vedi solo come un qualcosa di ancorato al passato, ma di una possibilità per un futuro.
1: Sì, certo, perché devo dire la verità che Scravanie sta assumendo anche valore diverso in questi anni, no? Perché poi questo è anche il lavoro della fotografia e secondo me l'arte in generale, che poi uno stesso lavoro che è nato con una matrice o con un'idea assume significati diversi anche per me nel corso degli anni, anche perché poi insomma la mia carriera si sta sviluppando, anch'io come artista ma anche come docente sto allargando le mie conoscenze, però in quel periodo ero molto stupito da come diciamo la parte slovena avesse mantenuto degli elementi identitari culturali ben precisi, capace di capire il proprio territorio molto di più rispetto alla parte tra virgolette italiana, dove stava accostando questa idea di sviluppo, di progresso, che in qualche maniera non riusciva ad adattarsi alla morfologia territoriale montana, per esempio, o un diciamo investimento troppo radicale sul concetto di progresso anche in territori in cui il progresso deve essere visto attraverso occhi differenti rispetto al significato che gli diamo insomma generalmente. Quindi secondo me è stata una buona ricerca per capire anche come poter migliorare determinate situazioni, come ad esempio, non so, in Italia ci sono ancora pochi paesi fantasma, come vengono definiti, mentre in Slovenia non ci sono più, dove sono state capite anche per un turismo sostenibile come poter utilizzare le risorse storico-culturale che quei territori ti potevano offrire, cose che invece non avviene in Friuli o comunque in Italia, o comunque non avviene in maniera organizzata, avviene in maniera a macchie, dipende dalla comunità montana dove determinate cose si sviluppano e dall'abilità di quella stessa comunità montana. Quindi da un punto di vista culturale secondo me era anche molto interessante poter capire come diciamo dall'altra parte del confine le cose venivano fatte, ecco.
0: Mi è venuta in mente una cosa mentre stavi parlando. Quello che non riusciamo a capire noi è che potremmo promuovere il silenzio in questi luoghi, perché molte persone vanno alla ricerca del silenzio.
1: Tantissimi turisti che io ho incontrato creando questo progetto erano tutti turisti nord europei che erano interessati alla storia culturale, e scusami la ripetizione, storica della regione con la prima e seconda guerra mondiale, e si erano tutti creati un self tour proprio per apprezzare un altro volto di queste terre. E per l'amore di Dio, ci sono persone che organizzano questi tipi di attività, ma non tante quante quelle legate al cibo, al vino o a questo tipo di turismo, che se soltanto esposto come unico tipo di turismo è una problematica molto, molto importante. Quindi sono totalmente d'accordo con te, dobbiamo in qualche maniera anche invitare ad apprezzare il silenzio, ecco.
0: Che non esiste da tante parti, siamo fortunati noi che ce l'abbiamo. Giovedì troveremo anche il tuo libro fotografico, che è in quattro lingue, a proposito di multiculturalità, hai scelto italiano, sloveno, friulano e inglese. Nel libro ci sono anche tre saggi e le tue opere saranno acquistabili, quindi io vengo a vedere la mostra giovedì, magari se mi piace una foto, un tuo scatto, posso acquistarlo, giusto?
1: Esattamente. Il libro che sarà in vendita è, diciamo, non è il libro, diciamo, ufficiale che era uscito nel 2021, che è andato sold out, ma è, diciamo, una ristampa che abbiamo fatto in occasione della mostra Sclavanie ai Musei Civici di Udine nel 2023. È una sintesi del lavoro che però comunque è molto interessante, secondo me, anche per il design con la quale sto fatto.
0: E poi ci sarai tu che ci fai il firmacopie.
1: Ecco, sì,
0: e possiamo incontrarti. Allora, io ricordo l'appuntamento giovedì alle 20:30 al Centro Culturale Alexander Rukavina di Verteneglio, che organizza anche l'evento. Troveremo la mostra di Davide Degano, Sclavanie, ma troveremo anche il concerto di Tony Bruna, che conosciamo, anche lui persona di confine, cantautore di confine, che si esprime però in triestino e non in friulano. Davide, grazie di cuore per la nostra chiacchierata. Noi ci vediamo giovedì.
1: Grazie a te, grazie mille, grazie all'ascoltatore, ci vediamo assolutamente giovedì.
0: Grazie, ciao.
1: Grazie, ciao.

prima di partire per un lungo viaggio, chiudete le finestre, assicuratevi di avere con voi i documenti, ma soprattutto ricordatevi da dove partite, perché il luogo in cui un giorno forse deciderete di tornare, quello si chiama casa. Davide Degano è ritornato a casa per osservarla con il distacco di chi vive lontano e comprende in modo diverso i luoghi della sua infanzia. Ed è tornato anche per regalare a noi la mostra Sclavonia, appuntamento, mi raccomando, giovedì 20 agosto, fra due giorni alle ore 20:30 al Centro Culturale Alexander Rucavina di Verteneglio. E vi ricordo anche che la mostra sarà accompagnata dal concerto di Tony Bruna. Siamo già in chiusura. È volata anche questa mattinata. Ho già ringraziato Davide, allora saluto e ringrazio anche gli altri ospiti, il comandante dei vigili del fuoco della regione istriana, Dino Coslevas, grazie Dino, grazie de cuor, te lo dico in dialetto, lo ringrazio per la sua disponibilità e ci ha parlato non solo di incendi, purtroppo all'ordine del giorno soprattutto nella stagione estiva, ma ci ha anche illustrato tutti gli interventi che i vigili del fuoco compiono ogni giorno in periodi di siccità. Abbiamo sentito che si occupano anche della approvvigionamento d'acqua degli animali selvatici e di tante altre cose, dai serpenti in casa al ragno assassino. Insomma, io lo metto sullo scherzo, però sono i primi che arrivano sempre in un luogo in cui serve aiuto. Coslevas ci invita inoltre ad essere responsabili, mi raccomando, a collaborare, a chiamare i vigili quando vediamo incendi o situazioni che possono mettere in pericolo persone, animali o beni. Grazie poi anche a Maurizio Piccinelli, grazie presidente della comunità degli italiani di Dignano, che ci ha illustrato il programma dell'Eron, Festival Internazionale del Folklore, 24esima edizione, che parte giovedì, si conclude sabato sera a Dignano in Piazza del Popolo. Gruppi da tutta Europa e quest'anno, come abbiamo sentito, eccezionalmente da dove non ascoltavi? Dall'India. Se non avete ascoltato le nostre chiacchierate, tra poco le trovate sul sito di Radio Capodistria, mentre se volete riascoltare la puntata, che se fa? Se metti la sveglia alle 3 del mattino, giusto? No, 2:45, perché così riuscite a mettere la moca, siete belli svegli per le 3 del mattino e che ne so, guardate le stelle, ci sono ancora le stelle cadenti, vero? Ma c'è sempre una stella in ritardo da qualche parte. Allora, io oggi non vi do altri appuntamenti, perché noi ci risentiamo venerdì mattina e approfitterò per segnalarvi che cosa c'è di bello durante il fine settimana. Però voglio chiudere con una cosa, prima di ringraziare i nostri tecnici, i nostri ragazzi. Oggi ricorre l'80esimo anniversario della strage di Vergarolla, cioè Calle degli Orti Grandi è un programma leggero, ma io voglio ricordare le vittime innocenti di questa tragedia e l'uomo simbolo di quella giornata tremenda, il dottor Geppino Micheletti. Per favore, ricordiamoli con rispetto e senza strumentalizzare una tragedia i cui contorni sono ancora poco chiari e per cui nessuno è stato mai processato e nessuno ha mai pagato. Per cui, per cortesia, rispetto e anche silenzio. E dopo aver detto questo, e ci tenevo a dirlo, grazie ragazzi, grazie ai tecnici che mi hanno accompagnato durante la mattinata, Maxim prima e Andrei Stupar adesso. Andrea ti va un caffè? Davvero? Vado a prendere il caffettino, così mi sveglio dal torpore della bassa pressione. Oggi cambia, ieri c'era la pioggerellina, era fantastico, solo che io sono crollata come un sacco di patate. Grazie a tutti voi a casa, grazie, perché ci seguite sempre con affetto. Mi raccomando, sapete cosa dovete fare, giusto? Circondatevi di bellezza, che di bruttezza ne è pieno il mondo. A venerdì, oggi vi dico a venerdì, sempre qui su Radio Capodistria. Ciao!

divertimento da ballare. Hanno la faccia malandrina, ma sono stanchi di suonare, suonare. Si sta spogliando l'odalisca, è già da un'ora che lo fa. Esasperante il suono ancora, aiuto, orchestrina del mio cuore.

Arriva un tipo di Milano, tutto nottambulo languore, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora. Si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore. Ride la stella Aldebaran,

oggi è un giorno perfetto per volare. Oggi è un giorno perfetto per non morire.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione, con le notizie flash delle 6:15 di questo mercoledì datato 19 agosto. Serie di appuntamenti ieri a Pola per ricordare l'80° anniversario della strage di Vergarolla. La cerimonia centrale si è tenuta dinanzi al nuovo cippo che reca i nomi delle vittime dell'esplosione che trasformò una domenica di festa in una delle più atroci tragedie di queste terre. La commemorazione ufficiale è iniziata con la lettura dei nomi e dell'età delle 64 vittime identificate e iscritte sul nuovo monumento che ricorda la strage del 18 agosto 1946, un momento commovente che ha contraddistinto anche i due interventi istituzionali, quello del sindaco di Pola, Peja Garbin, e quello dell'ambasciatore d'Italia a Zagabria, Paolo Trichilo. In precedenza, come ormai tradizione vuole, una nutrita rappresentanza di andati e rimasti ha lanciato una corona di fiori nelle acque antistanti Vergarolla. Non è mancata la messa di suffragio, mentre molto partecipata è stata l'apertura della mostra dedicata al medico eroe Geppino Micheletti. Il deputato SDS Jean Mahnich ha presentato al governo un'iniziativa parlamentare per una valutazione della sicurezza e la cessazione del trasferimento di informazioni classificate dall'Agenzia Slovena di Intelligence e Sicurezza, SOVA, dal Servizio di Intelligence e Sicurezza, l'OVS, del Ministero della Difesa e da altri servizi alla Presidente Piers Musser, indicando il sospetto che la Presidente stia collaborando con una rete di spionaggio russa. Mahnich ha indicato che, secondo informazioni di dominio pubblico, Piers Musser si è recato in Russia più volte tra il 2015 e il 2022 con la sua amica di lunga data Vittoria Krivoluchka, cittadina russo-slovena. Ha evidenziato il viaggio effettuato tra la fine di dicembre 2021 e l'inizio di gennaio 2022, poche settimane prima dell'inizio dell'aggressione russa in Ucraina. Prosegue la raccolta firme della petizione online per le dimissioni del presidente della Camera di Stato Zoran Stevanović, guidata dall'ex membro del Partito Democratico Miha Brejc, l'iniziativa che chiede anche l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Black Cube ha già superato le 48.000 adesioni e continuerà fino alla prima seduta dell'aula, valutando anche banchetti fisici per la raccolta cartacea. Secondo Brejc, Stevanović starebbe danneggiando le istituzioni e violando la Costituzione. La petizione nasce quindi per dare voce ai cittadini e richiamare i vertici dello Stato e il rispetto delle leggi, sfidando lo stesso Presidente sul suo slogan «Il potere al popolo». Il porto di Capodistria ha realizzato nel primo semestre 2026 ricavi per 206,1 milioni di euro, il 10% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'utile netto è aumentato dell'11%, arrivando a 48,1 milioni di euro, come risulta dal rapporto non revisionato sui risultati operativi dei primi sei mesi. Il volume di traffici è aumentato dell'1%. Il primo semestre è stato segnato da un ulteriore adattamento del commercio mondiale alle mutate condizioni geopolitiche ed economiche. Lo scalo ha approfittato del suo ruolo strategico nell'Adriatico settentrionale, aumentando il traffico container, mantenendo stabile il volume complessivo dei traffici e registrando ottimi risultati commerciali. In Slovenia Junior il numero degli occupati ha raggiunto quota 941.800, con una lieve crescita rispetto a maggio. In numeri, 500 nuovi lavoratori dipendenti e 50 autonomi in più, per la maggioranza uomini, mentre il tasso di occupazione femminile ha registrato una lieve diminuzione. L'aumento mensile è interessato soprattutto le attività ricettive e la ristorazione, dove gli occupati sono cresciuti dello 0,9%. In calo invece il settore dell'istruzione. Continua a crescere il numero dei lavoratori stranieri. In Iran è stallo totale dopo sei mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti, anzi lo definisce un nuovo territorio americano con tanto di mappa sul proprio social. Teheran replica affermando che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano illusioni. I negoziati starebbero comunque proseguendo sotto traccia, come dichiarato qualche giorno fa dall'inviato di Trump, Kushner. L'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov ha lanciato una diretta sfida politica al presidente Volodymyr Zelensky, chiedendo lo svolgimento di elezioni anche durante lo stato di guerra. Attraverso un discorso diffuso su YouTube, Fedorov ha affermato che la democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia e ha sollecitato l'individuazione di un meccanismo legale, sicuro e realistico che consenta di ripristinare il regolare processo democratico nel caso di un conflitto prolungato. L'intervento giunge in un momento di forte tensione segnato dalle proteste di piazza suscitate dalla decisione di Zelensky di destituire Fedorov dall'incarico. Ancora un avviso: a causa di urgenti lavori di manutenzione sarà spento oggi dalle 10 alle 12 il trasmettitore che diffonde i nostri programmi dal Monte Nanos in modulazione di frequenza stereo sui 103,1 MHz. E per il momento è tutto. 6:21 minuti e 58 secondi. Torniamo alle 7:15 con il giornale del mattino, sempre da Radio Capodistria. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Mercoledì 19 agosto, buongiorno e benvenuti. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è al momento regolare e non abbiamo dunque particolari segnalazioni. Vi ricordiamo però che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico giorno per giorno fino al 30 settembre, un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. Buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro del mattino dalle 7.15. Pola ricorda Vergarolla, a 80 anni dalla tragedia, il dovere della memoria. Iniziativa dell'SDS per bloccare il trasferimento di dati dell'intelligence alla Presidente della Repubblica. Petizione per le dimissioni di Stevanovic verso 50.000 firme. Porto di Capodistria, aumentano ricavi e utile. Dati positivi sul fronte occupazione. Ucraina, Mikhailo Fedorov, destituito da Zelensky, chiede elezioni. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. L'Europa centrale è stata raggiunta da un fronte freddo. Sulle nostre regioni si è esteso un campo di alte pressioni. Venti da ovest convogliono aria calda e meno umida. Le previsioni. Oggi in gran parte sereno, soffierà vento da sud-ovest. Nel tardo pomeriggio e in serata possibilità di isolati rovesci e temporali sulle regioni occidentali. Temperature massime da 27 a 33 gradi. Domani nuvolosità da variabile a prevalente sull'arco alpino, con precipitazioni anche temporalesche. Sul resto del paese nuvolosità moderata, tratti accentuata, con tempo asciutto. Ancora vento da sud-ovest e scirocco lungo la costa. Temperature minime da 14 a 22 gradi, massime da 25 a 33. Nella serata di domani precipitazioni sulla Slovenia occidentale in intensificazione durante la notte e in estensione verso le regioni orientali. Verso mattina attenuazione dei fenomeni. Venerdì rovesce temporali nuovamente in intensificazione interesseranno gradualmente tutto il paese. Sabato parzialmente sereno, nel pomeriggio isolate acquazzoni e temporali. La viabilità, traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, in particolare verso i grandi centri urbani. Rallentamenti sulla A1 Capodistria e Lubiana tra Vrhnika e Brezovica. Ore 7 e 15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata mercoledì 19 agosto. Pola ricorda Vergarolla, 80 anni dalla tragedia, il dovere della memoria. Iniziativa dell'SDS per bloccare il trasferimento di dati dell'intelligence alla Presidente della Repubblica. Petizione per le dimissioni di Stevanovic verso 50.000 firme. Porto di Capodistria, aumentano ricavi e utile. Dati positivi sul fronte occupazione. Ucraina, Mikhailo Fedorov destituito da Zelensky, chiede elezioni. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Serie di appuntamenti ieri a Pola per ricordare l'80° anniversario della strage di Vergarolla. La cerimonia centrale si è tenuta dinanzi al nuovo cippo che reca i nomi delle vittime dell'esplosione che trasformò una domenica di festa in una delle più atroci tragedie di queste terre. Lionella Posina Quavita.
2: Dinelli Otello, 24 anni. Giurina Nadia, 10 anni. Luces Rosita, 20 anni. Marani Valeria, 50 anni.
3: La commemorazione ufficiale è iniziata con la lettura dei nomi e dell'età delle 64 vittime identificate ed iscritte sul nuovo cippo che ricorda la strage del 18 agosto 1946, un momento commovente che ha contraddistinto pure i due interventi, quello del sindaco di Pola Peggio Garbin e quello dell'ambasciatore d'Italia a Zagabria Paolo Tricchilo. Vergarolla è stata la più grande tragedia della nostra città, ricordato il primo esprimendo forte partecipazione e vicinanza alle vittime e alle loro famiglie. Egli ha criticato il silenzio che per anni ha accompagnato questa triste vicenda, auspicando che la cultura dell'oblio si trasformi in cultura del ricordo. Pure l'ambasciatore Tricchilo ha richiamato al dovere della memoria e auspicando che si possa far piena luce sulle zone d'ombra ancora esistenti, egli ha puntato sulla costruzione del clima di pace ed amicizia tra Croazia ed Italia, un percorso positivo che si riflette anche a livello locale e che va alimentato pure in futuro. Molto partecipata pure l'apertura della mostra dedicata al medico eroe Geppino Micheletti, concessa dall'IRCI di Trieste, l'esposizione allestita nella centralissima Galleria Civica Polese ripercorre la drammatica vicenda umana e professionale del chirurgo che, nonostante la perdita di due figli, del fratello e della cognata, giornata continuò ad operare. Giovanna Penna, che ha curato l'esposizione, si è espressa così.
4: La nostra mostra vuole proprio ricostruire a tutto tondo il personaggio, anche per non perdere questo esempio positivo, perché in mezzo a questa tragedia che tocca a tutti i polisani in un modo o nell'altro, perché tutti hanno perso qualcuno a Vergarolla quel giorno, si trova l'esempio di un uomo che, pur distrutto personalmente, riesce ad essere un medico ineccepibile. Se dimentichiamo un esempio così positivo, è appunto come lasciare alle spalle il buono che c'era in mezzo a questo male.
3: La giornata si è conclusa quindi alla Comunità degli Italiani di Pola con un concerto che ha portato in scena musicisti polesi. Nel corso della serata, ancora una volta, il sindaco, l'ambasciatore ed altre autorità sono ritornate a ricordare gli avvenimenti di 80 anni fa con lo sguardo rivolto al presente e con la speranza che simili tragedie non si ripetano più.
1: Il deputato del Partito Democratico Jean Mahnich ha presentato al governo un'iniziativa parlamentare per una valutazione della sicurezza e la cessazione del trasferimento dei rapporti dei servizi di intelligence alla Presidente della Repubblica, Natasha Pirzamussar. A motivare la richiesta è sospetto che la Presidente collabori con una rete di spionaggio russa. Il servizio di Beatrice Zizza.
5: Una richiesta che riguarda in particolare le informazioni classificate dall'Agenzia Slovena di Intelligence e Sicurezza, SOVA, del Servizio di Intelligence e Sicurezza del Ministero della Difesa, OVS, e di altri servizi dello Stato. Nella sua iniziativa Mahnich cita i viaggi che la Presidente della Repubblica, Natasha Pirzamussar, avrebbe effettuato in Russia tra il 2015 e il 2022, insieme alla sua amica di lunga data, Viktoria Krivoluchka, cittadina russo-slovena. Il deputato sostiene inoltre che Pirzamussar avrebbe incontrato Roman Jeglič, ex dirigente dei servizi di sicurezza sloveni e già compagno di Krivoluchka. L'ufficio della Presidente ha però smentito questa ricostruzione, precisando che Pirzamussar non conosce personalmente Jeglič e non lo ha mai incontrato, e ha respinto le accuse di presunti legami con una rete di spionaggio russa. Sul caso è intervenuta anche la SOVA, spiegando che nel 2016, quando Krivoluchka richiese la cittadinanza slovena, la verifica di sicurezza non evidenziò particolari anomalie. L'agenzia ha aggiunto di non essere stata successivamente informata di nuove circostanze rilevanti che potessero modificare quelle conclusioni. Per una nuova verifica da un altro organo, ha precisato, sarebbe invece necessaria un'apposita richiesta. L'iniziativa parlamentare del deputato SDS Jean Mahnich ha suscitato reazioni anche nella maggioranza. Il capogruppo di Movimento Libertà Borut Sajovic ha definito la proposta un attacco alle istituzioni dello Stato, mentre i socialdemocratici hanno sottolineato che accuse di questa gravità richiedono prove concrete e che in loro assenza si tratta di un tentativo di delegittimare le istituzioni.
1: Prosegue la petizione online per le dimissioni del Presidente della Camera di Stato, Zoran Stevanovic, promossa dall'ex alto esponente dell'SDS Miha Brejc, che ad oggi ha superato le 48.000 adesioni, e continuerà fino alla prima seduta parlamentare anche con un'eventuale raccolta cartacea. Dal canto suo Stevanovic ha replicato sottolineando che Brejc ha pieno diritto di esprimere le proprie posizioni e cercare il sostegno dei cittadini, ricordando come il confronto tra opinioni diverse sia il principio della democrazia. Il servizio di Alessia Mitar.
6: Il presidente del Parlamento starebbe danneggiando gravemente le istituzioni e lo Stato con il proprio operato, e questa è la premessa con cui l'ex ministro del governo di Andrei Bajuk, Miha Brejc, ha lanciato la raccolta firme per chiederne le dimissioni, oltre che per sollecitare l'istituzione di una commissione d'inchiesta parlamentare sull'affare Black Cube. L'iniziativa, chiarito Brejc, proseguirà sul web e tramite una rete di collaboratori si estenderà eventualmente anche in formato cartaceo attraverso banchetti fisici fino alla prima seduta dell'Aula, con l'obiettivo di dare voce ai cittadini e richiamare le cariche pubbliche al rigoroso rispetto della Costituzione e delle decisioni della Corte Costituzionale. Nel difendere la mobilitazione, Brejc ha rimarcato come la petizione rappresenti uno strumento fondamentale per sensibilizzare l'opinione pubblica sul malgoverno e mettere alla prova lo stesso Stevanovic, ponendolo di fronte al suo storico slogan sul potere al popolo. Dal canto suo Stevanovic ha risposto che l'iniziativa di Brejc rientra nel pieno esercizio della libertà di espressione, tipica di una società democratica e aperta, Il leader di Restinza Verità ha rivendicato di aver sempre condotto con calma, responsabilità e imparzialità i lavori parlamentari e le sedute del collegio presidenziale in un contesto politico fortemente polarizzato, confermando l'intenzione di proseguire il proprio mandato nel pieno rispetto del regolamento interno della Costituzione. Sullo sfondo della protesta popolare resta comunque aperta anche la partita politica. Già a fine luglio i gruppi d'opposizione Movimento Libertà, Socialdemocratici e Levizza Sinistra avevano formalizzato una richiesta di revoca della carica per presunte violazioni dell'ordine costituzionale e mancata tutela delle prerogative parlamentari, una misura che richiede però una maggioranza di 46 voti a scrutinio segreto contro i 40 attualmente a loro disposizione.
1: Il porto di Capodistria ha realizzato nel primo semestre ricavi per 206,1 milioni di euro, il 10% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'utile netto è aumentato dell'11%, arrivando a 48,1 milioni di euro, come risulta dal rapporto non revisionato sui risultati operativi dei primi sei mesi. Il volume dei traffici è aumentato dell'1%. Il primo semestre del 2026 è stato segnato da un ulteriore adattamento del commercio mondiale alle mutate condizioni geopolitiche ed economiche. Lo scalo ha approfittato del suo ruolo strategico nell'Adriatico settentrionale, aumentando il traffico container, mantenendo stabile il volume complessivo dei traffici e registrando ottimi risultati commerciali che confermano la resilienza del modello gestionale e la competitività del porto nel più ampio contesto europeo. L'occupazione in Slovenia nel mese di giugno è cresciuta su base mensile, meno su base annua, lo riferisce l'Ufficio Nazionale di Statistica. L'aumento maggiore è stato registrato nelle attività ricettive e nella ristorazione. Continua inoltre a crescere il numero dei cittadini stranieri tra gli occupati. Lara Dercic.
7: In Slovenia a giugno il numero degli occupati ha raggiunto quota 941.000, con una lieve crescita rispetto a maggio. I numeri: 500 nuovi lavoratori dipendenti e 50 autonomi in più, per la maggioranza uomini, mentre il tasso di occupazione femminile ha registrato una lieve diminuzione. L'aumento mensile ha interessato soprattutto le attività ricettive e la ristorazione, dove gli occupati sono cresciuti dello 0,9%. In calo invece il settore dell'istruzione, che ha perso lo 0,3% degli occupati, ovvero poco meno di 200 persone. Continua a crescere il numero dei lavoratori stranieri. A giugno erano circa 153.900 in più rispetto al mese precedente, il valore più alto da quando vengono raccolti questi dati. Quasi la metà è costituita da cittadini della Bosnia-Erzegovina, fanno sapere dell'Ufficio Nazionale di Statistica. Nel confronto con giugno dello scorso anno, gli occupati stranieri sono aumentati del 2,7%, mentre quelli sloveni sono diminuiti dello 0,6%. L'aumento più significativo, un 52% in più, è stato registrato tra i cittadini dell'India. A livello settoriale, su base annua, la crescita più significativa è stata registrata nella sanità e nell'assistenza sociale, con un aumento del 3,5%. Il calo maggiore riguarda invece il settore manufatturiero, in diminuzione dell'1,3%. Nel complesso i dati mostrano quindi un mercato del lavoro ancora sostenuto dalla componente straniera, ma con una lieve contrazione rispetto a un anno fa.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: In Iran è stallo totale dopo sei mesi di guerra e con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti, anzi lo definisce un nuovo territorio americano, con tanto di mappa sul proprio social. Teheran replica affermando che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano illusioni. I negoziati starebbero comunque proseguendo sotto traccia, come dichiarato qualche giorno fa dall'inviato di Trump Kushner. L'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov ha lanciato una diretta sfida politica al presidente Volodymyr Zelensky, chiedendo lo svolgimento di elezioni anche durante lo stato di guerra. Attraverso un discorso diffuso su YouTube, Fedorov ha affermato che la democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia e ha sollecitato l'individuazione di un meccanismo legale, sicuro e realistico che consenta di ripristinare il regolare processo democratico. mediatico nel caso di un conflitto prolungato. L'intervento giunge in un momento di forte tensione, segnato dalle proteste di piazza sorte a seguito della decisione di Zelensky di destituirlo dall'incarico. La Svizzera riprenderà dalla fine di agosto i trasferimenti in Italia di richiedenti asilo che, dopo essere sbarcati sulle coste italiane, si sono spostati sul territorio svizzero. La misura arriva dopo quasi 4 anni di stop. La Segreteria di Stato della Migrazione ha confermato che i primi voli sono già stati prenotati e che almeno inizialmente riguarderanno casi isolati. La ripresa avverrà in modo graduale. Secondo quanto concordato con Roma, pur non facendo parte dell'Unione Europea, la Svizzera aderisce all'area Schengen e applica le regole che affidano al paese di primo ingresso l'esame della domanda di asilo. Il partito di Nigel Farage, Reform UK, vuole escludere tutti gli stranieri dai sussidi britannici, inclusi i cittadini dell'Unione Europea residenti. Robert Jenrick, ex ministro dei conservatori ed oggi esponente di Reform UK, ha dichiarato che il suo partito è pronto a ridiscutere gli accordi post-Brexit. Franco De Stefani.
8: Il partito ha reso noto di prevedere l'introduzione di un divieto per impedire ai cittadini stranieri di accedere a gran parte dei sussidi pubblici nel Regno Unito in caso di vittoria alle prossime elezioni politiche, in programma nel 2029. Un eventuale governo, in caso di vittoria alle elezioni, guidato da Farage, potrebbe privare del diritto di benefici anche i cittadini europei titolari dello settled status di soggiorno a tempo indeterminato, con mantenimento di tutti i diritti pre-Brexit concesso a milioni di persone originarie dei paesi dell'Unione Europea già residenti sull'isola prima dell'addio di Londra. Ad annunciare il piano in una conferenza stampa è stato Robert Jenrick, ex ministro dei conservatori, attualmente noto falco anti-immigrazione, passato a Reform, dove occupa il ruolo di portavoce per l'economia. Jenrick ha evidenziato che il contribuente britannico sta facendo da stato sociale per tutti gli altri e che ciò non può continuare. La proposta, una volta il regime, farebbe risparmiare 21 miliardi di sterline l'anno ai contribuenti, limitando ai soli britannici l'accesso ai sussidi. La proposta è stata criticata dai laburisti attualmente al governo, i quali hanno affermato che la grande maggioranza degli immigrati è già esclusa dal sistema dei benefici, mentre l'opposizione dei conservatori ha definito il provvedimento improvvisato.
1: E ancora allarme e sicurezza in Piazza della Libertà a Trieste. I volontari dei Fornelli Resistenti hanno denunciato aggressioni, minacce e una crescente campagna di odio razzista sui social. A preoccupare anche l'annuncio di una passeggiata della sicurezza di Forza Nuova. La rete solidale chiede al prefetto un intervento e uno spazio adeguato per l'assistenza ai migranti. Intanto online è stata caricata una petizione per sensibilizzare i cittadini del capoluogo giuliano. Davide Fifacco.
9: Nuovo capitolo dell'attenzione attorno a Piazza della Libertà a Trieste. La rete solidale dei Fornelli Resistenti ha scritto al prefetto per denunciare una situazione che, secondo i volontari, sarebbe diventata sempre più preoccupante. Nel documento vengono segnalati episodi di aggressione fisica ai volontari impegnati nell'assistenza alle persone migranti, avvenuti anche in presenza delle forze dell'ordine, oltre a un episodio di aggressione verbale e intimidatoria nel centro cittadino. A questo, sostengono i Fornelli Resistenti, si aggiunge una campagna di odio sui social network. In particolare vengono citati gruppi Facebook nei quali comparirebbero insulti razzisti, offese e minacce rivolte sia ai migranti sia ai volontari e anche ad alcuni esponenti di Linea d'Ombra. Intanto online è stata caricata anche una petizione per sensibilizzare la cittadinanza su questa problematica. La preoccupazione maggiore riguarda però l'annuncio delle cosiddette passeggiate della sicurezza organizzate da Forza Nuova. La prima è prevista per venerdì 21 agosto con ritrovo alle 21 in Piazza Venezia e successivo percorso nel centro di Trieste. La rete solidale chiede quindi alle autorità di valutare con la massima attenzione la presenza organizzata di militanti del gruppo neofascista, soprattutto alla luce delle minacce e delle aggressioni già denunciate. Per i volontari, la sicurezza dello spazio pubblico non può essere affidata a gruppi politici che decidono autonomamente di pattugliare le strade e Piazza della Libertà, sottolineano, deve restare un luogo nel quale nessuno teme aggressioni per il colore della pelle, per il proprio impegno o per le proprie idee. Infine, una richiesta che Fornelli Resistenti definiscono ormai urgente. Dopo anni di appelli, la prefettura individua uno spazio adeguato e dignitoso dove poter svolgere l'attività di accoglienza e assistenza alle persone migranti in transito sulla rotta balcanica. pubblica, evitando che questa attività continui a svolgersi in condizioni di forte tensione in strada. La rete chiede ora un incontro urgente con il prefetto e si dice pronta a consegnare la documentazione relativa ad aggressioni, minacce e contenuti pubblicati online.
1: La decisione di Ryanair di sospendere a partire dall'autunno i voli per Berlino e Parigi da Trieste Airport è al centro di un'interrogazione presentata in Consiglio regionale per la consigliera dei 5 Stelle Rosaria Capozzi. La giunta regionale deve individuare soluzioni che garantiscano collegamenti stabili del nostro territorio con le principali capitali europee. Alessandro Martegani.
10: Da opportunità di sviluppo turistico della regione a terreno di scontro politico, Trieste Airport ritorna al centro delle cronache politiche per le cancellazioni di destinazioni da parte di Ryanair, compagnia low cost che ha stabilito una delle proprie basi all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, ma che nelle ultime settimane ha anche annunciato un ridimensionamento dei voli verso Berlino e Parigi. Alla base della decisione di rinunciare al collegamento con la capitale tedesca dal 24 ottobre con il ritiro di 7 aeromobili ci sarebbero le tariffe aumentate fino al 50% a partire dal 2019 da parte dell'aeroporto tedesco. Stessa sorte per i voli su Parigi, che a partire dal 24 ottobre non risultano più prenotabili. Il caso è stato sollevato anche dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Rosaria Capozzi, che ha depositato un'interrogazione alla giunta regionale del Friuli Venezia Giulia chiedendo chiarimenti sulle strategie adottate per sostenere i collegamenti. Trieste Airport, dice Capozzi in una nota, era stato presentato dalla regione come una straordinaria opportunità di sviluppo economico e di incoming turistico per l'intero Friuli Venezia Giulia. Oggi però, aggiunge, la rotta verso Parigi già annunciata da Ryanair non sarà più garantita per tutto l'anno. Se la riduzione dei collegamenti verso Parigi è legata alla scarsa attrattività del volo nei mesi invernali, è legittimo chiedersi, aggiunge l'esponente pentastellata, quali strategie siano state messe in campo per incrementare la domanda, anche considerando il potenziale rappresentato al turismo francese. Allo stesso modo, conclude, per Berlino occorre comprendere le ragioni della cancellazione e anche le eventuali alternative.
1: Lo sport. Parliamo di calcio. Il Celje è l'unica squadra rimasta a rappresentare la Slovenia in Europa. Giocherà stasera alle 21 la prima partita dell'ultimo turno di qualificazione per la Champions League. I giocatori scelti da Vittor Campello si affronteranno a Bratislava, il favorito Slovan, ma sono determinati a portare per la prima volta nella storia la competizione europea d'élite a Celje. La partita di ritorno in programma la prossima settimana allo stadio di casa. Un buon risultato a Bratislava sarebbe di buon auspicio. Una notizia dal mondo dell'ippica: è morto il cavallo Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi. Disputò 73 corse vincendone 62. Nel 2001 vinse nello stesso anno le tre grandi corse del trotto europeo e la principale negli Stati Uniti. L'anno dopo completò nuovamente il grande slam e concluse la carriera agonistica con il tour mondiale terminato a Montreal. Varenne divenne un simbolo dello sport italiano. Ancora oggi il suo nome è legato a un'epoca irripetibile del trotto, quella di un cavallo capace di trasformare ogni gara in un evento e di conquistare appassionati in tutto il mondo. Ancora un avviso per concludere: a causa di urgenti lavori di manutenzione sarà spento oggi dalle 10 alle 12 il trasmettitore che diffonde i nostri programmi dal Monte Nanos in modulazione di frequenza stereo sui 103,1 MHz. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Alessia Mitar, in sala di regia Maxim Vergan. Grazie dell'ascolto. 7:36 minuti e 15 secondi. Per il momento è tutto. Torniamo alle 8:30 con le notizie a flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti al momento sulle autostrade del Nord-Est, si viaggia senza disagi. Raccomandiamo però particolare prudenza a chi viaggia lungo la A4 Brescia-Padova in direzione Venezia per la presenza di un cantiere che causa corsie a larghezza ridotta tra Peschiera del Garda e Somma Campania. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Addirittura in anticipo di pochi secondi. Buona mattinata, ben trovati in questo mercoledì 19 del mese di agosto. Ben trovati sulle nostre frequenze, ben trovati qui a Calle degli Orti Grandi. Sono Sergio Lebelli e sono insieme a voi fino alle 10.30 anche quest'oggi, in questa mattinata all'insegna della musica come sempre, ma anche all'insegna di varie notizie, varie cose di cui parleremo, perché in effetti gli argomenti sono tanti. Parleremo di equipaggi insoliti che sono stati trovati su una barca, pensate. Poi ve la racconto sta storia, perché è veramente incredibile. Però in effetti parleremo anche del Ferragosto, perché ormai è passato, è andato, ma in effetti qualcosa dietro di sé ha comunque lasciato. Ma andremo anche a scoprire tesori nascosti all'interno di case da ristrutturare. Può succedere ed è capitato di nuovo. Iniziamo la nostra mattinata comunque con la musica di Francesco Gabbani. La sua canzone si intitola Summer Funk, è appunto un qualcosa di tipicamente estivo. Magari l'avete ballata in qualche festa di Ferragosto, può essere.
4: Le unghie

C'è chi lo ama e c'è chi lo odia. Stiamo parlando di Ferragosto, appena passato, in effetti già ce ne siamo buttato alle spalle, dove tutto costa più caro, dove la folla impazza, tutti a Ferragosto da qualche parte, le città si svuotano, però località di vacanza ovviamente sono affollatissime. C'è chi sta imparando, diciamo, a fare delle vacanze un po' alternative, perché questo sondaggio riguarda gli italiani che stanno iniziando ad essere stanchi dei rincari e iniziano quindi a preferire quelle che è il late Ferragosto per viaggiare e fare esperienze. C'è una ricerca che è stata fatta da Camper Days, la piattaforma leader in Europa per il noleggio di camper, ovviamente insomma il nome poteva essere anche abbastanza semplice, in collaborazione con un istituto di ricerca, il Census Wide. Da questo studio si evince che il 64% degli intervistati preferisce andare in vacanza nei periodi meno affollati, ma va? E c'è un 57% che proprio dice di evitare di viaggiare a Ferragosto, visto l'aumento dei prezzi e l'affollamento ovunque, no? Un italiano su 4, un 25%, preferisce quindi non partire durante il periodo centrale di agosto, ferie aziendali permettendo ovviamente, se questa è la storia, privilegiando poi anche delle destinazioni alternative al mare. Queste sono circa il 21%. Tra l'altro, insomma, visto l'estate che abbiamo avuto caldissima finora, poi non si sa mai, non è ancora finita purtroppo, potremmo dire così, oltre al risparmio si cercano comunque anche dei climi un po' più miti per passare questo periodo agostano. Magari molti sono in effetti partiti proprio dopo Ferragosto, poi cascava anche abbastanza bene, insomma, sabato, a parte insomma le accozzaglie di persone, di macchine ai vari valichi o comunque ai caselli e queste cose qua, magari qualcuno è partito il 16, domenica, oppure anche lunedì, ecco, è stata una cosa un po' più oculata forse, ecco, e passare le vacanze di agosto appunto dopo il picco che si ha in genere verso la metà, appunto, come dicevamo, molti la evitano proprio con tutte le loro forze, proprio per evitare rincari e affollamenti assurdi. Bene, spero vi siate comunque divertiti, avete passato bene questo ultimo fine settimana che abbiamo appunto visto all'insegna del Ferragosto. Agosto è quello che è, ma intanto noi ci ascoltiamo Madonna e la sua Danceteria.

Dance Theory da parte di Madonna, che tra l'altro quest'anno fa man bassa per quel che riguarda le nomination al Video Music Awards, l'MTV Video Music Awards. Si terrà il 27 di settembre, tutto questo al Peacock Theater di Los Angeles, e sono aperte ovviamente le votazioni. Si può fare sul sito direttamente della manifestazione fino a due giorni prima, fino al 25 di settembre. Beh, in effetti sarà molto combattuta, sembrerebbe, perché a dominare appunto la classifica, vi dicevo, c'è lei, cioè Madonna intramontabile, con 11 candidature appunto si giudica la maggior parte, ha quasi 70 anni, lo ricordiamo. Dietro di lei c'è Taylor Swift con 9, Ariana Grande e Sabrina Carpenter raggiungono quota 7. Quelli con più nomination figurano però anche Bruno Mars, Zara Larsson, Pink Panther Ease, tutti con 5 candidature. C'è anche Shakira però, cioè concediamoglielo. 3 nomination, ecco, Tate McRae pure. Poi ci sono anche quelle relative alle nuove proposte, diciamo così, ecco, le nuove voci, artisti emergenti. Sarà scelto uno tra Bella Kay, Curtis Magno Ferrell, Malcolm Todd, Miles Smith, Sienna Spiro, che è quella che è più diciamo, potrebbe aggiudicarsi ed è quella più accreditata da questo punto di vista, e Stella Lefty, sono tutti personaggi nuovi che in effetti qualcuno conosce, qualcuno no, ma tant'è che insomma loro si potranno aggiudicare il miglior artista emergente. Appuntamento, appunto, gioco di parole, il 27 di settembre su questo palco appunto del Peacock Theater di Los Angeles, per scoprire i video dell'anno, l'artista dell'anno, canzone dell'anno, best new artist, migliori collaborazioni, e anche qua c'è ancora una volta Madonna con Sabrina Carpenter ad esempio, migliore album pop, migliore hip hop, insomma sapete, sono tutte le varie categorie, ecco, per poter votare e far vincere il proprio beniamino. C'è appunto la possibilità direttamente sul sito votemtv.com di votare fino al 25 di settembre. Per noi ci sono invece Emma e Fabri Fibre, la canzone, una delle canzoni dell'estate, questa è Antidroga.

Jenny, less than a lover, alle 8:21 minuti in questo istante. Fra poco avremo lo spazio dedicato all'informazione flash, quella delle 8:30. Quindi la nostra mattinata continua. Ma intanto ci sono anche gli U2 con noi, questa Street of Dreams.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30 in occasione dell'odierna giornata mondiale dell'aiuto umanitario. La Croce Rossa Slovena e la Filantropia Slovena lanciano un forte appello per la tutela del personale di soccorso e il sostegno alle fasce deboli. A fronte di risorse in calo e bisogni in aumento, si registra infatti un record drammatico di violenze ai danni degli operatori nei contesti di crisi. Le organizzazioni richiamano i governi al rispetto del diritto internazionale e all'investimento nella sicurezza dei volontari, ricordando al contempo come l'impegno umanitario sia fondamentale non solo nelle grandi emergenze globali, ma anche nel contrasto quotidiano alla povertà e all'isolamento sociale. Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato la sospensione di tutti gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran. La direttrice del Dipartimento di Comunicazione Strategica del Ministero degli Affari Esteri, Afra al-Hameli, ha sottolineato che, alla luce dell'escalation regionale che mina la pace e la sicurezza regionali e internazionali, si tratta di una decisione dovuta. L'Iran ha intanto smentito categoricamente le accuse degli Emirati Arabi Uniti riguardo al presunto lancio di due missili balistici verso il loro territorio. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Esmail Baghei, ha definito le affermazioni del tutto prive di fondamento. In seguito alla decisione degli Stati Uniti di introdurre sanzioni finanziarie contro i vertici della Corte Penale Internazionale, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso pieno sostegno al provvedimento firmato dal Dipartimento del Tesoro americano. Le restrizioni prevedono il congelamento dei beni ed il blocco delle transazioni. In una nota ufficiale, Netanyahu ha accusato l'istituzione dell'AIA di strumentalizzare il diritto internazionale e ha ringraziato il segretario di Stato Marco Rubio per l'iniziativa, definendo la Corte un tribunale farsa, colpevole di un illegittimo abuso di potere. Da parte statunitense la misura è stata motivata con la contestazione della giurisdizione della Corte nei confronti di cittadini di stati non aderenti allo Statuto di Roma. Il neoeletto presidente ungherese András Baka, scelto dal Parlamento la settimana scorsa, entrerà ufficialmente in carica. Baka è stato proposto come presidente dal gruppo parlamentare del partito di governo Tisza del primo ministro Peter Magyar. I deputati del partito Fidesz dell'ex premier Viktor Orbán hanno boicottato la votazione. Orbán in passato aveva fatto rimuovere Baka dalla carica di presidente della Corte Suprema ungherese perché aveva fortemente criticato la sua riforma della giustizia. È tutto per le notizie, ore 8:34.
0: Prima pagina.
1: La voce del popolo in apertura, che titola Vergarolla, un dolore indimenticabile. A 80 anni dalla strage, ieri a Pola sono state ricordate le vittime di una delle pagine più tristi della storia istriana. In basso, adunata parlamentare, caso Gospić. Milanovic chiede una seduta straordinaria del Sabor. Jandroković convoca i deputati per domani. E ancora addio a Vedrana Rudan, in memoriam. La scrittrice fiumana aveva 76 anni. Il quotidiano Delo apre la prima pagina con «Non c'è posto per tutti i passeggeri muniti di biglietto», ponendo l'attenzione sui disagi del trasporto pubblico locale. Durante le giornate di bel tempo, infatti, le fermate degli autobus di Lubiana, della Costa e di Bled vengono prese d'assalto da grandi folle di utenti, scatenando vere e proprie resse pur di assicurarsi un posto a bordo. In basso, addio all'attrice Milena Zupančić, oggi l'ultimo saluto con gli onori militari. Il Neunik apre in prima, titolando anche le misure di Andrei Schirzel vanno alla Corte Costituzionale, focalizzandosi sulla riforma bancaria del Ministero delle Finanze. Il disegno di legge impone agli istituti di credito l'obbligo di contante, pagamenti elettronici e più bancomat con conti gratuiti, scatenando la dura reazione degli istituti pronti al ricorso legale per i costi a loro carico. In prima pagina sulle Primorske Novizie si evidenzia come nonostante la portata dell'isonzo sia ridotta a causa della persistente siccità che sta penalizzando la produzione di energia elettrica nella regione del Goriziano, gli impianti idroelettrici lungo il fiume continuano comunque a rimanere operativi. Vediamo il Primorski Dnevnik, quotidiano della minoranza slovena in Italia, che apre titolando sul Carso il rischio di incendi è destinato ad aumentare, ponendo l'accento sulla crisi climatica. Le analisi svolte all'interno del progetto transfrontaliero Karst Firewall 5.0 confermano infatti come il territorio carsico stia diventando sempre più esposto e vulnerabile al pericolo dei roghi. In basso, a causa di caldo e siccità, nel Triestino è al via la vendemmia anticipata. Il Piccolo di Trieste in prima con crisi Lega, crepe fra i fedelissimi, in aumento gli esponenti regionali che infrangono il tabù del dibattito sulla leadership di Matteo Salvini. No ad attacchi, ma il confronto è opportuno. Parole più esplicite dei sindaci padani, Massimiliano Fedriga tace. Vediamo i due maggiori quotidiani italiani, la sfida di Trump, Hormuz e degli Stati Uniti, il titolo sulla prima pagina del Corriere, la guerra, l'Iran, correggeremo le sue illusioni, la Casa Bianca, nessun dialogo con l'Iran, giù i mercati, torna a volare il prezzo del gasolio, Cisgiordania, detenuti palestinesi marchiati con numeri in fronte. In basso, Roma uccisa dal marito davanti a un figlio, i femminicidi senza fine, 24 le denunce a Ferragosto. Infine la Repubblica apre con nuove fiamme di guerra, missili di Teheran sul Golfo, raid di Israele in Siria, Trump nel frattempo dichiara Hormuz come territorio statunitense. In basso l'Ucraina, attacco di Kiev alla periferia di Mosca, il Cremlino infierisce su Kharkiv, 10 morti. Le 8:37 minuti è tutto anche per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
2: Arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Dopo l'esperimento proto-rock firmato Bloom e in attesa dell'uscita del suo primo romanzo, Giusy Ferreri si presenta con un nuovo singolo prodotto da Canova ed è subito Vuoto Cosmico.

Parlare d'amore da parte di Saif. Parlavamo prima invece noi, non d'amore, ma parlavamo di Ferragosto, con la gente che la evita questa festività per andare in vacanza proprio per i costi altissimi, l'affollamento. Ma giusto 7 giorni fa c'è stato questo evento astronomico che ha posto molti punti di domanda su come fare a guardarlo, no? Ecco, stiamo parlando dell'eclissi, ecco. L'eclissi di sole l'abbiamo visto, forse, io no. L'ho visto poi fotografie da tutte le parti e tutti dicevano dobbiamo fare attenzione, no, bisogna guardarlo con degli occhialini appositi, con quelli da saldatore o comunque delle cose apposite. Beh, insomma, non tutti l'hanno fatto, in effetti ci sono stati anche alcuni casi di persone che si sono rivolte poi all'ospedale per dei fastidi agli occhi, ecco. Ma a parte questo, lo spettacolo è stato un po' rovinato anche alle nostre latitudini, perché nel momento clou sono arrivate le nubi, ecco, all'orizzonte, anche perché, se vi ricordate, l'eclissi avveniva praticamente al tramonto verso le 20:30 e quindi il sole era molto basso e in quel momento sono arrivate le nubi. È successo dalle nostre parti, qui appunto nella zona ovest dell'Adriatico, ma è successo anche nel vicino Veneto, ecco, e lì in particolare in un'osteria si sono trovate alcune persone, perché è stata fatta una promozione, cioè venite a mangiare qua, eccetera, no?

quelli che sono andati a mangiare da quelle parti, alla fine si sono pure lamentati del fatto che non hanno potuto vedere l'eclissi. Ma con chi si sono lamentati? Con il destino? No, con il proprietario dell'osteria. Quindi, cioè, avevano prenotato un tavolo appunto per godere di questo spettacolo da una posizione privilegiata, perché stiamo parlando di un'osteria sul Monte Grappa, carina la cosa, no? Però poi sappiamo appunto di come è andata a finire. Ecco, non era un osservatorio, era appunto un ristorante dove molti si erano seduti, avevano banchettato. E al bello è che a un certo punto si sono rivolti ai proprietari chiedendo di avere i soldi indietro. A riferire la vicenda, dopo aver ascoltato lo sfogo dei titolari, che in effetti si sono trovati in una situazione veramente paradossale, è stato il sindaco di Romano De Zelino, di provincia di Vicenza, Simone Bontorin, che è stato intervistato da un emittente locale, Rete Veneta. Insomma, praticamente è successo questo. In questa osteria sul Monte Grappa, bella location, alta appunto per vedere bene tutto quanto, avevano mangiato per poi osservare questa eclissi parziale di sole dal prato adiacente. Però, appunto, alcuni hanno chiesto il rimborso del conto a causa delle nuvole che hanno coperto il cielo. E la motivazione era pubblicità ingannevole. Il locale, infatti, aveva promosso, come tanti altri probabilmente, questo evento sui social con la formula «Mangia qui da noi e poi goditi l'eclissi». Vabbè, insomma, mica colpa sua, ovviamente. Lo stesso sindaco di Romano De Zelino dice di non capacitarsi dell'accaduto. E una di quelle tipiche cose, ha detto, che io leggo ai colpi di calore. Beh, non si può pensare che un fenomeno naturale possa essere controllato dall'uomo. Insomma, anziché prendersela, diciamo così, col maltempo, i clienti hanno tirato in ballo i ristoratori, che secondo loro sono colpevoli di aver sfruttato l'eclissi a fini commerciali, non prevedendo le nuvole in arrivo. Beh, diciamo che la pretesa è alquanto singolare, chissà come andrà a finire, ma tanto è che comunque l'hanno fatta. Ecco, vedremo come si risolverà la situazione. Ma intanto c'è la musica per noi, quella di Gracie Abrams, Look at My Life.

Serena Brancale, Levante Delia con Al tuo, al mio paese. Questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato e fra poco arriveranno le notizie riguardo la viabilità, la situazione sulle autostrade nel nord-est italiano, ma intanto Chris De Sarandi.

0: fermarti mai più.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti a questo nuovo aggiornamento. Segnaliamo che a causa di traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si sono formate code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. Situazione regolare lungo il resto della nostra rete. Per il momento è tutto, ma vi ricordiamo che per restare aggiornati in tempo reale è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

As It Was, a parte di Harry Styles, qui su Radio Capodistria, questa mattina passate da poco le 9. Andiamo nello stato di Washington, Stati Uniti, dove è successo di trovare una barca abbandonata, barca a vela, al largo così. Abbandonata, andiamo a prenderla, no? C'era un equipaggio però a dir poco insolito, perché ci hanno trovato sopra la bellezza di 60 gatti. L'hanno scoperti questi gatti gli agenti della polizia di Tacoma, intervenuti appunto dopo una segnalazione sulla presenza di questa imbarcazione all'apparenza vuota, e quando i poliziotti sono saliti a bordo invece non era vuota, non potevano credere ai loro occhi. Tra le cabine e i corridoi appunto questa scoperta di decine di gatti e gattini. La polizia è intervenuta, ha avviato l'operazione di soccorso. Non è stata un'impresa facile recuperare i gatti, perché sennò ci mancherebbe. Inizialmente ne avevano trovati soltanto 31, però dopo un secondo sopralluogo hanno scoperto che ce n'erano anche molti altri, nascosti ovviamente, no? Per non farsi prendere, tipico dei gatti. Tanta pazienza, qualche esca con cibo e croccantini, insomma gli operatori sono poi riusciti a trarre in salvo anche gli altri gattini, affidati ad un'associazione di quelle parti, no? Un lieto fine per loro. Adesso saranno curati, dati in adozione, però i punti interrogativi sulla vicenda sono molti, perché in effetti non è chiaro come i gatti siano finiti, e non pochi, sull'imbarcazione, da quanto tempo erano in quella situazione, e non è stato nemmeno possibile individuare il proprietario della barca. I gatti, ok, spaventati, ma non in condizioni critiche. Secondo la polizia, infatti, qualcuno potrebbe averli nutriti fino all'arrivo dei soccorsi. Forse legati al fatto della segnalazione della barca, che ne so, qualcosa, no? Quindi, indagine ancora in corso, gli investigatori non hanno ancora annunciato eventuali arresti o accuse in relazione al caso, ma si è aperto questo mistero appunto in questa zona di Tacoma, stato di Washington, e scopriremo più avanti a chi appartenevano questi gattini. Ma sono tanti in effetti, 60, cioè va bene essere amanti dei gatti, però averne 60 in casa, anzi in questo caso su una barca, è una cosa non da poco. Musica per noi c'è Ravin Lini e la sua Saturday Night.

Questa collaborazione tra Arisa, Nino D'Angelo e Fabio Rovazzi, l'idea era di lui, di quest'ultimo, e poi c'è stata la collaborazione con Arisa, come ultimo è arrivato anche Nino D'Angelo per questa costiera amalfitana. 9:16 minuti in questo 19 di agosto, ma c'è anche Teddy Swims e la sua Lose Control.

Cruise Control da parte di Teddy Swims, fra poco l'informazione flash delle 9.30, ma intanto c'è Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Elezioni suppletive oggi a Kranj e a Nova Gorica. Verranno scelti membri sostitutivi al Consiglio di Stato che, come rappresentanti degli interessi locali, sostituiranno Elena Zavadlav-Ushaj e Ivan Meglić. La prima si è trasferita al Parlamento come deputata dei Democratici, mentre Meglić è stato nominato segretario di Stato al Ministero dell'Autonomia Locale. L'Associazione dei giornalisti e pubblicisti della Slovenia sostiene l'intenzione del governo di riformare la legislazione sui media e sulla radiotelevisione pubblica entro la fine dell'anno, chiedendo però interventi precisi. In merito al settore editoriale, l'organizzazione sollecita un contrasto più efficace alle concentrazioni proprietarie illecite e ai prestanome. Chiede di rivedere i finanziamenti per evitare di favorire i grandi gruppi editoriali a discapito dei media alternativi, di tutelare il segreto professionale dei giornalisti e rivedere i criteri che regolano l'incitamento all'odio. Per quanto riguarda RTV Slovenia, l'associazione auspica un consiglio di amministrazione più plurale e rappresentativo delle diverse sensibilità politiche, superando l'attuale sbilanciamento e auspicando il coinvolgimento della categoria nell'iter legislativo programmatico. L'Iran avverte i paesi del Golfo di non assistere le forze militari statunitensi, sostenendo che qualsiasi forma di collaborazione equivarrebbe ad un coinvolgimento nel conflitto. L'avvertimento è stato lanciato da Ali Abdollahi, capo di Stato Maggiore delle forze armate iraniane, secondo quanto riferisce Al Jazeera. Il generale ha citato in particolare la presenza di numerosi velivoli militari, soprattutto aerei per il rifornimento in volo nelle basi della regione, sostenendo che sarebbe difficile spiegare tale presenza senza la conoscenza dei paesi che ospitano le strutture. Secondo quanto dichiarato da Hamas, il gruppo conferma la propria disponibilità a raggiungere un accordo per il cessate il fuoco a Gaza, accusando tuttavia Israele di voler sabotare i negoziati. Commentando il recente attacco all'enclave costato la vita a 7 palestinesi, tra cui un bambino, l'organizzazione ha definito l'azione un'escalation deliberata, volta a ostacolare il piano di pace promosso dagli Stati Uniti e i colloqui condotti al Cairo. Di conseguenza, Hamas sollecita l'amministrazione americana e i mediatori internazionali ad esercitare la massima pressione sul governo israeliano affinché fermi le ostilità e rispetti le intese di Sharm el Sheikh. È tutto per le notizie di Radio Capodistria, ore 9:33 minuti.

Charlie XX, questa era la sua canzone per questa mattinata qui su Radio Capodistria. Andiamo un po' in giro per il mondo a scoprire gente strana, perché ogni tanto di gente strana ne trovi da tutte le parti, anche da noi in effetti, però in questo caso è successo che in una città bella famosa da quelle parti, cioè Kyoto, la polizia ha arrestato, addirittura arrestato, un uomo che è stato accusato di aver tormentato il vicinato per oltre 7 anni. Avete mai dei vicini tormentosi, quelli che tengono la radio accesa, parlano ad alta voce, non dormono mai e cose così? È successo appunto a Kyoto. Questo uomo per oltre 7 anni teneva la radio accesa praticamente tutto il giorno e suonava la chitarra elettrica per molte ore al giorno a volume insostenibile, e in questo modo privava i residenti, i suoi vicini, del sonno. Ecco, in base ai riscontri della polizia, lui è un 61enne che appunto avrebbe tormentato 3 vicini di casa in particolare, di età compresa fra i 60 e gli 80 anni, diffondendo questi suoni assordanti a qualsiasi ora del giorno e della notte, in un periodo che va da giugno del 2019 allo scorso luglio. Bene, insomma, a causa di questo frastuono continuo, le vittime hanno manifestato depressione, ma anche gravi disturbi legati all'assenza di riposo. E poi anche tra l'aprile del 2025 e luglio di quest'anno, l'inquinamento acustico ha causato, pensate, a una donna della zona, l'insorgenza dell'acufene, questa che indica insomma un danno al sistema uditivo, no? Gli inquirenti hanno accertato che la radio in casa sua rimaneva in funzione tutto il giorno, 24 ore su 24, e lui suonava la chitarra dall'alba fino a tardo pomeriggio, con, diciamo, dei livelli sonori incredibili. I tecnici hanno rilevato dei picchi fra gli 80 e i 90 decibel, che sarebbe praticamente un'intensità che è stata paragonata al rumore che si percepisce all'interno di un treno in movimento. All'interno dell'abitazione di quest'uomo 61enne hanno trovato e sequestrato 76 articoli musicali, inclusi amplificatori e chitarre. Beh, le prime segnalazioni da parte dei vicini erano state presentate già nel gennaio del 2017. Da quella volta, insomma, sono state semplicemente delle diffide al responsabile. Beh, quindi poi, stremati dalla situazione, tra giugno e luglio di quest'anno, 4 residenti in particolare, a cui sono state poi diagnosticate, appunto, dicevo, insonnia e altre patologie, hanno deciso di sporgere denuncia formale. Uno delle persone, appunto, colpite da questo disturbo ha riferito ai giornalisti di soffrire appunto di questo acufene, in particolare di questo fischio costante all'orecchio. Tra l'altro, insomma, la cosa era assolutamente invivibile, questa quotidiana e ininterrotta sovrapposizione di rumori che proseguiva persino durante le ore della notte, insomma, ha reso impossibile la vita alle persone che abitavano là vicino. E adesso appunto è finito tutto questo, quindi attenzione, cari amici, se avete questa abitudine di ascoltare la musica ad alto volume, insomma, non fatelo se state in un condominio. Ecco, questa è un po' la situazione, che dovrebbe essere abbastanza normale, però insomma in questo caso si è raggiunto veramente un estremo. Musica per noi, ma a livelli e volumi normali, quella di Colapesce di Martino di un paio di anni fa e la loro Splash.

0: Una delle voci nuove, relativamente nuove, più interessanti del panorama musicale internazionale ultimamente, questo è Olivia Dean con Lady Lady, 9:45 minuti, invece un film che ha avuto un grandissimo successo al cinema ultimamente. Stiamo parlando del Diavolo Veste Prada 2 e parte della colonna sonora è una partecipazione anche nel film, ce l'ha lei pure. Stiamo parlando di Lady Gaga che assieme a Duay ci cantano questa Runaway.
1: No matter what, no matter what, you got

che poi non è Runaway come ho detto prima, ma è Runway, che non c'entra nulla assolutamente. Questa era la canzone appunto di Lady Gaga. Fra poco arriveremo allo spazio dedicato all'informazione sulla viabilità e le nostre notizie del viaggiando, e poi l'ultima mezz'ora insieme anche per questo mercoledì 19 di agosto. E adesso con noi c'è Elisa.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, a causa di traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova si sono formati rallentamenti in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda e code in uscita proprio a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Per traffico intenso permangono inoltre code sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27 e in uscita lo svincolo di Porto Guraro della A28 Porto Guraro-Conegliano per chi proviene da Conegliano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: L'inarrestabile ascesa del fenomeno K-pop in tutto il mondo, uno dei nomi di punta provenienti dalla Corea del Sud è quello di Jennie Kim, ex voce delle Blackpink, che dopo il colossale successo del suo album di debutto Ruby con tutte le sue collaborazioni ha annunciato un secondo disco, per ora anticipato dal singolo Less Than a Lover.
4: To

Trovare un tesoro durante dei lavori di ristrutturazione è sempre una cosa carina, come dire, a dir poco carina. Beh, è successo di nuovo durante i lavori di ristrutturazione di un'ex birreria a Dendermonde, siamo in Belgio. Alcuni operai edili hanno scoperto un tesoro murato in una cantina, valore stimato 9 milioni di euro. Monete, pepite, lingotti d'oro, subito sequestrato ovviamente e trasferito in sicurezza a Bruxelles. Uno dei lavoratori, in effetti apprendista di soli 18 anni, ha detto: all'improvviso abbiamo visto qualcosa che luccicava. All'inizio pensavo fossero delle monete da un euro, così abbiamo iniziato a dissotterrarle, poi invece ho scoperto che erano dei lingotti d'oro. L'edificio in cui si è svolto questo ritrovamento è una casa patronale costruita alla fine dell'Ottocento per un certo Theophile van Asch, che è proprietario di una birreria. Era proprietario di una birreria attiva nella zona dal 1899 al 1970. L'area però era stata acquistata da una organizzazione no profit belga attiva nell'assistenza e nel supporto sociale, che appunto sta portando avanti adesso un progetto di completa ristrutturazione e demolizione pure parziale dell'ex complesso industriale e abitativo per fare nuovi alloggi sociali, uffici, insomma, ecco. Secondo le ricostruzioni storiche, quest'oro potrebbe appartenere proprio alla ricca famiglia di birrai van Asch, proprietaria dell'immobile a fine Ottocento. I presunti proprietari del tesoro però sono tutti morti e quindi gioco forza di chi è. Adesso il tesoro non può essere semplicemente restituito al legittimo proprietario. Secondo quanto scrivono i giornali locali, la questione adesso di chi possa legalmente recuperare l'oro dipenderà dalle conclusioni dell'indagine e anche dall'applicazione delle norme in materia di beni occultati. Insomma, decine di persone tra l'altro sono già arrivate là, hanno fatto incursione magari nelle vicinanze, forse nella speranza di trovare qualche altro lingotto. La polizia ha puntualizzato che il tesoro è stato ormai recuperato tutto. Cacciatori d'oro, state alla larga, ha avvertito il distretto di polizia sui social media. L'oro è stato recuperato dalle nostre forze, inventariato e messo al sicuro il più rapidamente possibile in un caveau di massima sicurezza. Beh, stiamo parlando di 9 milioni di euro in oro e quindi assolutamente non è possibile vederlo né recuperare altro. E adesso potrebbe anche succedere, secondo la legge locale, che ad aggiudicarsi questo oro siano proprio gli operai che ci hanno lavorato, perché chi trova alla fine, no, si può accaparrare il bottino. Non si sa se possa passare invece alla proprietà dell'edificio. Sarà tutto quanto da scoprire, saranno appunto i legali a fare tutte le valutazioni del caso. Ma intanto fortunati loro. Buona mattinata ancora, questa è Radio Capodistria. Yeah.

Ed è tutto per quanto ci riguarda per quest'oggi, per questo mercoledì 19 di agosto. Ci risentiamo sabato mattina, come di consueto, 8:10:30 è il nostro orario. Bacio e abbraccio da Sergio Lebelli e a sabato. Ciao ciao.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Un mare di musica su Radio Capo.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. L'esercito sloveno dovrebbe ricevere tra il 2028 ed il 2029 un lotto di 3.000 missili aria-terra con gittata di 3 km destinati sia al supporto tattico delle truppe terrestri nazionali e alleate, sia all'addestramento dei piloti. L'operazione, avviata lo scorso marzo dal Ministero della Difesa tramite bando pubblico, rappresenta un ordinario reintegro delle scorte d'armamento e non è direttamente collegata agli obiettivi di spesa NATO al 2% del PIL. Benché il valore complessivo dell'appalto rimanga riservato fino alla chiusura della gara, il cui termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato al 2 settembre, la copertura finanziaria per la fornitura dei due scaglioni da 1.500 unità è già stata interamente stanziata nei piani di bilancio pluriennali. In Ucraina l'Ufficio Investigativo Nazionale Anticorruzione ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky, lo riferisce il Kyiv Independent, aggiungendo che si tratta di un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale e che arriveranno ulteriori dettagli. A dicembre l'ufficio investigativo aveva incriminato 5 deputati della fazione di Zelensky, servitore del popolo, accusati di aver ricevuto denaro in cambio di voti parlamentari. Teheran starebbe valutando, secondo quanto riportato dal Financial Times sulla base di fonti interne, la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi in Europa, in particolare in Bulgaria e a Cipro, nel caso in cui il presidente Donald Trump intensificasse il conflitto attaccando le infrastrutture iraniane. La minaccia si inserisce nella strategia di deterrenza di Teheran, che dopo il recente attacco di precisione contro una base americana in Giordania intende dimostrare la propria capacità di raggio d'azione anche sul territorio europeo, ammonendo indirettamente i paesi alleati di Washington che offrono supporto logistico e basi operative alle forze statunitensi. Almeno 9 persone sono morte, tra cui un bambino, diverse sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un albergo di Calcutta, nell'est dell'India, lo hanno riferito fonti ufficiali. Le 9 vittime erano di nazionalità bengalese, anche se la polizia sta ancora lavorando alla conferma ufficiale delle loro identità. L'area dell'incendio è un punto di accoglienza abituale per migliaia di persone che arrivano dal vicino Bangladesh per ricevere cure mediche con prezzi accessibili e infrastrutture ospedaliere più avanzate. È tutto per le notizie, le 10:34 minuti.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, rallentamenti con code si registrano in questi minuti sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra Desenzano e Peschiera del Garda a causa di traffico intenso, e per lo stesso motivo si verificano anche code in uscita proprio a Peschiera del Garda, sia per chi proviene da Milano che per chi proviene da Venezia. Lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est il traffico è invece regolare. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Nella nostra comunità. Uno sportivo al mese.
3: Ben ritrovati dalla Lara Dercic per una nuova puntata dedicata agli sportivi della comunità nazionale italiana. Oggi parleremo di ciclismo assieme al sissanese Massimo De Marin, classe 79, ex corridore professionista, oggi meccanico in una delle più importanti squadre ciclistiche a livello mondiale. Racconteremo la sua storia, le sue gare, il suo lavoro e il suo amore per la bicicletta. Tutti in sella e partiamo per il nostro giro assieme a Massimo De Marin. Come nasce la tua passione per la bicicletta?
4: Ma io sono nato a Sissano, vicino a Pola, e la passione si è nata sin da bambino, perché a Sissano c'era l'amico di mio papà Bruno Bulic che correva in bicicletta, e per cui tramite lui, tramite anche la mia famiglia che ha sempre usato le biciclette per andare in giro in paese, e mi hanno trasmesso questa passione soprattutto per la bicicletta fin da piccolo, non tanto per il mondo delle corse e dello sport, ma soprattutto per la bicicletta come mezzo di trasporto. A quei tempi chi aveva il motorino, e noi bambini avevamo le biciclette, eravamo sempre in strada con le biciclette, mi ricordo le prime BMX e così via. Poi quando ho iniziato a frequentare la scuola elementare Giuseppino Martinuzzi, c'erano tanti ragazzini che correvano in bicicletta nella Cyprex di Pola, e per cui sì, mi è piaciuta l'idea di aggregarmi a loro. Avevamo la fortuna, quando ti iscrivevi alla Cyprex di Pola, ti davano subito una bicicletta da corsa, anche se era usata, però ti davano questo mezzo, diciamo, speciale per poter usarlo e andare a fare le corse. Ecco. E l'altra fortuna era che ogni domenica potevamo andare a correre nel Friuli, per cui sì, questi sono stati i miei inizi.
3: Te la ricordi ancora questa prima bicicletta, o magari ce l'hai ancora da qualche parte?
4: Sì, me la ricordo, ho il telaio appeso in garage, ormai sì, l'ho lasciato stare là in garage appeso, vedremo un giorno, magari avrò l'occasione e il tempo di rimetterlo in piedi.
3: Massimo, quando hai capito che il ciclismo sarebbe stata la tua strada da corridore?
4: Ma dall'inizio è stata una fatica, è stato praticamente, posso dire, un incubo, perché anche se avevo 13 anni ero, diciamo, un mingherlino e facevo molta fatica rispetto ai miei coetanei che magari erano più forti e sviluppati. Poi, diciamo, verso l'età di 16-17 anni, perché mi allenavo un po' di più, avevo capito che avevo una leggera possibilità di poter dimostrare che avevo delle qualità. E diciamo che sì, all'età di 17 anni ho capito cosa volevo fare. Ecco. E ho deciso di voler diventare un corridore a tutti gli effetti, anche se al momento l'idea era praticamente sì, improponibile. Ecco.
3: La famiglia ti ha sostenuto? Come l'hanno presa i tuoi genitori?
4: Sì, mi hanno sempre sostenuto. un po' da, posso dire, da incoscienti, perché non sapevano, non si rendevano conto della fatica e dei pericoli che si correvano in bici, alle corse. Però posso dire che mi hanno sempre sostenuto per quello che volevo fare. Anzi, io ero molto testardo e molto deciso, per cui non c'era verso di farmi cambiare idea.
3: Che tipo di corridore eri?
4: Dopo negli anni, sì, posso dire che sono diventato tutto e niente, però me la cavavo abbastanza bene in salita. Avevo la grande pecca di avere paura in discesa, soprattutto quando si andava molto veloci, però me la cavavo in salita e mi piaceva sempre lavorare per i compagni di squadra.
3: Un uomo di squadra, un gregario di lusso.
4: Sì, dai, chiamiamolo così.

0: Sì, una volta passato dilettante, chiamiamolo così, nella categoria Under 23, a quel tempo, negli anni 2000, c'era la gran fortuna di poter correre in squadre anche non World Tour, come si chiamano adesso, ma di seconda e terza divisione, di poter correre in queste squadre di terza divisione e di essere pagati, per cui pagati per correre e per cui di essere al 100% posso dire professionisti. E la mia prima squadra importante dove ho gareggiato è stata la Perutnina di Ptuj. Era una grande squadra, anche se faceva parte della terza divisione, e avevamo un calendario internazionale dove correvamo gare anche con squadre di prima divisione, di squadre che partecipavano al Giro, al Tour. Per cui è stata una motivazione enorme a livello personale poter far parte di questa squadra. Dopo quegli anni ho cambiato squadra, sono passato alla Sava Kranj, alla fine alla Loborica qua in Croazia, dove ho anche praticamente concluso la mia carriera agonistica. Ecco.
1: Conclusa nel 2014.
0: Sì, il mio ultimo anno è stato il 2013-2014. Non trovavo più le motivazioni giuste, ma anche per poter correre a un livello, diciamo, che mi rendeva a me felice. Ecco. Per esempio, la cosa che mi ha fatto decidere alla mattina di una partenza, una gara, quando vedevo che fuori pioveva e dovevo risalire a 200 km sotto la pioggia, ho deciso che sì, ho corso, ho fatto il mio dovere, però ho deciso che basta, non aveva più senso.
1: Era arrivato il momento di appendere la bici al chiodo come ciclista professionista, poi sei passato a fare altro. Vogliamo vedere un po' la tua carriera, dove brilla tra gli altri una vittoria al campionato croato nella prova in linea nel 2002, il tuo palmarès, Massimo?
0: Sì, diciamo che 2002, 2004 sono stati i miei anni più proficui in termini di risultati. Nel 2002 ho vinto il campionato nazionale su strada, ho vinto una tappa allora si chiamava Jadranska Magistrale o Litoranea Adriatica, una gara a tappe anche con categoria UCI che si faceva in Istria. E sì, in quegli anni là posso dire che mi sono tolto tante soddisfazioni a livello personale e anche atletico.
1: Complimenti, tu sei stato forse l'ultimo che ha vinto e che si è fatto più conoscere a livello internazionale da corridore istriano.
0: Sì, purtroppo non me ne vanto di essere stato l'ultimo perché sicuramente, pensandoci adesso, avrei voluto avere, non dico un erede o due, però purtroppo dopo quegli anni là, dove sì, c'erano queste squadre che erano continue, dove ragazzi che non avevano la possibilità di passare in squadre di prima divisione potevano pur correre, ecco, dopo quegli anni là c'è stata veramente una lacuna enorme e credo che al momento, non so quando di nuovo si ripeterà. Per cui automaticamente, non essendoci squadre, non ci sono stati neanche corridori che hanno avuto la possibilità di esprimersi e di realizzare i loro sogni, ecco, in un certo modo.
1: Ci auguriamo che questo trend possa ribaltarsi in futuro. Massimo, ecco, dicevamo, tu hai concluso la tua carriera nel 2013-2014 e poi cos'è successo da un punto di vista professionale?
0: Ma io sin da bambino, anche dopo quando ho iniziato a correre, sì, correvo in bici, però mi piaceva sempre, avevo una passione per la meccanica della bicicletta. Era sì, semplice, però nel senso sempre complicata. In paese c'era Bruno Bulci che aveva l'officina e mi ricordo le ore passate in quel garage a smanettare, a riparare. Era un periodo dove non avevamo tante risorse di materiali, nel senso di materiali meccanici, di pezzi di ricambio, per cui se volevi andare a correre la domenica, il sabato toccava riparare la ruota, riparare la bici da solo, con l'aiuto anche di Bruno. E là è nata questa passione per la meccanica. Per cui avevo sempre la bici tenuta mente a puntino, a regola d'arte, e poi negli anni, quando militavo in queste squadre più grandi, vedevo che attorno alle squadre c'era questo, io lo chiamo popolo invisibile, di gente che lavorava la sera, metteva a posto le bici, lavava le macchine delle squadre, i massaggiatori, i meccanici, e sono rimasto affascinato da questo popolo, da questa gente. Per cui avevo deciso che una volta smesso, avrei provato, se avrei avuto anche l'occasione, a fare il meccanico. Ecco. Per cui è stata una decisione non presa per sbaglio, ma proprio è stata una decisione voluta la mia.
1: E poi, come sei diventato meccanico?
0: Ma io, dopo aver smesso di correre, ho avuto dei contatti tramite la squadra, si chiama ancora, esiste ancora il Tirol, una squadra austriaca dove ho lavorato a giornate, facevo le mie giornate con loro, ho fatto un paio di corse, poi è subentrata questa squadra Continental, si chiamava Baku Cycling Project, era una squadra dell'Azerbaigian con sede in Europa, una squadra internazionale, che faceva un calendario in Asia e in Europa, e con loro ho avuto il mio primo impiego da meccanico a full time, no? Eravamo due meccanici con, se non mi ricordo male, 14 atleti, e una squadra organizzata molto bene. Ho fatto il mio primo anno da meccanico, l'ho fatto con loro, ecco. La squadra è durata 3 anni, ho fatto la gavetta con loro, sono passato poi. Ho avuto la fortuna di poter passare in una squadra World Tour che è la Bahrain Tourist.

0: Massimo, com'è stato passare ad una squadra World Tour, la Bahrain Victorious, una delle più forti a livello internazionale, con una forte presenza slovena? Com'è stato questo passaggio?
1: Ma diciamo che il passaggio è stato, posso dire, amichevole, diciamo, perché c'era questo nucleo di persone dell'ambiente ciclistico sloveno e croato che ci si conosceva, per cui è stato da subito un ambiente familiare. Però mi ricordo ancora oggi il primo incontro della squadra, che è avvenuto tra ottobre e novembre 2016. Eravamo circa 100 persone, delle quali non sapevi, di gran parte non sapevi chi erano o i loro nomi. Per cui sì, passare da una squadra Continental dove c'erano massimo 30 persone, che era anche la squadra Continental organizzata a un livello alto, a una squadra di 100 più persone, ci è voluto un attimo per adeguarsi. Ecco.
0: Quindi in questo 2026 saranno 10 anni che sei alla Bahrain Victorious.
1: Sì, il decimo anno, appunto il 2026, anche per noi come squadra è il decimo anniversario della nascita del Bahrain Victorious, sì.
0: In questi 10 anni come meccanico sei stato un po' ovunque, ma come comparto tecnico come siete organizzati? Come seguite la squadra, i corridori nelle varie competizioni, nelle varie gare durante tutta la stagione? Come vi muovete?
1: Sì, siamo passati dal 2017, che la squadra era formata da circa 100 persone, 8 meccanici, ora siamo forse più di 150, e di meccanici siamo in 12-13 in totale. Siamo suddivisi per trasferta, nel senso c'è chi fa il magazzino, c'è chi fa, diciamo, nel periodo quando ci sono le gare tipo Parigi-Nizza, Tirreno. Sono 3 meccanici ad ogni trasferta che sono alle corse, altri 2 meccanici sono una terza trasferta, un meccanico magari in ritiro, per cui diciamo che in una settimana può capitare che siamo divisi su 4-5 fronti fra ritiri, gare e terze attività. Per cui lo spiegamento di persone sul campo è veramente enorme.
0: Come viene stabilito il programma dei meccanici? Quello dei corridori è molto chiaro già in avvio della stagione. Invece per voi come funziona? Soprattutto Massimo De Marin, quanti giorni all'anno sei impegnato con la squadra?
1: Sì, diciamo che a inizio stagione ognuno di noi riceve un programma di gare che deve fare, e questo programma di gare inizia praticamente già a gennaio, chi va in Australia, e finisce con la Japan Cup quasi a novembre. In totale in media facciamo dai 160-180 giorni, dipende da stagione a stagione, però in media sono quelli, 180 giorni di gare e di trasferta, perché vengono contati anche i giorni di viaggio in un anno, ecco.
0: È impegnativo, sì. anche questo, Massimo?
1: Sì, è impegnativo perché il livello e le richieste giustificate della squadra, il livello della qualità richiesta è veramente, ha raggiunto livelli altissimi, per cui richiede una concentrazione, una calma, praticamente una devozione che sì, ti logora, ma anche ti dà delle gratificazioni enormi.
0: Assolutamente. E quale sarà l'appuntamento clou di questo 2026 per te?
1: Al momento dovrei fare il Tour de France, la gara più importante che ho nel calendario. Sono tutte importanti, però credo che sia il Tour de France quella più importante che ho nel calendario.

0: Parlando di aspetti tecnici, alla fine del 2025 la Bahrain Victorious ha cambiato bicicletta. La squadra è passata alla Bianchi, storica marca italiana di biciclette molto nota. Ma per voi meccanici è cambiato qualcosa, Massimo?
1: La bicicletta come bicicletta per noi non cambia tanto, nel senso il mezzo meccanico è quello, il gruppo, le ruote, le selle sono rimaste quelle che utilizzavamo anche prima, ma sono soprattutto le quantità di materiale che servono per far partire una squadra. Per esempio, per far partire la squadra World Tour, parlo solo della squadra World Tour, senza non contare la squadra Devo e la squadra della Cannibal Juniors che usa anche le nostre biciclette, sono sette biciclette a testa per ogni corridore, per cui sono più di 210 biciclette da montare per far partire la stagione. E sì, sono le quantità che servono per far partire la squadra che si richiedono più lavoro, ecco, diciamo così.
0: E poi dipende anche dai corridori, ognuno anche fisicamente è differente dall'altro, e poi ci sono anche le bici per i vari percorsi, ecco, non tutte le bici sono uguali, Massimo, vero?
1: Sì, diciamo che ogni corridore ha la sua misura che va copiata al millimetro. Abbiamo degli attrezzi speciali per copiare le misure di ogni corridore, abbiamo delle schede dove abbiamo questo database con le misure di ogni corridore, altezza sella, arretramento e tutte quelle cose là. E poi dicevo, sì, sono 210 bici, ma senza contare le bici speciali che verranno fatte per i leader, le bici speciali con delle colorazioni che verranno fatte per eventuali campionati nazionali e così via e così via. Per cui
0: anche maglie speciali come la rosa, la gialla,
1: esatto,
0: la rossa, magari anche quella iridata, magari, no? Magari.
1: Le dita,
0: ecco, magari.
1: Benvengano.
0: Sì. Benvengano le bici di un colore particolare. Collaborate molto bene con i corridori ai quali preparate la bici?
1: Sicuramente sì. Sono loro a darci i primi scontri sul mezzo tecnico, su tutto quello che sentono in corsa, nel senso di sensazioni che gli danno la bici, sia per i guasti o sia per soprattutto la pressione delle gomme, la scorrevolezza delle gomme, le ruote. Soprattutto su questi dettagli qua siamo molto con le orecchie aperte, li ascoltiamo tantissimo per quello che hanno da riferirci. Io ancora oggi vado in bicicletta e quando ho tempo e cerco di capire anche io sulla bicicletta moderna, odierna, che utilizzano anche i nostri corridori, quanto sia diverso soprattutto l'attenzione nella pressione delle gomme, su questi piccoli dettagli che possono far sì a vincere o a perdere una gara, ecco.
0: Quindi ogni dettaglio conta, Massimo De Marin, abbiamo sentito, sei un perfezionista. Cosa succede quando c'è il guasto in corsa? In quel momento bisogna reagire, cosa pensate? O si pensa dopo, a fine corsa, a fine gara, si fanno le analisi?
1: Sì, si fanno le analisi dopo il fine corsa, facciamo i report, li chiamiamo così, tutto quello che è successo in corsa. Al momento del guasto meccanico bisogna essere pronti a reagire, a capire come reagire, in che momento della corsa è successo il guasto, nel senso se il gruppo ha un'andatura adagiata, se c'è il tempo di cambiare la ruota o di cambiare la bici, per cui sono momenti frenetici e va tutto deciso in veramente pochi secondi. Certe volte si fa prima a cambiare la bici che non a cambiare la ruota, soprattutto ora che si utilizzano i freni a disco. Però ci vuole una collaborazione sia fra me e il direttore sportivo e il corridore stesso, che deve avere calma e sangue freddo per poter reagire in modo opportuno al guasto.
0: Tu hai dei corridori che segui nel corso di una stagione?
1: Ma diciamo che varia da stagione a stagione. Ti capitano degli anni di fare un'intera stagione con un gruppo di lavoro, diciamo il gruppo che fa il giro oppure il gruppo che fa il Tour de France, per cui ti capita di fare con loro sia le corse un po' più piccole, i ritiri in altura e per poi fare il giro. Per poi ritrovarti lì di nuovo nella seconda parte della stagione. Non è che si segue, almeno alla Bahrain, non è che seguiamo un individuo per meccanico, perché sarebbe improponibile. Seguiamo, credo, più il gruppo di lavoro, ecco, quei 5-6 corridori che fanno parte della schiera che correrà il giro, il tour, ecco, o le classiche, diciamo così, ecco.

0: Una squadra di ciclismo è come una grande famiglia, ci sono tantissime persone che provengono un po' da tutto il mondo. Qual è la lingua franca e con la lingua con la quale è comunicata all'interno della Bahrain Victorious? Cosa prevale?
1: Sì, diciamo che nella nostra squadra credo ci siano più di 25 nazionalità che ne fanno parte, da spagnoli, inglesi, italiani, croati, sloveni, americani. Veramente siamo una multinazionale, e la lingua ufficiale è assolutamente l'inglese. Tutte le comunicazioni vengono fatte in inglese.
0: Però si parla anche un po' in italiano, un po' lo sloveno, anche in croato.
1: Sì, si parla dall'italiano, dialetto veneto, l'inglese, lo sloveno, croato. Sì, anche tra di noi a cena si scambia più di qualche parola in madrelingua. Sì, sì, assolutamente sì.
0: Giustamente, meno male, ecco, così uno si sente un po' più a casa, anche se molto lontano. Guardando un po' questi 10 anni, qual è stato forse il momento più bello, più emozionante, qualche vittoria particolare? Tutte le vittorie sono importanti, anche i piazzamenti, ma quella che forse hai vissuto con maggiore pathos?
1: Diciamo che sono stati tante le vittorie alle quali le ho vissute dal vivo, sia in macchina da meccanico che anche a casa dal divano. E sicuramente posso elencare la Sanremo di Mohoric, la Parigi-Roubaix di Sonny Cobrelli, le tappe al Giro di Francia, al Tour de France di Bilbao, di Pauls, di Dylan Teuns. Veramente abbiamo avuto la fortuna, credo, che pochi nella vita possono avere di essere parte di questi successi, di questi corridori. Ecco.
0: Non solo sorrisi e momenti di gloria, ma anche lacrime e momenti di grande dolore per una tragedia che ha colpito la Bahrain Victorious nel giugno del 2023. Il corridore svizzero Gino Meder è morto durante una gara, era proprio sulle strade di casa durante il Giro della Svizzera, in discesa, è caduto rovinosamente perdendo la vita. Gino è rimasto nei cuori e nei pensieri della Bahrain Victorious, Massimo De Marin.
1: Sì, quando mi chiedono come sono stati questi 10 anni, io dico sempre che sono stati 10 anni di gioie, ma anche di dolori. La disgrazia di Gino ce la porteremo sempre nel cuore, e purtroppo non si capirà mai, non si saprà mai cosa è accaduto in quel momento, però credo sia stato un momento veramente triste per tutta la squadra e per tutti coloro in quel momento ne facevano parte. Ecco. Tutti coloro che sì, che seguono il ciclismo e che in quel momento facevano parte della squadra, e ancor più di chi era presente appunto a quel Giro di Svizzera.
0: Come affrontare il tema della sicurezza sulle strade per i ciclisti?
1: Diciamo che per chi si allena su strada, nel traffico, sicuramente lui è responsabile e deve prendere in prima persona delle precauzioni quando va in bici: avere il casco, avere del vestiario ben visibile sia durante l'inverno che nella stagione estiva, avere le luci sia davanti che dietro sulla bici, anche sulla bici da corsa esistono oggi in commercio luci speciali. E poi purtroppo viviamo in un periodo dove frenetico, dove chi è al volante è soggetto a distrazioni sia dal cellulare e a mille altre cose, per cui sì, ci vuole una cultura generale sia per gli automobilisti che per i ciclisti, ecco, anche se una dose di attenzione non basta mai. Il metro e mezzo sì, è una politica, soprattutto affrontata in tutta Europa. Da noi diciamo che io non ho ancora visto cartelli un metro e mezzo, nel senso rispettare i ciclisti come li ho visti in Francia, in Italia, in Spagna. E anche se viviamo in una zona dove, soprattutto nel litoraneo sloveno, è molto popolata da ciclisti, per cui sì, andrebbe forse più spronata questa politica del metro e mezzo nelle nostre regioni, e soprattutto la politica delle ciclabili, delle infrastrutture che al momento credo siano ridicole e praticamente inesistenti nel nostro territorio. Poi per la sicurezza in gara è un altro discorso, perché quello è puro agonismo che ha raggiunto dei livelli praticamente esasperati. E là sì, i corridori hanno le protezioni, i caschi, i percorsi sono, diciamo, ci sono le barriere protettive, però l'agonismo è talmente tale, le velocità che raggiungono oggi in corsa sono talmente alte che le cadute sono inevitabili, ci sono sempre state e ci saranno sempre. È impossibile dire ai corridori tirate i freni, quando sanno anche loro che dopo quella curva c'è il punto cruciale del percorso, devono stare tutti davanti, vogliono stare tutti davanti, così è il ciclismo.
0: Chi erano i tuoi idoli da giovane, da ragazzino?
1: Ma diciamo che io sono della generazione che è cresciuta su con Pantani, credo sia lui stato uno dei nostri, degli idoli della mia generazione e di me personalmente. Credo sia stato sì, sicuramente Marco Pantani, l'idolo da ragazzino.

0: tuo futuro, nel prossimo futuro, diciamo, rimanere un po' in questo mondo, naturalmente continuare il lavoro? Dove ti vedi?
1: Ma diciamo che per il momento mi ritengo soddisfatto di quello che sto facendo e sto realizzando un mio sogno, quello di diventare meccanico di una squadra Vulture, di poter lavorare a fianco a degli super atleti. Per il momento sono contento così, non so nel prossimo futuro quali porte mi si apriranno, però per il momento sono contento così.

0: E noi auguriamo buon lavoro e buona vita a Massimo De Marin. Grazie per la cortese attenzione. Da Lara Dercic è tutto. Al prossimo appuntamento.
1: Nella nostra comunità. Uno sportivo al mese.

0: l'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
1: Il 30 agosto del 1996, a Gaeta, lontano dai riflettori, muore la scrittrice italiana Giulia Sapienza, la grande incompresa della letteratura del Novecento italiano. Giulia è figlia di attivi antifascisti, due militanti socialisti. Il padre è Giuseppe Sapienza, detto Peppino, socialisti. Il padre è Giuseppe Sapienza, detto Peppino, grande penalista.

0: rivoluzionario, primo segretario donna della Camera del Lavoro di Torino e prima donna a dirigere Il Grido del Popolo, il settimanale socialista, con il giovane Antonio Gramsci tra i redattori del giornale. All'inizio degli anni 20, Maria Giudice è già entrata e uscita di prigione molte volte per ragioni politiche e ha 7 figli avuti dal militante anarchico Carlo Civardi, morto al fronte, quando si trasferisce a Catania e si unisce sentimentalmente a Peppino Sapienza. Vedovo colto e Don Giovanni, anche lui ha conosciuto la prigione e di figli legittimi ne ha 3. Nel corso della loro libera unione perderanno 3 figli nella lotta antifascista e altri 3 nasceranno. 2 muoiono presto. Resta Goliarda, detta Iuzza, che nasce il 10 maggio 1924 e cresce, amatissima da madre e padre atei, in questa famiglia allargata, singolare, atipica, nella casa di via Pistone 20, nel quartiere San Birillo. Quartiere malfamato, ma anche straordinario palcoscenico a cielo aperto, che tornerà utile a Goliarda, quando ancora minorenne e incoraggiata dal padre Peppino, lascerà Catania per studiare recitazione a Roma. Lo racconta in una intervista rilasciata da Anna Mendola e Virginia Onorato, per il programma Storie Vere di Rai 3. La puntata va in onda il 13 aprile del 1994.
1: Avevo fatto la domanda perché mio padre aveva saputo che c'era una scuola di recitazione e lui voleva che io facessi recitazione perché c'era ancora il fascismo. Non si sapeva se quanto sarebbe durato questo fascismo, quindi non potevo fare politica, non potevo fare tante cose e poi lui amava molto il teatro e mi iscrisse all'Accademia d'Arte Drammatica.
0: La madre, Maria Giudice, che ormai da molti anni non svolge più attività sovversive, essendo l'opposizione al regime fascista considerata delitto di Stato, si trasferisce a Roma per stare accanto a Goliarda e fare una vita ritirata, dedita alla lettura e alla scrittura. Nel frattempo, Goliarda, all'Accademia di Arte Drammatica, mostra un talento naturale, che Silvio D'Amico riconosce immediatamente. Sembra la nuova Eleonora Duse. Sotto l'occupazione nazista sarà Goliarda a prendere parte alla lotta partigiana a fianco di Peppino, mostrandosi degna erede di Maria Giudice. E qualche anno dopo la vedrà recitare e si innamorerà di lei il regista Citto Maselli, che sarà poi il suo compagno per quasi 20 anni.
1: Ci siamo messi insieme nel 48 con mia madre, che è stata la prima a innamorarsi di lui. Io ho lavorato con lui, abbiamo fatto 60 documentari, questo me lo ricordo.
0: Goliarda sperimenta il cinema con Cetto Maselli, che la dirige e per il quale fa anche l'autrice e l'aiuto regista. È diretta da grandi maestri come Luigi Comencini in Persiane chiuse 1951 e Luchino Visconti nel film Senso del 1954.
1: Io ho imparato dal cinema tutto, e da Citto, dalla macchina da presa, io ho imparato a scrivere.
2: Quando hai cominciato a scrivere?
1: Io tardi, io non volevo scrivere perché a casa mia, c'è passato anche Brancati da casa mia, Brancati giovane, è che io vedevo questi che poi sono andati a finire nei libri di testo che venivano a chiedere le 100 lire per mangiare. Quindi io, vi dico la verità, avevo il terrore economico e l'avessi seguito, perché io sono caduta in miseria per scrivere. Ho ceduto per colpa di Citto, sempre lui. Perché una notte non ne potevo più, era morta mia madre, non riuscivo a uscire da questa fatica del lutto, che non sapevo che si chiamava così, però che era, appunto perché non lo sapevo, era terribile. E una notte ho scritto difatti anche una poesia che era mia madre morta, capito? L'ho presa, l'ho scritta, lui dormiva un sonno pesantissimo nel letto, io accendo la mia lucetta e scrivo questa poesia e l'ho presa e l'ho buttato lì. La mattina Citto mi fa: che facevi stanotte? No, si è messo a guardare come fa lui, ha visto questa poesia, è rimasto entusiasta, dice: non lavori più con me, mi ha chiuso in casa e mi ha costretto a scrivere.
2: E il primo libro?
1: È Lettera aperta con Garzanti nel 67, e devo questo a Bertolucci, Il filo di mezzogiorno 69, e poi viene l'Università delle Bibbie.
0: Goliarda ha problemi economici e nel 79, per pubblicare i suoi libri, ruba dei gioielli a un amico.

0: ricca e la carta d'identità alla cognata, Tetina Maselli. Ma il vero scopo è quello di essere arrestata. In carcere trascorre pochi giorni, ma rinasce e trova la libertà e l'essenziale per scrivere. Scriverà L'Università di Rebibbia e Le certezze del dubbio, che hanno ispirato Mario Martone per il suo film Fuori, del 2025, con Valeria Golino che veste i suoi panni. L'amore con Cetto Maselli finisce, resta sola 10 anni e scrive, fino all'incontro nel 75 e matrimonio nel 79 con il giovane attore e scrittore Angelo Pellegrino, con il quale trascorrerà tutta la vita. Tra l'attico di Via Denza a Roma, nel quartiere Parioli, e la casa di Angelo a Gaeta. Nel 1967 Goliarda inizia la stesura dell'Arte della Gioia, il suo romanzo più sofferto, tormentato quanto tutto il Novecento italiano, che ripercorre in poco più di 500 pagine. È un romanzo straordinario. Lo completerà nel 76 e di lì a poco inizierà il calvario con gli editori, che lo ignorano. A cominciare da Rizzoli. È il 1998. Goliarda è morta da 2 anni, quando suo marito, Angelo Pellegrino, riesce a fare pubblicare, a sue spese, dalla casa editrice romana Stampa Alternativa, la prima versione integrale dell'Arte della Gioia, in una tiratura limitata. Una ristampa, in soli 1000 esemplari, come una goccia nel mare, vedrà poi la luce nel 2003. E finirà, grazie alla caparbietà di Angelo Pellegrino e al suo amore, nelle mani dell'editrice tedesca Waltraud Schwarze e della francese Viviane Amy, che vedranno nel romanzo quello che l'editoria italiana, prudente o cieca, non ha saputo vedere. Nel 2005 i lettori francesi scopriranno L'Art de la Joie e sarà subito un caso letterario, tradotto per l'édition Viviane Amy da Nathalie Castagnier, traduttrice in Francia di tutte le opere della scrittrice catanese e autrice della recente biografia Vita, morte e rinascita di Goliarda Sapienza, ma già traduttrice per l'editore Gallimard di Pierpaolo Pasolini e dell'amato Pinocchio di Carlo Collodi. L'Arte della Gioia, romanzo fuori dagli schemi dell'oppressione, scandaloso, troppo sovversivo, troppo femminista, troppo rivoluzionario per i grandi editori italiani, è per le stesse ragioni un successo clamoroso per i francesi. Ed è un vero successo anche in Germania, dove rispettivamente nel 2005 e 2006 per l'editore Aufbau Verlag uscirà in 2 parti una versione ridotta, sotto 2 titoli inappropriati, infelici potremmo dire. Precipitare nel cielo e La signora, per poi tornare in libreria in versione integrale nel 2013, romanticamente intitolato L'imprevedibilità dell'amore. Per il titolo originale, Die Kunst der Freude, appunto L'arte della gioia, si dovrà però aspettare il 2022 e la traduttrice Esther Hansen. Solo dopo il successo in Francia e Germania lo pubblica in Italia l'editore Einaudi nel 2008, per poi aggiungere nel suo catalogo ancora 10 di libri dell'autrice. Nel 2024 Nathalie Castagnier ha definito il processo di traduzione dell'Arte della Gioia un'avventura esistenziale più che letteraria. Dunque, se non lo avete ancora fatto, leggetelo, leggete questo capolavoro, provate a sentire di Modesta, la protagonista, il battito del cuore, ma fatelo tenendo a mente le parole di Goliarda. Ogni individuo ha il suo segreto, che porta chiuso in sé fin dalla nascita. Segreto di impronte digitali, di occhi azzurri, occhi grigi. Non violate questo segreto. Non lo sezionate, non lo catalogate per vostra tranquillità. E nel frattempo, se mossi dalla curiosità, o dalla gioia, o dalla noia, se cercate online l'edizione tedesca dell'Arte della Gioia, scoprirete l'ennesimo torto. E cioè che un algoritmo lo colloca come genere tra i romanzi rosa. Povera Goliarda, è scandaloso!
1: Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, iniziamo segnalando sulla A4 Brescia-Padova a causa di traffico intenso, rallentamenti con code tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia e code in uscita Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Incolonnamenti per traffico intenso anche alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste. A causa di lavori sulla A34 Villesse-Gorizia è chiusa temporaneamente la corsia di marcia in direzione del confine di Stato tra Gradisca e Autoporto Gorizia. Al di fuori della nostra rete, infine, segnaliamo sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero. Si viaggia a rilento per traffico intenso in direzione Modena tra Trento Sud e Affi. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro delle 12.30. Pola ha ricordato Vergarolla a 80 anni dalla tragedia, il dovere della memoria. La centrale nucleare di Krško torna a pieno regime dopo la riduzione per il caldo. Procedure più rapide per i richiedenti asilo. Giornata dell'aiuto umanitario, Croce Rossa e Caritas in prima fila. Politiche migratorie, si apre un confronto tra Italia e Svizzera. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: L'Europa centrale è stata raggiunta da un fronte freddo. Sulle nostre regioni si è esteso un campo di alte pressioni. Venti da ovest convogliano aria calda e meno umida. Previsioni. Questo pomeriggio ancora in gran parte sereno, soffierà vento da sud-ovest in serata densamente, con possibilità di isolati rovesci o temporali sulle regioni occidentali, temperature massime da 27 a 33 gradi. Domani nuvolosità da variabile a prevalente sull'arco alpino, con precipitazioni anche temporalesche. Sul resto del paese nuvolosità moderata, tratti accentuata, con tempo asciutto. Ancora vento da sud-ovest, scirocco lungo la costa, temperature minime da 14 a 22 gradi, massime da 25 a 33. Nella serata di domani precipitazioni sulla Slovenia occidentale, in intensificazione durante la notte e in estensione alle regioni orientali, verso mattina attenuazione dei fenomeni. Venerdì rovesci e temporali nuovamente in intensificazione, interesseranno gradualmente tutto il paese. Sabato parzialmente sereno, nel pomeriggio isolati acquazzoni e temporali. La viabilità, traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, rallentamenti sulla 1 Capodistria-Lubiana, all'altezza del cantiere di Postumia in ambo le direzioni. Nella regione costiera incolonnamenti sulla Santa Lucia Isola e sulla Dragonia Capodistria.
2: Le 12:30.
3: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Vediamo il sommario. Pol ha ricordato Vergarolla a 80 anni dalla tragedia, il dovere della memoria. La centrale nucleare di Krško torna a pieno regime dopo la riduzione per il caldo. Procedure più rapide per i richiedenti asilo. Giornata dell'aiuto umanitario, Croce Rossa e Caritas in prima fila. Politiche migratorie, si apre un confronto tra Italia e Svizzera. Serie di appuntamenti ieri a Pola per ricordare l'80° anniversario della strage di Vergarolla. La cerimonia centrale si è tenuta dinanzi al nuovo cippo che reca i nomi delle vittime dell'esplosione che trasformò una domenica di festa in una delle più atroci tragedie di queste terre. Lionella Pausina Quavita.
4: Dinelli Otello, 24 anni. Giurina Nadia, 10 anni. Luces Rosita, 20 anni. Marani Valeria, 50 anni.
5: La commemorazione ufficiale è iniziata con la lettura dei nomi e dell'età delle 64 vittime identificate e descritte sul nuovo cippo che ricorda la strage del 18 agosto 1946, un momento commovente che ha contraddistinto pure i due interventi, quello del sindaco di Pola Peggio Garbin e quello dell'ambasciatore d'Italia a Zagabria Paolo Tricchilo. Vergarolla è stata la più grande tragedia della nostra città, ricordato il primo esprimendo forte partecipazione e vicinanza alle vittime e alle loro famiglie. Egli ha criticato il silenzio che per anni ha accompagnato questa triste vicenda, auspicando che la cultura dell'oblio si trasformi in cultura del ricordo. Pure l'ambasciatore Tricchilo ha richiamato al dovere della memoria e auspicando che si possa far piena luce sulle zone d'ombra ancora esistenti, egli ha puntato sulla costruzione del clima di pace ed amicizia tra Croazia ed Italia, un percorso positivo che si riflette anche a livello locale e che va alimentato pure in futuro. Molto partecipata pure l'apertura della mostra dedicata al medico eroe Geppino Micheletti, concessa messa dall'IRCI di Trieste, l'esposizione allestita nella centralissima Galleria Civica Polese ripercorre la drammatica vicenda umana e professionale del chirurgo che, nonostante la perdita di due figli, del fratello e della cognata, continuò ad operare. Giovanna Penna, che ha curato l'esposizione, si è espressa così.
2: La nostra mostra vuole proprio ricostruire a tutto tondo il personaggio, anche per non perdere questo esempio positivo, perché in mezzo a questa tragedia che tocca tutti i polesani in un modo o nell'altro, perché tutti hanno perso qualcuno a Vergarolla quel giorno, si trova l'esempio di un uomo che, pur distrutto personalmente, riesce ad essere un medico ineccepibile. Se dimentichiamo un esempio così positivo, è appunto come lasciare alle spalle il buono che c'era in mezzo a questo male.
5: La giornata si è conclusa quindi alla Comunità degli Italiani di Pola con un concerto che ha portato in scena musicisti polesi. Nel corso della serata, ancora una volta, il sindaco, l'ambasciatore ed altre autorità sono ritornate a ricordare gli avvenimenti di 80 anni fa con lo sguardo rivolto al presente e con la speranza che simili tragedie non si ripetano più.
1: La centrale nucleare di Krško è tornata a pieno regime. Il graduale raffreddamento dell'aria, soprattutto durante le ore notturne, insieme alla diminuzione della temperatura dell'acqua del fiume Sava, ha consentito all'impianto di fare tornare al 100% la potenza del reattore. Questa era stata ridotta all'80% nei giorni di maggior caldo e poi aumentata al 90%. La centrale nucleare di Krško ha continuato in questo periodo a monitorare costantemente le condizioni idrologiche e meteorologiche, adeguando il proprio funzionamento alla situazione ambientale e rispettando tutti i limiti previsti per la tutela dell'ambiente. La potenza del reattore era stata ridotta all'80% il 6 agosto a causa delle condizioni meteo eccezionali che quest'estate hanno combinato siccità e temperature elevate per ridurre l'impatto sul fiume Sava. L'Ufficio Governativo per l'Assistenza e l'Integrazione dei Migranti presenterà ricorso di sorveglianza al Tribunale Amministrativo per ogni richiedente protezione internazionale che attende la conclusione della procedura da più di 2 anni. L'obiettivo è accelerare le procedure, dato che i tempi lunghi pesano sull'occupazione delle strutture di accoglienza. Le novità sono state concordate alla riunione cui hanno partecipato rappresentanti dei ministeri interessati. Sentiamo Delio De Sardo.
3: All'incontro, con a tema centrale le lungaggini burocratiche nel campo della protezione internazionale e il sovraffollamento di centri di accoglienza, erano presenti, oltre ai rappresentanti del Ministero Interni e Pubblica Amministrazione, anche quelli del Ministero della Giustizia e della Polizia. È stato evidenziato come esempio il caso riguardante 5 persone alloggiate in un centro di accoglienza da più di 5 anni. Le ragioni sono legate a lunghi procedimenti davanti ai tribunali competenti in Slovenia o a procedure derivanti dalle norme del regolamento di Dublino, che possono portare i soggetti interessati a rimanere nelle strutture di accoglienza fino alla conclusione definitiva del procedimento. Per tale motivo si è deciso di presentare il ricorso di sorveglianza al Tribunale Amministrativo per ogni richiedente asilo in attesa da oltre 2 anni, per accelerare l'iter e risolvere i singoli casi in modo più efficace. Si tratta di uno strumento da attivare quando si ritiene che un procedimento venga protratto inutilmente. Il nostro obiettivo deve essere chiaro, dichiarato il segretario di Stato del Ministero dell'Interno Franz Kagler. Le procedure devono essere rapide, efficaci e giuridicamente valide. Aspettare anni per una decisione non è giustificabile, né per lo Stato né per chi è coinvolto nel procedimento. Si tratta di un passo concreto per iniziare a trattare in via prioritaria le procedure più lunghe, ha detto Kangler. Quest'anno la Direzione per le Migrazioni ha esaminato 1.018 richieste di protezione internazionale e ha emesso 1.126 decisioni. La Polizia inoltre ha rimandato in Croazia 94 migranti. I partecipanti hanno anche preso visione delle modifiche, ancora in fase di preparazione, alla legge sugli stranieri e alla legislazione legata all'attuazione del patto europeo su migrazione e asilo.
1: Elezioni suppletive oggi a Kran e a Nova Gorica. Verranno scelti i membri sostitutivi al Consiglio di Stato che, come rappresentanti degli interessi locali, sostituiranno Elena Zavadlau Ushai e Ivan Meglic. La prima si è trasferita al Parlamento come deputata dei Democratici, mentre Meglic è stato nominato segretario di Stato al Ministero dell'Autonomia Locale. Ricorre oggi la giornata mondiale dell'aiuto umanitario e la Croce Rossa Slovena sollecita una maggiore tutela per gli operatori del settore. L'ente evidenzia come la drammatica riduzione delle risorse finanziarie e il contestuale aumento delle emergenze si sommino a un picco senza precedenti di aggressioni al personale di soccorso, denunciando un grave generale disinteresse istituzionale verso gli operatori e le popolazioni assistite. Alessia Mitar.
6: L'impegno verso il prossimo rappresenta il cuore pulsante delle grandi organizzazioni di soccorso, ma oggi si scontra con scenari globali drammatici. In occasione della Giornata Mondiale dell'Aiuto Umanitario, istituita dall'ONU nel 2008 per commemorare le vittime del grave attentato del 2003 alla sede di Baghdad, realtà di primo piano come la Croce Rossa e la Caritas slovena invocano il rispetto e la salvaguardia di chi opera sul campo. Dal 2023 ad oggi, la sola rete della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ha pianto quasi 100 tra dipendenti e volontari uccisi mentre svolgevano il proprio dovere. I dati diffusi dalla Croce Rossa slovena tracciano un quadro sconcertante. Il 2024 è stato l'anno più drammatico di sempre, con 383 soccorritori morti nel mondo, seguito da un 2025 altrettanto tragico con 332 vittime. Di fronte a questi dati, l'ente chiede che il diritto internazionale umanitario trovi immediata applicazione pratica, garantendo una difesa effettiva a operatori sanitari, pazienti, mezzi e strutture di soccorso. Il simbolo riportato sulle divise deve assicurare protezione e non trasformarsi in un bersaglio. Occorrono quindi sanzioni tempestive per i responsabili delle aggressioni e un reale investimento in formazione, attrezzature e tutele assicurative. All'appello si associa anche la Caritas slovena, che, richiamando gli oltre 250 milioni di assistiti travolti dalle guerre, reputa la tutela di chi aiuta l'unica garanzia per recapitare i soccorsi e preservare la dignità umana nei conflitti. A questo messaggio si affianca la filantropia slovena, ricordando come l'azione solidale trascenda le sole crisi d'oltre confine per agire ogni giorno contro la povertà alimentare, la solitudine e il disagio sociale. Attraverso l'impegno costante dei volontari nel recupero del cibo, nel sostegno scolastico e nell'assistenza agli anziani, il supporto reciproco si conferma la risposta primaria a qualsiasi fragilità, sia su scala globale sia nelle comunità locali.
1: L'esercito sloveno dovrebbe ricevere tra il 2028 ed il 2029 un lotto di 3.000 missili aria-terra con gittata di 3 km destinati sia al supporto tattico delle truppe terrestri nazionali alleate, sia all'addestramento dei piloti. L'operazione, avviata lo scorso marzo dal Ministero della Difesa tramite bando pubblico, rappresenta un ordinario reintegro delle scorte d'armamento e non è direttamente collegata agli obiettivi di spesa NATO al 2% del PIL. Benché il valore complessivo dell'appalto rimanga riservato fino alla chiusura della gara, il cui termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato al 2 settembre, la copertura finanziaria per la fornitura dei due scaglioni da 1.500 unità è già stata interamente stanziata nei piani di bilancio pluriennali.
7: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Dopo quasi 4 anni di stop, la Svizzera riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo che, secondo il regolamento di Dublino, sono di competenza delle autorità italiane. I primi rimpatri sono previsti dalla fine di agosto e riguarderanno inizialmente casi isolati. La decisione arriva mentre resta aperto il confronto tra Roma e Berlino sull'applicazione delle nuove regole europee. Il servizio di Beatrice Zizza.
8: La Segreteria di Stato della Migrazione Svizzera ha confermato che i primi voli sono già stati prenotati e che almeno inizialmente riguarderanno casi isolati. La ripresa dei trasferimenti avverrà in modo graduale e concordato con l'Italia per evitare di sovraccaricare il sistema di accoglienza. La Svizzera, pur non facendo parte dell'Unione Europea, aderisce al sistema di Dublino, il meccanismo che stabilisce quale Stato sia responsabile dell'esame di una domanda di protezione internazionale. Nella maggior parte dei casi la competenza ricade sul paese di primo ingresso del richiedente. Le riammissioni erano state sospese nel dicembre del 2022, quando l'Italia aveva bloccato i trasferimenti provenienti dagli altri paesi aderenti al sistema. La situazione è cambiata con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, che mantiene il primo scorso del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, che mantiene il principio della responsabilità del paese

0: peso dopo la concessione dell'asilo ecclesiastico da parte di una comunità evangelica, diventando il simbolo delle tensioni sull'attuazione delle nuove norme. Per quanto riguarda la Svizzera, i primi rimpatri interesseranno soprattutto richiedenti asilo arrivati dopo il 12 giugno. Secondo le autorità elvetiche, al momento potrebbero essere trasferite in Italia fino a 652 persone.
1: In Ucraina l'Ufficio Investigativo Nazionale Anticorruzione ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il Kyiv Independent, aggiungendo che si tratta di un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale, che arriveranno ulteriori dettagli. A dicembre l'ufficio investigativo aveva incriminato 5 deputati della fazione di Zelensky, servitore del popolo, accusati di aver ricevuto denaro in cambio di voti parlamentari. Il partito di Nigel Farage, Reform UK, vuole escludere tutti gli stranieri dai sussidi britannici, inclusi i cittadini dell'Unione Europea residenti. Robert Jenrick, ex ministro dei conservatori e oggi esponente di Reform UK, ha dichiarato che il suo partito è pronto a ridiscutere gli accordi post-Brexit. Franco De Stefani.
2: Il partito ha reso noto di prevedere l'introduzione di un divieto per impedire ai cittadini stranieri di accedere a gran parte dei sussidi pubblici nel Regno Unito in caso di vittoria alle prossime elezioni politiche, in programma nel 2029. Un eventuale governo, in caso di vittoria alle elezioni, guidato da Farage, potrebbe privare del diritto di benefici anche i cittadini europei titolari dello settled status di soggiorno a tempo indeterminato, con mantenimento di tutti i diritti pre-Brexit concesso a milioni di persone originarie dei paesi dell'Unione Europea già residenti sull'isola prima dell'addio di Londra. Ad annunciare il piano in una conferenza stampa è stato Robert Jenrick, ex ministro dei conservatori, attualmente noto falco anti-immigrazione, passato a Reform, dove occupa il ruolo di portavoce per l'economia. Jenrick ha evidenziato che il contribuente britannico sta facendo da stato sociale per tutti gli altri e che ciò non può continuare. La proposta, una volta al regime, farebbe risparmiare 21 miliardi di sterline l'anno ai contribuenti, limitando ai soli britannici l'accesso ai sussidi. La proposta è stata criticata dai laburisti attualmente al governo, i quali hanno affermato che la grande maggioranza degli immigrati è già esclusa dal sistema dei benefici, mentre l'opposizione dei conservatori ha definito il provvedimento improvvisato.
1: È ormai sotto controllo l'incendio che ha devastato la Carnia negli ultimi 10 giorni, ma si attendono le piogge previste per domani per dichiarare chiusa l'emergenza. Intanto è già cominciata la conta dei danni, le fiamme hanno devastato 500 ettari di bosco e la regione sta per attivare aiuti per l'economia e la popolazione. Alessandro Martegani.
3: La pioggia attesa per domani dovrebbe risolvere definitivamente l'emergenza della Carnia, ma l'incendio su Molta Mariana tra Amaro e Tolmezzo, che da 10 giorni sta impegnando vigili del fuoco, forestali e protezione civile, sembra ormai sotto controllo. Dopo i molti passaggi e lanci di acqua da parte di Canadair ed elicotteri, sono iniziate anche le operazioni a terra e la messa in sicurezza delle aree colpite dall'incendio, che aveva anche richiesto l'evacuazione di un paese. Dopo aver messo sotto controllo il fronte delle fiamme, abitanti e anche animali d'allevamento sono stati fatti rientrare a Pissebus, in netto miglioramento anche la qualità dell'aria, che aveva registrato una presenza pericolosa di polveri sottili nei giorni scorsi. Anche l'assessore regionale alla protezione civile Riccardo Riccardi, in un sopralluogo al campo base di Amaro, ha confermato che l'emergenza mostra segnali di miglioramento. Confidiamo, ha detto, nelle precipitazioni previste per giovedì per poter chiudere definitivamente l'emergenza. Nelle aree colpite però sono stati distrutti più di 500 ettari di vegetazione e secondo gli esperti ci vorranno 100 anni perché l'area appaia come era prima dell'incendio. Riccardi ha anche confermato che la regione intende varare misure di sostegno per l'economia della zona, in particolare per le attività agricole, ma anche per ripristinare il patrimonio boschivo. La regione attiverà a partire da domani anche un servizio di supporto psicologico per le comunità colpite, per affrontare l'impatto emotivo che un'emergenza di questa portata può avere sulle persone.
1: La Pallacanestro Trieste resta al Pala Trieste per tutta la stagione 2026-27. Il club ha annunciato la disponibilità a gestire l'impianto fino al 30 giugno 2027 dopo aver ricevuto la documentazione dal comune, una soluzione temporanea in attesa di definire un accordo più sostenibile per il futuro. Davide Fifacco.
4: La Pallacanestro Trieste resta il Palla Trieste. Il club ha annunciato la propria disponibilità a gestire

0: gestire l'impianto per l'intera stagione 2026-2027 fino al 30 giugno del prossimo anno, dopo aver ricevuto la documentazione da parte del Comune di Trieste. Una soluzione che permette alla squadra di iniziare la nuova stagione nella propria casa e che mette, almeno per ora, la parola fine alle incertezze sulla sede delle partite. Possiamo finalmente dire che la Pallacanestro Trieste resta a casa, ha commentato il presidente Josh Hiller, che ha ringraziato Comune, Regione Friuli Venezia Giulia, tifosi e sponsor per il sostegno ricevuto. Per il numero uno del club, l'accordo conferma l'impegno della società nei confronti della città. Soddisfatto anche il general manager Michael Arcieri, che ha definito la soluzione temporanea ma essenziale per il futuro della Pallacanestro Trieste. Arcieri ha parlato di un percorso complesso e tortuoso ed ha ringraziato le istituzioni per aver consentito alla squadra di rimanere al Pala Trieste. Il lavoro però non è concluso. La società vuole infatti costruire insieme alle istituzioni un modello di gestione più sostenibile anche per gli anni successivi al 2027. Intanto la Pallacanestro Trieste può concentrarsi sul campionato e sul rapporto con il proprio pubblico. Proprio ai tifosi Arcieri ha rivolto un riferimento significativo, definendoli ancora una volta il sesto uomo in campo. Restano da completare alcuni passaggi amministrativi con il comune. Ma la certezza per la prossima stagione è arrivata. La Pallacanestro Trieste resta al Pala Trieste.
1: Chiudiamo alle 12:50 minuti la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione che è stata redatta da Delio De Sardo e da Alessia Mittar.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste. Segnaliamo incolonnamenti per traffico intenso in direzione Venezia. Al di fuori della nostra rete sulla A22, gestita dalla società autostrada del Brennero, si rallenta per traffico intenso tra Trento Sud e Affi in direzione Modena. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, si verificano invece in direzione dell'Austria code per traffico intenso alla barriera di Ugovizza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pairapapa Puzzle.
3: Pezzi di musica del mondo
2: da assemblare con le orecchie.
3: A cura di Miriam Monica.

0: Fairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.
2: Oh, yeah.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.
0: Su Radio Capodistria.

0: Pairapapà Puzzle.
1: Il gioco musicale con la musica del mondo adatto a tutte le età.
0: Non c'è nulla da vincere.
1: O da perdere.
0: O da fare.
1: Ma semplicemente da ascoltare.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. La centrale nucleare di Krško è tornata a pieno regime. Il graduale raffreddamento dell'aria, soprattutto durante le ore notturne, insieme alla diminuzione della temperatura dell'acqua del fiume Sava, ha consentito all'impianto di far tornare al 100% la potenza del reattore. Questa era stata ridotta all'80% nei giorni di maggior caldo e poi aumentata al 90%. La centrale nucleare di Krško ha continuato in questo periodo a monitorare costantemente le condizioni idrologiche e meteorologiche. La potenza del reattore era stata ridotta all'80% il 6 agosto a causa delle condizioni meteo eccezionali che quest'estate hanno combinato siccità e temperature elevate per ridurre l'impatto sul fiume Sava. Nell'ambito dell'iniziativa My Voice, My Choice, la mia voce, la mia scelta, è stata lanciata la campagna internazionale Love Only, solo amore, promossa dall'Istituto 8 Marzo per tutelare giornalisti, attivisti e difensori dei diritti umani colpiti da aggressioni coordinate sul web. Come spiegato dalla direttrice Nika Kovac, le figure di potere utilizzano la disinformazione, i profili falsi e l'intelligenza artificiale per diffamare, isolare ed estenuare chi denuncia abusi e corruzione, intimidendo al contempo chiunque intenda esporsi. Per contrastare questa strategia, i volontari della campagna verificheranno le segnalazioni e pubblicheranno messaggi di solidarietà a sostegno delle vittime, sia direttamente sui post, sia sui canali social dedicati. La Procura federale tedesca ha annunciato l'arresto in Croazia di un cittadino ucraino sospettato di essere coinvolto nel sabotaggio del gasdotto russo Nord Stream nel nord della Germania, avvenuto quasi 4 anni fa. L'uomo, subacqueo di professione, è fortemente sospettato di aver provocato nell'ambito di un'organizzazione criminale un'esplosione, di aver commesso un atto di sabotaggio anticostituzionale e di aver distrutto un'infrastruttura, precisa un comunicato della Procura federale con sede a Karlsruhe. Italia, secondo l'avvocato Roberto De Vita, ogni eventuale misura adottata dalla RAI ai danni del conduttore Sigfrido Ranucci e del programma Report poggerà su contenziosi pretestuosi alimentati nella stessa azienda, in aperto contrasto con le rilevazioni della magistratura che identificano il giornalista come parte offesa e del tutto estranea alle dinamiche dell'attentato di matrice mafiosa orchestrato dall'imprenditore Walter Lavitola. I rilievi su ipotetiche incompatibilità ambientali o sulla gestione delle fonti costituiscono pretesti per penalizzare la vittima sotto la pressione di vertici governativi e istituzionali. Pertanto, ha detto ancora De Vita, la RAI è tenuta ad attendere la conclusione delle indagini, esprimere piena vicinanza al conduttore e riconfermarlo alla guida della trasmissione. È tutto per il notiziario, ore 13 e 34 minuti.
0: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: La musica indipendente in radio, le novità degli artisti indipendenti in radio tutti i giorni a quest'ora attraverso Ora Musica. Ben trovati da Riccardo Pellegrini in questo nuovo spazio che andiamo ad occupare con le novità di oggi, mercoledì. Tra poco il nostro disco al primo ascolto, ma come sempre ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1983.

nel nostro spazio dedicato ai classici. Eravamo nel 1980 con i Blondie di Call Me, produzione di Giorgio Moroder, o Moroder che dir si voglia, io dopo tanti anni non so ancora qual è quello giusto. Comunque, produttore anche di questo grande classico dell'83, colonna sonora di Flashdance, Irene Cara, oggi qui ad aprire Ora Musica. Novità al primo ascolto invece per DJ Samuel Kimbo. Well, I, well, I.

0: Spazio interviste di Ora Musica, oggi torniamo nella capitale, facciamo una chiacchierata con Giulio Cesare perché è uscito il nuovo singolo Delirio e Destino. Ciao Giulio, ben trovato.
1: Ciao a tutti.
0: Eccoci.
1: Grazie
0: qua.
1: Voi dell'ospitalità.
0: Allora, ci siamo già sentiti per altri singoli, in questo nuovo c'è un bel featuring, Federico Poggi Pollini.
1: Ebbene sì, in tour con Liga.
0: Sì.
1: Bue Nazionale.
0: Esatto, com'è nata questa collaborazione? Come siete arrivati a decidere di collaborare insieme?
1: È nata perché, come ho dichiarato in altre interviste, comunicati stampa, ero vittima di una sorta, perché a volte la musica ti impone anche uno schema, una routine, quindi a livelli alti magari fai un disco e poi subito dopo tour, poi disco, tour, e allora magari viene in mente di spezzare il ritmo e qualcuno si inventa di andare chi non crede più nei dischi in quel formato lì magari pubblica singoli, promozione, e quindi diventa una routine anche quella. E quindi ho pensato, spezziamo la routine e scrivo

0: continuare a fare il solista e formare una band come Side Project, che è appunto quello del fit, un fit d'eccezione. E ho chiamato Fede Poggiopollini. Ovviamente ci sono state le prime i primi ascolti del pezzo insieme, capire come poterci lavorare, e da lì poi è nata una collaborazione vera e propria, professionale, musicale, e lui ha inciso veramente sul brano con le sue chitarre e addirittura con il basso. Quindi è suo l'assolo finale. Poi, se consideriamo che in studio abbiamo anche le chitarre di Phil Palmer,
1: appunto.
0: Che è un leggendario session man, che tra l'altro ha scritto l'assolo più studiato della musica italiana, che è quello di Con il nastro rosa, sì, di Lucio Battisti. Ecco, una coppia di chitarristi così, io penso farebbe invidia, diciamo, a molte band in attività, ecco, molte band in circolazione. Da un certo punto di vista potrei dire, con una estrema sintesi giornalistica, che in questo brano il chitarrista di Ligabue e il chitarrista di Lucio Battisti, ecco, per
1: sparare,
0: nessuno potrebbe dire il contrario, insomma, ecco.
1: Esatto, singolone che adesso andiamo ad ascoltare, Delirio e Destino. Prima però ricordiamo a chi ci ascolta come trovare Giulio Cesare, visto che insomma il nome è talmente noto che si può anche sbagliare Giulio Cesare cercandolo così e basta, no?
0: Sì, beh, il mio canale di riferimento principale è ovviamente Instagram, I am Giulio Cesare.
1: I am Giulio Cesare.
0: È in costante aggiornamento, quindi lì trovate tutte le novità.
1: Grazie per essere tornata a Ora Musica.
0: Grazie a voi.

Giulio Cesare, Delirio e Destino è il titolo del singolo che ci ha presentato oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste.

0: ora musica.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: E noi si resta qua.
1: Senti che idea! Si potrebbe fare una 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana tibetana, o magari potremmo partecipare a un seminario di Kimbana, passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti, e partecipare al rituale dell'ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e esagliata in giù di meditazione in onda quota sul monte Guardi, di figatura in natura di una linea di strada per ricordare il vino, la cerimonia del Catano. No, al mare Romagna no, c'è un Drota Vecchia, la prossima estate spiaggia di non si vede, madre se andare a no, in India, a visitare il tempio di Karate. Ma ci sono le lampade, adesso ci stai a finire con la resta che qualche giorno si arriva a Lizzi a partecipare a sessioni di approfondimenti mistici. Certo, mi sono sempre contentata.
2: Vedi tu.
3: Ora musica, il network della musica indipendente.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia, faccio fotomosse e orecchini di riserva. Ogni giorno

0: Sousa Ken.
1: Max Sousa Ken, beh, insomma, prodotto particolare questo di Gandolfo Quercia, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Per traffico intenso si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert verso Venezia. Sulla 4 Padova-Venezia in direzione Milano viene segnalato un veicolo in panne tra Martellago Scorzè e Spinea. Infine segnaliamo un restringimento di carreggiata sulla 34 Villesse-Gorizia in direzione del Bivio A4 tra Gorizia e Farra di Sonzo. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Carissimi coaster, che la gioia vi perseguiti. E così, ridendo e scherzando, siamo arrivati all'ultima tappa, il gran finale.

0: State ascoltando il podcast dedicato a Italia Coast to Coast in bicicletta. Io sono Dario Paladini e penso di interpretare bene il sentimento di tutti voi coaster ringraziando Simone Frignani che questo splendido percorso l'ha costruito. Grazie di cuore, Simone. Caro Simone, cosa hai provato la prima volta che hai percorso l'ultima tappa e hai potuto dirti: sì, il tracciato d'Italia Coast to Coast ora è completo?
1: Beh, un'emozione grandissima. E, come dire, sì, ce l'ho fatta, ma allora è possibile, è vero, esiste questo tracciato. È una grande emozione. Un'emozione, tra l'altro, che provo ogni volta che ripercorro il Coast to Coast, e credo che sia la stessa emozione che caratterizza tutti i coaster quando arrivano in fondo. È una specie di attesa che dura per ben 9 giorni e che ha questa liberazione. Quando tu attraversi il tombolo di Feniglia, ti trovi davanti l'Argentario, sei circondato dal mare da una parte, dall'enorme laguna di Orbetello dall'altra, hai sempre viaggiato verso occidente, poi arrivato all'Argentario inverti radicalmente la rotta, infila la diga leopoldiana, che è questo ponte che unisce l'Argentario alla terraferma, e per la prima volta vai verso oriente. E gli ultimi metri, l'ultimo chilometro è qualcosa di indicibile, è come se ti venissero le ali ai piedi e ti senti volare e non vedi l'ora di arrivare al mitico cartello per fare la foto di rito sotto il cartello di Orbetello.
0: Ecco, però non corriamo troppo, dobbiamo ancora partire, allora dacci un po' le caratteristiche tecniche di questa ultima tappa.
1: Sì, la tappa è di 53 km per 300 metri di dislivello in salita, 75% su asfalto, quindi tecnicamente una tappa facile. La prima parte del percorso è interamente in mezzo a folti boschi, su belle sterrate, anche o stradine secondarie. Poi, una volta raggiunta Capalbio, dove il Mar Tirreno ormai è veramente a un attimo, il percorso prosegue in discesa e in piano per poi passare da Ansedonia e infilare il tombolo di Feniglia, che è praticamente è oasi del WWF per 8 km, una larghezza media sugli 800 metri, da un lato c'è il Tirreno, dall'altro la laguna di Orbetello.
0: Mentre racconti gli ultimi chilometri del Coast to Coast, Simone, caro mio, sprizzi energia, sei incontenibile. E cosa però consigli di fare una volta che si ha di fronte il mare? Sicuramente si può fare un bel tuffo, ma possiamo fare anche altro? Cosa ci consigli?
1: In questa tappa non si può mancare un bagno finale alla spiaggia di Feniglia, è un luogo di una bellezza indescrivibile, di sabbia fine, affacciata sul Tirreno e con vista sull'Argentario. E anche la laguna di Orbetello, che è straordinaria tutto l'anno. Ci sono percorsi ornitologici realizzati dal WWF, in particolare se percorrete Italia Coast to Coast in inverno. Non perdetevi lo spettacolo dei fenicotteri rosa, la laguna di Ponente. In certi giorni, specialmente di prima mattina, la laguna si tinge completamente di rosa per la presenza dell'avifauna.
0: Grazie Simone. Italia Coast to Coast è nata nel 2014, sono passati un po' di anni e si è creata anche una comunità di coaster, di persone che non solo hanno fatto questo percorso a piedi o in bicicletta, ma poi, come dire, continuano a coltivare i rapporti anche semplicemente attraverso i social. Quindi qual è un po' lo spirito complessivo di questo tragitto, di questo percorso?
1: Sì, Coast to Coast è caratterizzato dalla gioia. Io dico che è il cammino della gioia, infatti non per niente il motto è che la gioia ti perseguiti. E questo è lo spirito che anima questi coaster, che sono gente gioiosa, innamorata della vita, che partono sicuramente mossi da uno spirito avventuroso, di ricerca, da spirito di scoperta, e che quasi sempre, insomma, poi trovano quella dimensione che stanno cercando. Nascono delle amicizie incredibili che poi durano per la vita, gente che si conosce lungo il Coast to Coast, nascono amicizie con gli amici dei coaster e poi alla fine ciascuno di loro in qualche modo attraverso il passaparola va a spingere a promuovere questo bellissimo itinerario.
0: Grazie Simone, grazie veramente. E siamo giunti così alla fine dell'ultimo episodio di questo podcast. Se vi è piaciuto ed è stato utile, consigliatelo ad amici e conoscenti che abbiano intenzione di intraprendere Italia Coast to Coast in bicicletta. Ricordo che nella guida di Terre di Mezzo editore potete trovare la descrizione dettagliata del tragitto con indicazioni su ogni strada o sterrata da imboccare, le varianti per la mountain bike e gli indirizzi dove far riparare la bici.

Avete ascoltato Italia Coast to Coast in bicicletta, il podcast che giorno per giorno vi offre consigli sull'itinerario che unisce il Mar Adriatico al Tirreno. È un podcast di Terre di Mezzo Editore, realizzato da Intrecci Media.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Il presidente statunitense Trump ha reso noto che sospenderà per 3 giorni l'introduzione dei dazi del 50% nei confronti del Canada. Secondo Trump, Stati Uniti e Canada avrebbero trovato un accordo. Le pesanti tariffe annunciate il mese scorso sarebbero dovute entrare in vigore oggi. Il premier canadese Carney ha confermato che i due paesi hanno compiuto passi in avanti verso un accordo commerciale, precisando però che rimane molto da fare. La Lituania non ha discusso e non intende prendere in considerazione la possibilità di ritirare il suo sostegno alla Corte Penale Internazionale, lo ha affermato il presidente lituano Nausėda, riferendosi a possibili pressioni statunitensi sugli alleati affinché prendano le distanze dalla CPI. Nausėda ha aggiunto che a un paese che ha applaudito la decisione della Corte di emettere un mandato di arresto per il presidente russo Putin la questione non si può porre. Il nuovo presidente ungherese András Baka, eletto la scorsa settimana dal Parlamento su proposta del partito di governo Tisza, si è insediato ufficialmente oggi. L'elezione è giunta in seguito alle modifiche costituzionali che hanno posto fine al mandato di Tamás Szulyok. Baka è stato giudice presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo tra il 1991 ed il 2008 e ha ricoperto la carica di presidente della Corte Suprema ungherese dal 2009 al 2011, quando l'ex premier Orbán lo ha rimosso per le sue aspre critiche alla riforma giudiziaria. Baka si è appellato alla Corte Europea, che nel 2016 ha stabilito che il suo licenziamento costituiva una violazione della libertà di espressione. 21 persone sono rimaste uccise e 4 ferite in uno scontro frontale avvenuto tra un autobus e un camion su una strada dello stato del Paraná in Brasile, lo hanno riferito fonti dell'autorità stradale e della polizia senza fornire ulteriori informazioni. Avete ascoltato le notizie di Radio Capodistria, sono le 14.33 minuti.
2: Arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Dopo l'esperimento proto-rock firmato Bloom e in attesa dell'uscita del suo primo romanzo, Giusy Ferreri si presenta con un nuovo singolo prodotto da Canova ed è subito Vuoto Cosmico.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del nord-est. Sulla 4 Venezia-Trieste, prudenza per un veicolo in panne segnalato tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano vi ricordiamo che sono chiuse per lavori le aree di servizio Gruaro-Est e Gruaro-Ovest. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.
4: Riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai.

0: il meteo e la viabilità.
1: L'Europa centrale è stata raggiunta da un fronte freddo. Sulle nostre regioni si è esteso un campo di alte pressioni. Da ovest affluisce sul paese aria calda e un po' meno umida. Previsioni. Cielo in gran parte sereno, soffierà vento da sud-ovest nel tardo pomeriggio e in serata, isolati rovesci o temporali sulle regioni occidentali, temperature massime da 28 a 35 gradi. Domani nuvolosità da variabile a prevalente sull'arco alpino della Slovenia occidentale, possibili acquazzoni e manifestazioni temporalesche. Sul resto del paese soleggiato con sporadici addensamenti nel tardo pomeriggio, fenomeni temporaleschi all'ovest, tempo asciutto nelle zone orientali, temperature minime da 14 a 22, massime da 25 a 33. In serata sulla Slovenia occidentale precipitazioni e temporali in rafforzamento, nella notte si estenderanno anche verso le regioni orientali, verso la mattina attenuazione dei fenomeni. Venerdì piogge e manifestazioni temporalesche nuovamente in rafforzamento che nel corso della giornata interesseranno tutto il paese. Sabato parzialmente sereno, nel pomeriggio isolati acquazzoni e fenomeni temporaleschi. La viabilità. Traffico sostenuto sulla rete viaria della Slovenia, particolarmente intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Per un oggetto sulla carreggiata, traffico ostacolato sull'autostrada 1 Capodistria-Lubiana, tra Sermino e il traforo di Decani. Sempre sulla 1, rallentamenti all'altezza del cantiere di Postumia in ambo le direzioni. Code dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria. Ore 15 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, vediamo i titoli delle notizie. Rampazzo a Cittanova, contesto favorevole per consolidare il radicamento della comunità italiana. La centrale nucleare di Krško torna a pieno regime. Procedure più rapide per i richiedenti asilo. Giornata dell'aiuto umanitario. Ultimo giorno della missione in Istria per il ministro plenipotenziario italiano Daniele Rampazzo. Dopo le tappe a Dignano e Gallesano e ieri a Pola per la commemorazione della strage di Vergarolla, l'alto rappresentante della Farnesina e presidente del comitato di coordinamento ha fatto tappa stamane a Cittanova. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
2: Un'occasione per conoscere più da vicino la comunità nazionale italiana, per apprezzare il lavoro che si fa e l'atmosfera che si respira, ci ha detto il ministro plenipotenziario a Cittanova, dove, accompagnato dalle autorità locali e regionali, dei vertici dell'UI e dell'UPT, ha visitato l'Accademia di Tiro guidata dal campione olimpico Giovanni Cernogorez, la costruenda scuola elementare italiana e la locale comunità degli italiani.
3: L'esperienza è senz'altro positiva. Ho visto molte belle realizzazioni, un'ottima collaborazione fra l'Università Popolare di Trieste e l'Unione Italiana, il ruolo attivo anche delle autorità locali, della regione istriana.
2: Ha affermato Rampazzo e ha aggiunto.
3: Quindi c'è un contesto molto favorevole in cui sono certo che anche a livello dei due governi, croato-italiano e sloveno-italiano, si riuscirà a migliorare ulteriormente l'azione per confermare il radicamento della nostra comunità.
2: Del radicamento della nostra minoranza, che non si riconosce come tale, bensì si ritiene componente autoctona del territorio, hanno parlato la vicepresidente della regione Jessica Quavita e il vice sindaco di Cittanova Andrea Zancola, il quale è pure a capo del sodalizio.
4: Siamo componente etnica, ci siamo sempre definiti tali, anche visti i numeri della comunità, parliamo di quasi 1000 membri, su 4000 abitanti. Siamo una realtà viva, che produce, che ha tantissime attività e che comprende tante tante eccellenze.
2: Parole confermate da Edvino Jerian, presidente dell'UPT, che si è detto fiero di poter collaborare con la componente italiana.
5: Siamo orgogliosi per forza, perché le iniziative che mettono continuamente in campo sono non solo meritorie ma testimonianza che veramente investire sulle comunità italiane per il radicamento e per la cultura è un dato fondamentale.
2: Queste visite sono estremamente importanti perché è fondamentale per chi ci finanzia toccare con mano e vedere di persona come vengono utilizzate le risorse, ha detto infine il presidente dell'Unione Italiana, nonché deputato italiano al Parlamento di Zagabria, Marin Corva, che ha concluso.
6: Per noi è importante poter dimostrare che queste risorse, diciamo la fiducia che viene posta in noi da parte del finanziatore, è giusta e che queste risorse vengono usate al meglio.
1: La centrale nucleare di Krško è tornata a pieno regime. Il graduale raffreddamento dell'aria, soprattutto durante le ore notturne, insieme alla diminuzione della temperatura dell'acqua del fiume Sava, ha consentito all'impianto di far tornare al 100% la potenza del reattore. Questa era stata ridotta all'80% nei giorni di maggior caldo e poi aumentata al 90%. La centrale nucleare di Krško ha continuato in questo periodo a monitorare costantemente le condizioni idrologiche e meteorologiche, adeguando il proprio funzionamento alla situazione ambientale e rispettando tutti i limiti previsti per la tutela dell'ambiente. La potenza del reattore era stata ridotta all'80% il 6 agosto a causa delle condizioni meteo eccezionali che quest'estate hanno combinato siccità e temperature elevate per ridurre l'impatto sul fiume Sava. L'Ufficio Governativo per l'Assistenza e l'Integrazione dei Migranti presenterà ricorso di sorveglianza al Tribunale Amministrativo per ogni richiedente protezione internazionale che attende la conclusione della procedura da più di 2 anni. L'obiettivo è accelerare le procedure dato che i tempi lunghi pesano sull'occupazione delle strutture di accoglienza. Le novità sono state concordate alla riunione cui hanno partecipato rappresentanti dei ministeri interessati. Sentiamo Delio De Sardo.
7: All'incontro, con a tema centrale le lungaggini burocratiche nel campo della protezione internazionale e il sovraffollamento dei centri di accoglienza, erano presenti, oltre ai rappresentanti del Ministero Interni e Pubblica Amministrazione, anche quelli del Ministero della Giustizia e della Polizia. È stato evidenziato come esempio il caso riguardante 5 persone alloggiate in un centro di accoglienza da più di 5 anni. Le ragioni sono legate a lunghi procedimenti davanti ai tribunali competenti in Slovenia o a procedure derivanti dalle norme del regolamento di Dublino, che possono portare i soggetti interessati a rimanere nelle strutture di accoglienza fino alla conclusione definitiva del procedimento. Per tale motivo si è deciso di presentare il ricorso di sorveglianza al Tribunale Amministrativo per ogni richiedente asilo in attesa da oltre 2 anni per accelerare l'iter e risolvere i singoli casi in modo più efficace. Si tratta di uno strumento da attivare quando si ritiene che un procedimento venga protratto inutilmente. Il nostro obiettivo deve essere chiaro, dichiarato il segretario di Stato al Ministero dell'Interno Franz Kagler. Le procedure devono essere rapide, efficaci e giuridicamente valide. Aspettare anni per una decisione non è giustificabile, né per lo Stato né per chi è coinvolto nel procedimento. Si tratta di un passo concreto per iniziare a trattare in via prioritaria le procedure più lunghe, ha detto Kangler. Quest'anno la Direzione per le Migrazioni ha esaminato 1.018 richieste di protezione internazionale e ha emesso 1.126 decisioni. La polizia inoltre ha rimandato in Croazia 94 migranti. I partecipanti hanno anche preso visione delle modifiche, ancora in fase di preparazione, alla legge sugli stranieri e alla legislazione legata all'attuazione del patto europeo su migrazione e asilo.
1: Nell'ambito dell'iniziativa My Voice, My Choice, la mia voce, la mia scelta, è stata lanciata la campagna internazionale Love Only, solo amore, promossa dall'Istituto 8 Marzo per tutelare giornalisti, attivisti e difensori dei diritti umani colpiti da aggressioni coordinate sul web. Come spiegato dalla direttrice Nika Kovac, le figure di potere utilizzano la disinformazione, i profili falsi e l'intelligenza artificiale per diffamare, isolare e estenuare chi denuncia abusi e corruzione, intimidendo al contempo chiunque intenda esporsi. Per contrastare questa strategia, i volontari della campagna verificheranno le segnalazioni e pubblicheranno messaggi di solidarietà a sostegno delle vittime, sia direttamente sui post sia sui canali social dedicati. Ricorre oggi la giornata mondiale dell'aiuto umanitario e la Croce Rossa slovena sollecita una maggiore tutela per gli operatori del settore. L'ente evidenzia come la drammatica riduzione delle risorse finanziarie ed il contestuale aumento delle emergenze si sommino a un picco senza precedenti di aggressioni al personale di soccorso, denunciando un grave generale disinteresse istituzionale verso gli operatori e le popolazioni assistite. Alessia Mittar.
8: L'impegno verso il prossimo rappresenta il cuore pulsante delle grandi organizzazioni di soccorso, ma oggi si scontra con scenari globali drammatici. In occasione della Giornata Mondiale dell'Aiuto Umanitario, istituita dall'ONU nel 2008 per commemorare le vittime del grave attentato del 2003 alla sede di Baghdad, realtà di primo piano come la Croce Rossa e la Caritas slovena invocano il rispetto e la salvaguardia di chi opera sul campo. Dal 2023 ad oggi, la sola rete della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ha pianto quasi 100 tra dipendenti e volontari uccisi mentre svolgevano il proprio dovere. I dati diffusi dalla Croce Rossa slovena tracciano un quadro sconcertante. Il 2024 è stato l'anno più drammatico di sempre, con 383 soccorritori morti nel mondo, seguito da un 2025 altrettanto tragico con 332 vittime. Di fronte a questi dati, l'ente chiede che il diritto internazionale umanitario trovi immediata applicazione pratica, garantendo una difesa effettiva a operatori sanitari, pazienti, mezzi e strutture di soccorso. Il simbolo riportato sulle divise deve assicurare protezione e non trasformarsi in un bersaglio. Occorrono quindi sanzioni tempestive per i responsabili delle aggressioni e un reale investimento in formazione, attrezzature e tutele assicurative. All'appello si associa anche la Caritas slovena, che, richiamando gli oltre 250 milioni di assistiti travolti dalle guerre, reputa la tutela di chi aiuta l'unica garanzia per recapitare i soccorsi e preservare la dignità umana nei conflitti. A questo messaggio si affianca la filantropia slovena, ricordando come l'azione solidale trascenda le sole crisi d'oltre confine per agire ogni giorno contro la povertà alimentare, la solitudine e il disagio sociale. Attraverso l'impegno costante dei volontari nel recupero del cibo, nel sostegno scolastico e nell'assistenza agli anziani, il supporto reciproco si conferma la risposta primaria a qualsiasi fragilità, sia su scala globale sia nelle comunità locali.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Dopo quasi 4 anni di stop, la Svizzera riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo che, secondo il regolamento di Dublino, sono di competenza delle autorità italiane. I primi rimpatri sono previsti dalla fine di agosto e riguarderanno inizialmente casi isolati. La decisione arriva mentre resta aperto il confronto tra Roma e Berlino sull'applicazione delle nuove regole europee. Il servizio di Beatrice Zizza.
9: La Segreteria di Stato della Migrazione Svizzera ha confermato che i primi voli sono già stati prenotati e che almeno inizialmente riguarderanno casi isolati. La ripresa dei trasferimenti avverrà in modo graduale e concordato con l'Italia per evitare di sovraccaricare il sistema di accoglienza. La Svizzera, pur non facendo parte dell'Unione Europea, aderisce al sistema di Dublino, il meccanismo che stabilisce quale Stato sia responsabile dell'esame di una domanda di protezione internazionale. Nella maggior parte dei casi la competenza ricade sul paese di primo ingresso del richiedente. Le riammissioni erano state sospese nel dicembre del 2022, quando l'Italia aveva bloccato i trasferimenti provenienti dagli altri paesi aderenti al sistema. La situazione è cambiata con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, che mantiene il principio della responsabilità del paese di primo arrivo, ma introduce anche nuove forme di sostegno e solidarietà tra gli stati. Proprio sull'applicazione di queste nuove regole resta aperto il confronto con la Germania. Berlino sostiene che devono riprendere i trasferimenti dei richiedenti asilo entrati in Germania dopo essere passati dall'Italia, mentre Roma ritiene chiusi i casi precedenti al 12 giugno e sostiene che le riammissioni devono riguardare solo gli arrivi successivi a quella data. In questo contesto si inserisce anche il caso di una richiedente asilo somala a Norimberga, il cui trasferimento in Italia è stato temporaneamente sospeso dopo la concessione dell'asilo ecclesiastico da parte di una comunità evangelica, diventando il simbolo delle tensioni sull'attuazione delle nuove norme. Per quanto riguarda la Svizzera, i primi rimpatri interesseranno soprattutto richiedenti asilo arrivati dopo il 12 giugno. Secondo le autorità elvetiche, al momento potrebbero essere trasferite in Italia fino a 652 persone.
1: Il nuovo presidente ungherese András Baka, eletto la scorsa settimana dal Parlamento su proposta del partito di governo Tisza, si è insediato ufficialmente oggi. L'elezione è giunta in seguito alle modifiche costituzionali che hanno posto fine al mandato di Tamás Suljok. Natasha Pirc-Musar si è intanto già congratulata con l'omologo ungherese, augurandogli di svolgere con successo e responsabilità i suoi doveri presidenziali. Sono felice della cooperazione e dell'ulteriore rafforzamento dei rapporti di buon vicinato tra Slovenia e Ungheria, ha scritto Pirc-Musar sul social X. La Procura federale tedesca ha annunciato l'arresto in Croazia di un cittadino ucraino sospettato di essere coinvolto nel sabotaggio del gasdotto russo Nord Stream nel nord della Germania, avvenuto quasi 4 anni fa. L'uomo, subacqueo di professione, è fortemente sospettato di aver provocato nell'ambito di un'organizzazione criminale un'esplosione, di aver commesso un atto di sabotaggio anticostituzionale e di aver distrutto un'infrastruttura, precisa un comunicato della Procura federale con sede a Karlsruhe. È ormai sotto controllo l'incendio che ha devastato la Carnia negli ultimi 10 giorni, ma si attendono le piogge previste per domani per dichiarare chiusa l'emergenza. È intanto già cominciata la conta dei danni. Le fiamme hanno devastato 500 ettari di bosco e la regione sta per attivare aiuti per l'economia e la popolazione. Alessandro Martegani.
10: La pioggia attesa per domani dovrebbe risolvere definitivamente l'emergenza della Carnia, ma l'incendio su Molta Mariana tra Amaro e Tolmezzo, che da 10 giorni sta impegnando Vigili del Fuoco, Forestali e Protezione Civile,

0: sopralluogo al campo base di Amaro, ha confermato che l'emergenza mostra segnali di miglioramento. Confidiamo, ha detto, nelle precipitazioni previste per giovedì per poter chiudere definitivamente l'emergenza. Nelle aree colpite però sono stati distrutti più di 500 ettari di vegetazione e secondo gli esperti ci vorranno 100 anni perché l'area appaia come era prima dell'incendio. Riccardi ha anche confermato che la regione intende varare misure di sostegno per l'economia della zona, in particolare per le attività agricole, ma anche per ripristinare il patrimonio boschivo. La regione attiverà a partire da domani anche un servizio di supporto psicologico per le comunità colpite per affrontare l'impatto emotivo che un'emergenza di questa portata può avere sulle persone.
1: La Pallacanestro Trieste resta al Pala Trieste per tutta la stagione 2026-27. Il club ha annunciato la disponibilità a gestire l'impianto fino al 30 giugno 2027 dopo aver ricevuto la documentazione dal comune, una soluzione temporanea in attesa di definire un accordo più sostenibile per il futuro. Davide Fifacco.
2: La Pallacanestro Trieste resta al Pala Trieste. Il club ha annunciato la propria disponibilità a gestire l'impianto per l'intera stagione 2026-2027 fino al 30 giugno del prossimo anno, dopo aver ricevuto la documentazione da parte del Comune di Trieste. Una soluzione che permette alla squadra di iniziare la nuova stagione nella propria casa e che mette, almeno per ora, la parola fine alle incertezze sulla sede delle partite. Possiamo finalmente dire che la Pallacanestro Trieste resta a casa, ha commentato il presidente Josh Hiller, che ha ringraziato Comune, Regione Friuli Venezia Giulia, tifosi e sponsor per il sostegno ricevuto. Per il numero uno del club, l'accordo conferma l'impegno della società nei confronti della città. Soddisfatto anche il general manager Michael Arcieri, che ha definito la soluzione temporanea ma essenziale per il futuro della Pallacanestro Trieste. Arcieri ha parlato di un percorso complesso e tortuoso ed ha ringraziato le istituzioni per aver consentito alla squadra di rimanere al Pala Trieste. Il lavoro però non è concluso. La società vuole infatti costruire insieme alle istituzioni un modello di gestione più sostenibile anche per gli anni successivi al 2027. Intanto la Pallacanestro Trieste può concentrarsi sul campionato e sul rapporto con il proprio pubblico. Proprio ai tifosi Arcieri ha rivolto un riferimento significativo, definendoli, ancora una volta, il sesto uomo in campo. Restano da completare alcuni passaggi amministrativi con il comune. Ma la certezza per la prossima stagione è arrivata. La Pallacanestro Trieste resta al Pala Trieste.
1: Chiudiamo alle 15:48 minuti l'edizione pomeridiana dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria. In redazione Franco De Stefani ed Erika Paternusch.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. È l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21. La musica digestiva di Radio Capodistria. Ogni venerdì alle 13 con un menù musicale diverso, preparato e condito da Miriam Monica.
2: Bon appétit.
1: Bon voilà, bon ascolti.

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacchio, sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes indeed, yeah. To Bruce Maria Show, si chiama London Calling, e verranno ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera alle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
1: E state freschi, la trasmissione musicale estiva di Radio Capodistria. Vi rinfrescherà dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 18.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto, ben ritrovati, un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Al momento, per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza, il traffico risulta scorrevole. In questo appuntamento parliamo della 28 Porto Gruaro-Conegliano. Ricordiamo che risulta chiusa l'area di servizio Gruaro-Ovest sulla carreggiata in direzione della 4, mentre sulla carreggiata in direzione Conegliano risulta chiuso al traffico l'area di servizio Gruaro-Est. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo dunque è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

8 era Lady Gaga con Poker Face e comincia proprio assieme a lei questa puntata di Estate Fresco qui su Radio Capodistria. Guarda caso oggi siamo proprio il 19 di agosto e il 19 di agosto del 2008 Lady Gaga pubblicava The Fame, che fu il suo album d'esordio, questo debutto destinato a cambiare il pop di quegli anni, trascinato da hit come questa, come Poker Face, come Paparazzi, come Just Dance, e di lì è cominciata questa sua ascesa, l'ascesa di una delle più grandi pop star del nuovo millennio. Benvenuti, un saluto da parte di Barbara Rizzi, un saluto anche a Igor Vigini oggi alla parte tecnica. Noi cerchiamo di essere allegri e pimpanti, però quando si riprende dopo le vacanze io non lo so, perché ho questa sensazione oggi di avere metà del cervello ancora spento. E vabbè, ci penserà la musica a risvegliarci, a darci belle emozioni, a come dire, dare un po' di vita al nostro pomeriggio. Noi saremo assieme come al solito 2 ore, per cui sino alle ore 18 in diretta qui su Radio Capodistria. Abbiamo degli ospiti e abbiamo anche della musica nuova, perché oggi, giornata fortunata, ricomincio il mio lavoro in radio e arriva anche il nuovo singolo dei Fontaines DC, che apre sicuramente un nuovo capitolo, perché questa Marianne è il singolo che anticipa il 5° album in studio, Dopamine Chamber, questo è il titolo. Dovrebbe uscire ad ottobre, però è una canzone molto più elettronica, scura, quasi dark wave, questi echi che ricordano un po' i Depeche Mode, per cui insomma un'ulteriore evoluzione dopo il successo di Romance per questa band che a ogni disco è sempre più importante. Benvenuti!

Marianne, nuovo singolo di Fontaine's DC. Ma dove sono sparite le chitarre? Ce ne sono veramente pochissime. Non a caso la band recentemente ha detto di essersi spinta ancora più lontano del post-punk chitarristico degli inizi. Infatti synth-pop, 3D, batterie marziali, campionamenti, elettronica, alcuni pezzi pare addirittura senza le chitarre, però questi archi ispirati un pochino anche al pop degli anni 60. E beh, siamo curiosi. Comunque 16 di ottobre arriva il quinto album dopo il meraviglioso Romance, che tra l'altro ricordo fu pubblicato proprio in questo periodo all'incirca 2 anni fa. Comunque il produttore è sempre lo stesso, James Ford. Grandissime aspettative per quanto mi riguarda. Allora, benvenuti dunque, ben sintonizzati. Noi siamo in diretta come al solito sino alle ore 18. Barbara Rizzi con voi. Oggi abbiamo Igor Vigini alla parte tecnica. Abbiamo anche un po' di amici che ci racconteranno prossimi concerti nella zona. Ecco, tant'è vero che adesso andiamo con un cantautore triestino che suonerà presto in Istria. Mi sto riferendo a Tony Bruna, molto apprezzato per l'uso del dialetto triestino nella sua musica. Ecco, io amo molto quando certi cantautori usano dialetti o lingue minoritarie, però magari non per proporre musica, diciamo così, tradizionale, però come dire, per proporre musiche, canzoni che sono assolutamente, come dire, ben collocate in quello che è il contesto della musica contemporanea. Allora, io di Tony Bruna ho un pezzo che proprio mi piace, per cui non lo so neanche se uno di quei pezzi che lui fa dal vivo, anzi secondo me non lo fa. Ecco, per oggi mi prendo questa licenza di mettere il pezzo che piace a me. E poi dopo ci sarà Marco Valva che ci racconterà il prossimo concerto di Tony Bruna, che sarà proprio in Istria. Questa è Pai della Luce. Ce lo sentiamo. Tony Bruna qui su Radio Capodistria, qui a Estate Freschi. Benvenuti.

0: Mi hanno confermato che Tony Bruno questo pezzo non lo fa più dal vivo. Vai della luce, questa è Radio Capodistria, qui estate freschi. Allora, parliamo subito di musica dal vivo, cosa che abbiamo fatto un po' per tutta l'estate, però del resto per quanto riguarda i concerti è stata un'estate generosissima che ci ha veramente permesso di vedere di tutto e di più dal vivo, e ancora ci sono ancora concerti, ancora tanta bella musica. Allora, Tony Bruna? Perché sabato prossimo sarà dal vivo in Istria, a Verteneglio, al Centro Culturale, appunto terrà un concerto dal vivo questo artista triestino, però di origini istriane, e tutto ciò all'interno di una bella iniziativa della realtà IEA, che è una realtà triestina che è partita con questa nuova veste e che ha voglia così di avere un piede a Trieste e uno in Istria. Salutiamo Marco Valva, buon pomeriggio, ciao Marco, pronto?
1: Buon pomeriggio, ciao a tutti, pronto, grazie Barbara per l'invito.
0: Buongiorno, benvenuto, so che anche tu hai visto un sacco di concerti quest'estate, segui tanto la musica dal vivo, dai, dimmi direttamente il preferito fino ad oggi.
1: Jack White a Lignano, 21 giugno, è stato spaziale, uno dei miei preferiti d'altronde, quindi poi Nick Cave all'Arena di Pola all'inizio mese anche mi ha completamente travolto. Poi ci sono stati tanti altri, Morris sei vicino, Johnny Marr, Moby, chi più ne ha più ne metta.
0: Un sacco, e adesso Tony Bruna, tra un po' dalle nostre parti. Allora partiamo proprio da IEA, che dopo alcuni anni di pausa avete deciso di farla ripartire. Ecco, perché proprio adesso, con quale idea avete rimesso in moto questo progetto che appunto vuole portare della musica dal vivo non scontata, tra l'altro, in questo caso in Istria?
1: Allora, noi ci siamo fermati per il Covid 6 anni fa ed era sempre una mia idea, una grande voglia di ricominciare, di ripartire. Poi mi sono trovato col gruppo di lavoro dell'epoca, abbiamo conosciuto persone nuove che hanno condiviso l'entusiasmo e quindi sentivamo che era il momento giusto per ripartire e per insomma fare ancora meglio. Per questo motivo ci siamo istituiti come associazione culturale e adesso partiamo con a tutta forza, cioè l'entusiasmo è altissimo e veramente non vediamo l'ora di metterci alla prova e di condividere tutto questo con voi, con il pubblico.
0: Per cui insomma un piede a Trieste ed uno in Istria, come piace a noi, ecco, per chi vive esatto. Qui il confine è tutto vicinissimo, ecco, però dal punto di vista musicale quanto dialogano poi effettivamente questi territori?
1: Ma allora, il confine è sicuramente vicinissimo, io stesso mi sono trasferito a Buie da 4 anni, ho avuto un figlio nel frattempo, quindi me la vivo proprio da local, nonostante sia nato e cresciuto a Trieste, e quindi ho questa posizione privilegiata in cui posso conoscere, frequentare tante realtà culturali, conoscere tanti musicisti, artisti che lavorano veramente a pochi chilometri di distanza ma che spesso si conoscono poco. E quindi insomma siamo ripartiti anche con questa mission, con questa idea qui, quella appunto di creare occasioni perché queste realtà e queste persone si incontrino. E noi un passaggio.
0: Ecco, noi cominciamo proprio con un appuntamento bello, quello di sabato prossimo al Centro Culturale di Verteneglio, per cui insomma andiamo proprio in Istria, anzi veniamo proprio qui in Istria, dove ci sarà Tony Bruna, che abbiamo appena ascoltato, che è un cantatore triestino molto particolare, una scrittura fortemente legata anche alla lingua oltre che al territorio. Come nasce questo appuntamento e che cosa accadrà sabato? Perché avete scelto proprio lui innanzitutto?
1: Allora, innanzitutto Tony Bruna, beh, è un artista che seguo, che amo da tantissimo tempo, come insomma tanti di noi appassionati di musica di Trieste ed oltre. Era un mio sogno poterlo portare proprio in Istria, penso che nell'Istria croata non abbia ancora mai suonato, e quindi abbiamo trovato l'occasione perfetta di portarlo ad una rassegna che si svolge all'interno di questo centro culturale Alexander Rukavina, in cui c'è una serie di appuntamenti chiamati Area di Cultura, che uniscono musica, cinema e arte visiva. Con lui ci sarà anche una mostra fotografica di un giovane artista che si chiama Davide Degano, che è un artista visivo e fotografico, se non sbaglio di Udine, ma adesso vive tra il Belgio e l'Olanda, che appunto è orientato al documentarismo sociale, tra di confine, presenta questa sua mostra Sclavanie. Quindi diciamo che le due realtà, la musica di Tony Bruna e questa mostra fotografica, si prestavano perfettamente e abbiamo appunto deciso di metterli insieme e di proporli al pubblico. Infatti siamo molto emozionati.
0: Ecco, infatti questo a che ora sabato, cosa bisogna fare per partecipare?
1: Allora, sabato, beh, ingresso gratuito, l'inizio è alle 20:30 e il centro culturale si chiama Alexander Rukavina, è proprio a Verteneglio, vicino al centro, vicino alla piazza principale. E, segnatevi su Google Maps o cercate su internet. Ci tengo a sottolineare che l'evento era originariamente previsto per domani, ma poi a causa maltempo abbiamo deciso di spostarlo di un paio di giorni, quindi è sabato. Cercatelo un po' online, ci trovate sicuramente.
0: Ecco, infatti, forse c'era ancora la data vecchia, però so che adesso aggiornerete se non l'avete già fatto. Ecco, però appunto, oltre a Tony Bruna, anche la prossima settimana IEA organizza concerti e in questo caso andiamo a Trieste. Il 25 di agosto vi spostate al Museo Sartorio di Trieste, dove torna Marco Iacampo dopo 7 anni con questo nuovo disco, Preghiere contemporanee. Ecco, che cosa ti piace di Iacampo? Perché hai voluto riportarlo a Trieste proprio in questa nuova fase di IEA?
1: Allora, Iacampo, Marco lo conosco da tanti anni, ormai ci sentiamo spesso, siamo sempre in contatto. Sin dalla prima volta in cui l'ho visto live, era, se non sbaglio, 2015, mi è sempre piaciuto perché è un autore vero che ha una scrittura molto personale, con questa capacità di creare canzoni che non hanno bisogno di seguire le mode, che arrivano alle persone, al pubblico in maniera molto intima, molto, molto personale, insomma. E quindi questo disco nuovo, dopo 7 anni, all'epoca ricordo che suonò all'Hangar assieme a Bobo Rondelli, e insomma, qual è il miglior ritorno? C'è questo elemento appunto affettivo di continuità, anche se vogliamo, per ricominciare questo percorso. Quindi abbiamo appunto colto l'occasione per portarlo da noi, e poi c'è la bellissima veste del Museo Sartorio che sicuramente farà la sua. Uno dei nostri appunto obiettivi è portare musica in posti anche inusuali, infatti più avanti annunceremo nuovi eventi, nuovi concerti in posti, diciamo, meno convenzionali, dove la musica e lo spazio si sposano alla perfezione.
0: Senti, per quanto riguarda il Museo Sartorio, appunto il giorno del concerto di Iacampo, ad aprire ci sarà una realtà che, vabbè, io te conoscevo in modo particolare, però hanno tenuto un concerto anche in studio Hendrix alcuni mesi fa, che tra l'altro si può riguardare se andate nella nostra pagina che c'è su YouTube. Mi sto riferendo a Acqua Distillata Canta Ribalta Vapori, che è un progetto vincitore del Miele Music Contest, ed è una proposta molto più giovane che mette assieme cantautorato, pop orchestrale e anche un po' di indie folk. Ecco, e anche questo incontro tra generazioni e modi diversi di intendere la canzone, uno degli obiettivi di questa nuova fase dell'associazione IEA?
1: Assolutamente, sicuramente penso che sia il cuore un po' della nostra mission, far incontrare scene dove magari i locali dialogano con l'internazionale o i giovani con il musicista più esperto di lunga data, e insomma è un modo per fare in modo che la musica, insomma, crei condivisioni e faccia scoprire nuovi universi, nuove realtà, assolutamente.
0: Ecco, allora, dove possiamo seguirvi? C'è una pagina Facebook, c'è come siete, insomma, dove vi troviamo sui social per vedere i prossimi appuntamenti, per avere un po' di informazioni?
1: Abbiamo un sito internet, weareiea.it, lì trovate tutto. Lasciami solo aggiungere che un ringraziamento dovuto alla Fondazione Casali e alla Banca BCC Venezia Giulia, che hanno subito capito il valore del progetto e ci hanno già supportato senza che iniziassimo nemmeno un concerto ancora, quindi per loro è la nostra profonda gratitudine.
0: Bene.
1: Quindi si trovate tutto weareiea.it, poi siamo su Instagram, su Facebook, IEA Music TS su Instagram, e IEA su Facebook, insomma, da qualche parte ci trovate.
0: Allora, noi facciamo partire un pezzo di Iacampo, mi sto riferendo a Mondo Parallelo, che è appunto un estratto dal suo nuovo disco Preghiere Contemporanee. Grazie Marco Valva per essere stato assieme a noi, e state freschi.
1: Grazie a te, grazie a tutti, vi aspettiamo. Un forte abbraccio.
0: Ciao Marco.
1: Ciao.
2: Sorprenderti in sogno, illuminare le volte, e se arriva davvero cambia il tempo, le cose, è arrivato davvero per ragioni misteriose.

Marco Iacampo con Mondo Parallelo. Dicevamo il 25 agosto al Museo Sartorio di Trieste dal vivo, e ad aprire la serata ci sarà Acqua Distillata Canta Ribalta Vapori, che ricordiamo un progetto vincitore del Miela Music Contest. E tra l'altro loro verso il 10 di aprile hanno tenuto proprio un concerto a Radio Capodistria, che è stato trasmesso in diretta dal nostro studio Hendrix. Ecco, tra l'altro appunto il concerto, ricordiamo, lo trovate tutto integralmente sulla pagina YouTube di Radio Capodistria, assieme anche a tutti i concerti sia della scorsa stagione e sia appunto delle stagioni precedenti. E tra l'altro, insomma, ci sono già delle cose che bollono in pentola per quanto riguarda i nostri prossimi live. Allora, che dire, questo universo di Ribalta Vapori che si esprime così attraverso queste composizioni evocative tra terra, mare, moli, nebbie, porti. E andiamo proprio a sentire forse una delle mie canzoni preferite del disco, credo forse quella con cui hanno aperto il concerto a Radio Capodistria. Si intitola Passerà, per cui Acqua Distillata canta Ribalta Vapori.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 16.30. La petizione online con cui Micha Breitz sta raccogliendo firme per le dimissioni del presidente del Parlamento Zoran Stevanovic ha finora raccolto quasi 65.000 firme in due giorni, il che significa che i promotori hanno raggiunto l'obiettivo di superare il numero dei voti ottenuto dal partito Resnica alle ultime elezioni parlamentari. Breitz, che ha lasciato l'SDS nel 2012, ha iniziato la raccolta di firme lunedì scorso e si stanno raccogliendo firme anche per istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Black Cube. Presso il cimitero di Bohinska Bela si sono tenuti oggi i funerali con gli onori di Stato della leggendaria attrice slovena Milena Zupančič, scomparsa sabato scorso all'età di 80 anni dopo una lunga malattia. A prendere parola durante la cerimonia funebre anche il sindaco di Bled, Anton Mejan. Milena non è stata solo un'ambasciatrice dell'UNICEF, ma anche di Bled, della regione della Bohinska Bela e della cultura. Siamo tutti orgogliosi di lei, ha dichiarato, e oggi le diciamo addio con immensa tristezza. La Corte Penale Internazionale deve mantenere la propria indipendenza per contribuire a garantire giustizia alle vittime dei crimini più efferati. Lo hanno dichiarato i presidenti della Commissione del Consiglio Europeo, Ursula von der Leyen e Antonio Costa, in risposta alle sanzioni statunitensi contro la presidente della CPI, Tomoko Akane, e il procuratore capo Abdoulaye Seye. Intanto il Giappone ha espresso il proprio rammarico per le sanzioni imposte contro la presidente di nazionalità giapponese. Anche i Paesi Bassi hanno criticato la decisione, mentre la Germania ha sottolineato l'importanza di tutelare l'indipendenza della Corte. Il Parlamento ucraino ha approvato le nomine di Andriy Sybiha al ministro degli esteri e di Yevgeny Kamara a ministro della difesa, su proposta del presidente Zelensky. Lo hanno riferito fonti di stampa britanniche. Zelensky ha ringraziato i parlamentari per aver sostenuto i due per le due importanti cariche all'interno dell'esecutivo. Radio Capodistria, sono le 16.32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora, alle 17.30, ancora con le notizie flash. A più tardi.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Ed erano Groove Armada con My Friend. Noi siamo ritornati nella seconda parte di Estate Fresca qui su Radio Capodistria. Benvenuti ancora ben sintonizzati, buona nottata anche a chi ci sta sentendo durante la replica, per cui da mezzanotte alle due siamo ripartiti con questo pezzo molto morbido dei Groove Armada, però non lo so se vi ricordate il video, molto bello tra l'altro. Allora, oggi è il mio primo giorno di lavoro dopo le vacanze, io mi sento esattamente come la protagonista di questo video, cioè lei rientra al lavoro e diciamo non è esattamente proprio una ripartenza trionfale. Ecco, comunque questo è un classico oramai, insomma forse anche la canzone più famosa dei Groove Armada, credo a qualcosa come oltre una ventina d'anni. Ma noi oltre agli ospiti, perché oggi ne abbiamo un altro tra un po', abbiamo anche la musica nuova, le nuove uscite. Ad esempio proprio in questo periodo è uscito il nuovo disco di Phoebe Bridgers, che è ritornata con un nuovo album, Lost Weekend, uscito il 14 di agosto. Tra l'altro ci sono diversi dischi molto belli usciti proprio il 14 di agosto, chissà perché questa data. Ecco, in modo particolare per quanto riguarda Phoebe Bridgers, lei è ritornata dopo 6 anni dal disco precedente. Si era lasciata, come dire, si era data da fare con collaborazioni, con progetti con altre artiste, però appunto la sua carriera da solista era stata così accantonata negli ultimi anni, ed è ritornata con questo disco che, pur uscendo nel periodo di Ferragosto, è comunque un disco molto intimo, molto malinconico, molto particolare. E andiamo proprio a sentirci il singolo che ce lo sta facendo conoscere, questo Lost Weekend. La canzone si intitola I Can't Wait, Phoebe Bridgers.

I Can Wait, la canzone di Phoebe Bridgers qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio ore 4, anzi no scusate, qui state freschi. E beh, l'impressione è che Phoebe Bridgers abbia veramente alzato l'asticella della sua musica ancora di più verso l'alto, ancora di più con il progetto precedente che erano le Boys Genius, assieme a Julian Baker, assieme c'è anche la terza componente, no? Erano tre meravigliose cantautrici che avevano deciso di fare un disco assieme, che poi insomma diciamo che è un disco dal valore come dire superiore a quello che poi è la somma delle tre cantautrici, ecco. Però da quanto ascoltiamo di quest'ultimo album solista in questo caso, ecco, mi sembra insomma che sarà un disco di cui parleremo e che ascolteremo ancora nei nostri pomeriggi qui su Radio Capodistria. Allora, invece, artista italiana che vive tra Brooklyn e l'Italia, tra l'altro è stata nostra ospite diverse volte, se vi fa piacere approfondire la conoscenza trovate le sue interviste nel nostro sito. Mi sto riferendo a Birth, a Alice Bisi, che tra l'altro in questo periodo è in Italia per le ultime date della sua tournée Senza Fiato Tour. Ultime date, allora ne vedo una: il 2 di settembre a Padova, 10 di settembre a Trento e 20 di settembre a Torino. Ecco, allora, canzone che stiamo per ascoltare, che praticamente è l'ultimo singolo estratto, si intitola Più in Alto. È una canzone d'amore molto ritmica, quasi euforica, però con un'idea, come dire, meno spensierata. Ecco, lei parla ovviamente delle paure, no? La paura che un amore possa finire, il tentativo comunque di scegliere di, insomma, di amare nel presente anziché magari lasciarsi guidare dalla paura, ecco. E canzone nata a New York nel suo appartamento durante il caldo estivo, immaginiamo insomma quello dell'estate precedente. Ce la sentiamo, Birth, Più in Alto.

Più in alto, la musica The Birth, qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio. Che non è poi pomeriggio alle 4, qui estate freschi. Allora, Birth, che abbiamo appena trasmesso, che appunto questa cantante italiana che però comunque vive a New York, si divide tra New York e l'Italia, lei è toscana, ecco, lei incide per l'etichetta discografica della Carosello, e sempre nella Carosello c'è anche, francamente, altra artista che adesso si è ritrasferita in Italia, però lei appunto viveva a Berlino, insomma conduceva la sua vita a Berlino, pur lavorando, producendo musica in Italia e in italiano. Ecco, cosa particolare, io la scorsa settimana ero in vacanza, in viaggio in Svezia, a Stoccolma, e durante il festival di Stoccolma c'era proprio Francamente dal vivo. Allora, questo festival era un festival praticamente distribuito un pochino in tutta la città, ad ingresso gratuito, un sacco di concerti, anche nomi svedesi piuttosto conosciuti, però c'era anche un concerto organizzato dall'Istituto di Cultura l'Istituto Italiano di Cultura, e loro hanno puntato proprio su Francamente, e secondo me è stata veramente un'ottima scelta, perché così hanno dato un piccolo spaccato anche di quella che poi è l'Italia moderna, della musica che viene prodotta, dei giovani artisti come Francamente, che sono artisti molto italiani, con una certa italianità magari nel modo di cantare, nel modo di scrivere testi, però in questo caso anche degli artisti molto moderni, degli artisti, come dire, ben inseriti, diciamo così, in quello che poi è diciamo lo spaccato, no, della musica moderna, della musica attuale. Ecco, per cui l'ho vista dal vivo e insomma è stato bello, ho anche fatto la foto assieme, tra l'altro. Comunque, a parte questo, è stato bello vedere questo piccolo pezzo d'Italia nel cuore della capitale svedese, e lì ha presentato il disco nuovo. Noi ce la sentiamo con Cattedrale, Francamente.

cattedrale di Francesca Siano in arte, francamente, questa Radio Capodistria qui a Estate Freschi. Allora, ancora un paio di canzoni, poi dopo parleremo di Music in Village, di un festival che si tiene nei prossimi giorni a Pordenone, dove c'è un bel po' di musica, un bel po' di band, però ne parleremo dopo con Attilio per i Sinotti. Allora, parliamo di Charlie XCX, che dopo un disco enorme come Brett ha pubblicato un disco, cioè ha fatto una cosa secondo me intelligente, cioè ha evitato di provare a rifarlo e infatti ha fatto tutt'altra cosa. Music, Fashion and Film divide un pochino di più la critica, però piace per questo suo cambio di pelle, per cui insomma meno dance floor, un po' più indie, non è un disco rock, però ci sono le chitarre, delle bellissime chitarre, tutto ciò senza rinunciare all'elettronica. Sembra quasi che volesse così un pochino anche chiudere definitivamente questa Brett Summer che dura oramai da oltre 2 anni. Questa è Camera, ce la sentiamo, Charlie XCX.

La nuova canzone di Charlie XCX, sono già usciti 3 singoli da Music Fashion Film e beh, un disco che già vedo sta avendo diverse nomination in quelli che poi sono i premi che contano, per cui indubbiamente è stato accolto piuttosto bene, ecco, come nel caso di Brett, anche se c'è questa svolta, questo cambio direzione molto interessante, soprattutto poi l'uso delle chitarre, però ovviamente in un contesto che non è quello della musica rock. Allora, c'è tempo ancora per una canzone, artista che la chitarra la utilizza sempre nella sua musica. Mi sto riferendo a Emma Nolde, che ha suonato dal vivo alcune settimane fa al Festival Onde Mediterranee, tra l'altro in buona compagnia, oltre a lei c'era anche Giulia May. Tra l'altro sia Emma Nolde che Giulia May in questi giorni, cioè pochi giorni fa, hanno suonato allo Sziget. Guardando un po' i loro profili, credo che sia andata anche piuttosto bene, ecco, sembravano molto gasate di aver suonato questo festival, di essere state appunto a suonare dal vivo in Ungheria, e sono piaciute, tra l'altro, ecco, per cui va detto che per quanto riguarda un pochino anche la mia estate musicale, i concerti che ho visto francamente pochi giorni fa, Emma Nolde, Giulia May, L'Amante, Joan Thiele, ecco, io direi che ogni tanto quando si dice era meglio la musica di una volta, era meglio la musica del passato, beh, io trovo che ci siano queste artiste giovani, comunque con dei testi molto interessanti, con una proposta originale, con delle tipe indubbiamente toste, ecco, magari escono un pochino da quelli che sono i circuiti della musica più radiofonica o più commerciale, però fanno indubbiamente della bellissima musica, come Emma Nolde per l'appunto, che con questa canzone si è vinta una targa Tenco. Quello che deve essere sarà, ce la sentiamo qui, estate freschi.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati dalla nostra redazione, un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per quanto riguarda i tratti in gestione ad autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova, il traffico risulta al momento scorrevole. Parliamo della 4 Venezia-Trieste e segnaliamo che sulla carreggiata in direzione Trieste è presente un veicolo in panne nel tratto fra San Stino di Livenza e Cessalto. Raccomandiamo particolare attenzione alla guida. Infine ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, è giunto al termine anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: dal 1995 Casino Royale con Sempre più vicino. Tra l'altro, più lo ascolto più mi sembra un disco ancora moderno, e sono passati 30 anni, perché era il 1995, che è stato un anno direi un po' spartiacque per la musica alternativa italiana, e Sempre più vicini, che era poi il titolo del disco, mostrava i Casino Royale veramente in ottima forma, cioè capaci di mettere assieme dub, hip hop, funk, elettronica, e guardavano molto a quello che capitava in Inghilterra, a Bristol credo in modo particolare. In quegli anni succedevano delle cose veramente bellissime da quelle parti. Allora, c'è questa possibilità di poter rivedere dal vivo i Casino Royale, ma non soltanto, sono in buona compagnia, e tutto questo a Music in Village a Pordenone. A presentarci l'edizione 2026 abbiamo al telefono Attilio Perisinotti, vediamo se è in onda. Pronto, buon pomeriggio.
1: Ci sono, grazie Barbara, grazie a tutta Radio Capodistria per ospitarci.
0: Grazie a te. Tra l'altro stavo pensando che sarà stato un maggio del 1995, io li vidi proprio nella zona di Pordenone a Rototom, quando presentarono questo disco appunto storico. C'eri anche tu forse?
1: Dunque 95, sì c'era un in quella data lì, era ancora Gaia di Springberg, sì, lo ricordo perfettamente.
0: Sì,
1: questo è stato un disco, quando è uscito questo album qui era molto avanti, nel senso, per l'epoca fu un disco di rottura. Poi loro arrivavano dalla musica ska, in realtà, come ben ricordi, e fecero questo grandissimo cambiamento, giustamente come hai detto tu, grazie un po' a questa influenza bristoliana.
0: Sì, ma io li vidi solo quella volta dal vivo, ma tra l'altro abbiamo anche la fortuna di vederli quando c'era anche Giuliano Palma, per cui Giuliano Palma era la parte melodica, poi Alyosha era quello che rappava, no? Per cui c'erano tutti e due i cantanti.
1: Sì.
0: Era una figata. Allora, senti Attilio, senti, Music in Village ha una lunga storia alle spalle. Io mi ricordo proprio, cioè alla fine degli anni 90 era a Purcia forse questo festival.
1: Hai appena dato una data, era il 1995 quando abbiamo iniziato io e Andrea proprio a Purcia a organizzare Music in Village, che era un po' un'idea quella di così di fare un piccolo palco ospitando artisti che all'inizio io mi ricordo i Persona Jones, i Preallegri Resti Morti, insomma un po' quello che succedeva in zona, ma l'idea era quella di fare una situazione aperta a tutto il pubblico, per appunto gratuita, e questo è continuato fino ad oggi. Il 2026 è la manifestazione ancora di ingresso libero,
0: è ancora gratis, queste sono buone notizie,
1: è ancora gratis in un momento, no? Però sai penso che sia arrivare a fine estate, perché poi noi ci siamo posizionati a fine agosto, e in un momento in cui tutti rientrano dalle vacanze ci è sempre sembrato giusto fare questa rassegna, poi mantenerla appunto ad ingresso libero. Devo dire, grazie anche ai contributi comunali e regionali, riusciamo anche a fare dei bei nomi adesso, è inutile che ci nascondiamo davanti a questa cosa, per cui quest'anno c'hai comunque il Marlene Kunz, c'è il Casino Royale, c'è Alborosi, tutti i concerti che comunque tendenzialmente dovrebbero essere sostenuti da un biglietto d'ingresso.
0: Eh sì, è vero, tra l'altro poi appunto tutti noi ci lamentiamo del fatto che dopo il Covid i prezzi dei concerti sono proprio lievitati tantissimo, anche artisti che una volta magari italiani che potevi vedere, che ne so, per 20 euro, adesso le cifre sono ben differenti, sono triplicate.
1: Sono 55-60 euro, sì,
0: è vero.
1: Questo accade un po' ovunque in tutto il mondo, nel senso,
0: è vero.
1: Però insomma, Music in Village c'è questa caratteristica, sono 4 giorni, che quest'anno in realtà sono 5, per cui noi facciamo l'ingresso libero, ci sosteniamo con la birra, speriamo, con qualche piccolo sponsor, e grazie anche appunto a tutta una serie di bandi regionali o comunali.
0: Voi fate appunto questi tre nomi grossi, Alborosi per quanto riguarda musica reggae in Italia e in Europa, anche nel mondo è conosciutissimo, Marlene Kunz in questo periodo insomma hanno festeggiato importanti traguardi dei loro album storici.
1: Pietà. anche loro di età, sì.
0: Anche d'età, ok. Casino Royale invece riproporranno proprio sempre più vicino, da quello che ho capito, insomma, quel disco,
1: sì,
0: storico.
1: Sì, fanno il trentennale, e invece Marianne Kunz ripropongono il Zile come
0: il secondo album.
1: Il secondo album di gran successo dei Marlene, sì, esatto.
0: Ecco, però oltre a, poi dopo parliamo del grande ospite internazionale, dei grandi ospiti internazionali. Ecco, però a parte questo c'è anche lo Young Corner, che è dedicato ai giovani progetti del territorio. Ecco, per cui visto che appunto tu, Attilio, sei da sempre che lavori nell'ambito della musica locale, internazionale, nazionale, ecco, cosa c'è di bello in zona,
1: allora,
0: ecco, che dobbiamo assolutamente seguire? Sostenere.
1: Spiego come è nata. Nasce dal fatto che sono due anni che il sabato sera noi finiamo il Music in Village, alla domenica in realtà non si smonta, al massimo si pulisce, perché poi le aziende che del palco, della copertura, come puoi immaginare, arrivano un lunedì. E l'anno scorso, complice probabilmente un bicchiere di birra in più, mi è venuto in mente questa idea, diceva, ma perché non lasciamo tutta la struttura, visto che c'è la domenica, non solo la dedichiamo ai ragazzi, ai giovani gruppi emergenti, che tra parentesi, come puoi immaginare, siamo in un momento storico in cui per i giovani gruppi, io parlo del gruppo che ha di 18, 20, 22, 25 anni che deve suonare, in questo momento qui non ci sono molti spazi, non ci sono gli stessi spazi che c'erano 30 anni fa o 35 anni fa,
0: ma certo.
1: quindi necessità ha fatto sì che abbiamo pensato di fare questa domenica, dedicarla a tutta una serie di gruppi locali, regionali, quindi da Trieste, ma che ovviamente poi ci sono, sai com'è, il gruppo di Pordenone, c'è il batterista di Conegliano e il bassista di Portoguaro e il tastierista di Trieste, cioè nel senso che funziona un po' così, giusto come funzionava all'epoca. E quindi abbiamo pensato di tenere tutte le strutture, di aggiungere questa quinta giornata, dando in mano, cioè, nel senso che noi siamo sempre gli organizzatori, però ci siamo affidati a una serie di giovani musicisti locali per fare un casting che hanno deciso loro, e tra cui c'è un gruppo di Pordenone anche che non ha neanche 20 anni, e questo mi fa solo che piacere.
0: Quale?
1: Ci sono sei artisti.
0: Sì, perché vedo Laguna Bollente, Colgate.
1: Laguna Bollente sono diventati anche un po' famosi perché hanno collaborato alla colonna sonora di un paio di film importanti di quest'autunno.
0: Ok.
1: Lo scorso autunno. Quindi.
0: Poi Colgate, Power Nap, i Rental 0012, che è un po' roba nostra perché cantano in italiano, cantano in sloveno, insomma, gruppo misto.
1: Sono delle vostre parti.
0: Jack Elegante e Starburst, per cui insomma questi sono i gruppi.
1: Starburst sono una coppia di ragazzi di sotto 20 anni di Pordenone, e questo ci fa piacere perché l'iniziativa è proprio quella, no? Cioè io mi ricordo quando avevo 15 anni, c'era il Gran Complotto, si andava al Parco Galvani alla domenica pomeriggio e c'era il mega concertone che partiva alle 3 del pomeriggio, alle 4 del pomeriggio. Abbiamo pensato di fare una cosa che potesse ricordare un po' quei momenti anche, e quindi dando la possibilità a questi ragazzi di suonare mezz'ora a testa su un palco importante, che è stato appunto alla quinta giornata, è stato solcato da Madalena Cuzza, Casino Rivale, da Alborosi, e quindi dare spazio a questi giovani
0: per farli esibire,
1: ma perché l'idea non è quella solo di far suonare questi artisti, ma l'idea è che siano gli stessi giovani a organizzarsi, perché quella giornata ci sarò io un po' che coordinerò, però farò fare a loro un po' tutto, perché l'idea è quella proprio di passare anche nel futuro il Music in Village ai giovani, cioè sarei anche l'organizzazione intera, quindi non ci saranno solo i musicisti, ma ci saranno anche un gruppo di giovani che dovranno in qualche modo imparare questo mestiere, l'idea di farli diventare promoter per un giorno.
0: L'ho
1: chiamata così.
0: Mi sembra bene, tutto questo si tiene al Parco 4 novembre, mi confermi?
1: Parco 4 novembre, Esatto, che è un parco proprio centralissimo, proprio accanto a 200 metri dal municipio di Pordenone, quindi dal corso Vittorio, con un immenso parcheggio, ma si può parcheggiare anche in fiera, tanto attraversando il fiume in 5 minuti si è lì, quindi devo dire comodissimo. E oltretutto è a 5 minuti dalla stazione, meglio di così.
0: Sì.
1: Non potevamo trovare la posizione migliore.
0: Sì, ho visto le foto, un parco molto verde, molto molto bello. Ecco, ma
1: assolutamente.
0: Senti, invece, appunto, abbiamo parlato i giovani, i grupponi italiani che vedremo, ecco, però parliamo invece di un gruppo, lo dico con molto affetto, invece di vecchi. No, un gruppo di più attempati.
1: Allora, questa è un po' una nostra caratteristica, che in questi anni abbiamo sempre ospitato dei gruppi un po' così anni 80.
0: Ok.
1: Ma un po' perché un po' tutti noi dell'associazione siamo di quei tempi, siamo legati a quel mondo lì.
0: Capisco.
1: E in questi anni comunque abbiamo fatto Peter Hook, Icon the Bunny, Even 17, l'anno scorso MJ Ur degli Ultravox e di Visage. Quest'anno in realtà non riuscivo a incastrare nulla, perché ci sono due importanti festival di musica anni 80 nel nord Europa, uno in particolare in Belgio, e quindi non riuscivamo a incastrare nulla. È successo perché casualmente che io ho fatto una data di questo gruppo che si chiamano Cabaret Voltaire a Roma,
0: certo.
1: Ma questo è a giugno. E il manager mi ha detto: ma perché non fai? Guarda, io sono anche il manager di Black Mansion, però non sono mai venuto in Italia. Sai cosa c'è? Ce li facciamo. Perché ho detto: non sono mai venuto in Italia. Mi fa: quanto avevamo successo nell'84? Non siamo neanche mai venuti in Italia a suonare, proprio si snobbava l'Italia. Mai venuti. Quindi ho detto: allora, sai che c'è? Ti facciamo il Music in Village di sabato sera, è ingresso libero. Ci proviamo. E quindi è nata questa idea qui.
0: Ecco, allora io ti devo dire che ho sempre seguito tantissimo la New Wave e anche l'elettronica britannica, il post-punk, tutto, ecco, però loro sono forse un nome di culto.
1: Sono un po' più pop,
0: come dire, un po' meno conosciuti se proprio non sei un amante del genere.
1: Assolutamente, in Italia poi erano conosciuti in Belgio, in Olanda, in Inghilterra, basta. Cioè, però sai, a me piace farlo difficile. E quindi l'idea è questa, è sempre una cosa ingresso libero, quindi ci piacerebbe che il pubblico poi potesse soddisfare le proprie curiosità,
0: certo.
1: E quindi avvicinarsi, visto che non devi pagare un biglietto.
0: Beh, ma a parte il fatto che c'è lo zoccolo duro degli ex d'Archettoni di Pordenone, o insomma di tutta la gente un pochino del Friuli che ha seguito il movimento, per cui insomma indubbiamente mi immagino un bel po' di gente, ecco, a vederli.
1: Io sono andata, abbiamo la nostra super DJ Bianda quella sera, che è la nostra DJ che chiude sempre il sabato con la musica New Wave, e quindi perfetto.
0: Chi è la DJ?
1: DJ Bianda.
0: Ok, preso nota. Allora, senti, io ti chiedo se ci puoi ricordare il sito internet o i social, così per ricordarci le giornate precise, perché appunto Music in Village va dal 26 al 30 di agosto a Pordenone.
1: 26
0: per cui...
1: Alborosi,
0: sì.
1: Giovedì 27 Casino Royale, venerdì 28 in Marlene Kunz, e il 29 abbiamo appena parlato di questi magnifici Black Mesh, e il 30 pomeriggio, dalle 5 del pomeriggio, questa invece. Tutta questa serie di artisti capitanati, diciamo, da Laguna Bollente, ma che si apre però con Starbust, che sono questo duo di Pordenone.
0: Ok, per cui insomma ovviamente è interessante anche vedere un po' cosa propongono questi giovani, a chi si ispirano, vedere un po' quelle che sono le loro radici. Ecco, però io sono andata a cercarmi il pezzo più famoso dei Blank Monge, Living on a Ceiling, questa canzone insomma ho scoperto essere quella famosa di loro, parliamo di inizi anni 80, certo, la Super Hit 83-84 potrebbe essere, credo, come insomma periodo. E noi la facciamo partire. Ricordaci l'indirizzo del sito internet, Attilio.
1: musicinvillage.it.
0: Bene. E noi invece così facciamo una piccola immersione in quel momento meraviglioso della New Wave. Grazie Attilio per i sinotti,
1: grazie
0: per essere
1: voi,
0: stato
1: grazie.
0: Con noi. Alla prossima. Ciao Attilio. Ci è scomparso.

Blancmange qui su Radio Capodistria, qui è estate fresca. Allora invece ritorniamo agli anni correnti, al 2026, perché cambiamo un po' genere. E allora parliamo degli Overmono, che sono due fratelli gallesi, Tom ed Ed Russell, diventati in pochi anni dei nomi di punta di quella che poi è l'elettronica britannica, per cui techno, breakbeat, UK garage. Però hanno una componente emotiva comunque sempre molto forte nella loro musica. E il 7 di agosto è uscito il loro secondo album, Pure Devotion. Allora noi andiamo a sentire questa canzone che si intitola Night is Shining Prada, ed è forse, come dire, il momento o uno dei momenti più importanti di questo disco, perché è stata realizzata assieme al poeta britannico John Joseph Holt, ed è nata da un suo messaggio vocale registrato mentre portava a spasso il cane. Ecco, praticamente Holt in questo messaggio ricordava il fratello scomparso nel 2017, e nel rapporto tra, come dire, nel rapporto tra i due Overmono aveva ritrovato qualcosa del legame che lui aveva col fratello. Ecco, per cui questi due ragazzi gallesi hanno lavorato tantissimo su quelle parole, pare che addirittura ci siano qualcosa come bene 80 versioni, trasformando un racconto, che comunque è un racconto che parla di perdita, in un brano elettronico potente, che riesce comunque a essere malinconico, perché non potrebbe essere diversamente, però al tempo stesso anche luminoso. Però ovviamente siamo in quelli in territori, quelli appunto dell'elettronica britannica. Ci risentiamo, Overmono.

0: Technique Electronique. Un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi. Il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: L'informazione delle 17.30. Dopo la giornata molto calda di oggi, domani la situazione meteo in Slovenia inizierà a cambiare. Lo ha reso noto l'Agenzia per l'Ambiente, ARSO, aggiungendo che secondo le attuali previsioni, nella Slovenia occidentale, entro sabato sera, sono previsti tra i 30 e gli 80 mm di pioggia, localmente anche 100 mm. A causa del terreno asciutto, non si esclude un rapido ingrossamento dei corsi d'acqua con rischio di esondazioni. L'ARSO raccomanda quindi massima prudenza ai campeggiatori o a chi soggiorna all'aperto in prossimità dei corsi d'acqua. Più scarse invece le precipitazioni nelle zone orientali e in particolare a nord-est. Il difensore civico Simona Drenik-Baudek ha incontrato il mufti della comunità islamica in Slovenia, Neuzet Poric, ed è stata informata riguardo le attività della comunità islamica e i programmi che si svolgono presso il Centro Culturale Musulmano di Lubiana. Drenik-Baudek e Poric hanno inoltre discusso della situazione della comunità islamica in Slovenia, in particolare degli alimenti presso gli istituti scolastici per i bambini che non mangiano carne di maiale per motivi religiosi. In primo piano ancora le problematiche relative sull'assistenza religiosa nelle carceri, negli ospedali e nell'esercito. Sul tavolo inoltre le esigenze di assistenza religiosa nelle case di riposo e le attività cimiteriali, dove la situazione è migliorata negli ultimi anni, ma permangono differenze tra i singoli contesti. Le esercitazioni militari congiunte Stati Uniti-Corea del Sud termineranno venerdì, in anticipo rispetto alla data prevista il 27 agosto prossimo. Lo hanno riferito fonti militari di Seul in seguito a disposizioni date dal presidente statunitense Trump. Le parti hanno ridimensionato le esercitazioni congiunte annuali e la fonte ha aggiunto che le parti hanno concordato di anticipare la conclusione dell'esercitazione. Ancora un episodio di violenza a Trieste, con 4 persone di origine kosovara ferite in seguito ad un'aggressione con coltello avvenuto intorno alle 13.30 in via Rigutti. Uno dei feriti risulta in gravi condizioni, sarebbero però almeno 5 le persone coinvolte. Oltre ai kosovari, le testimonianze finora raccolte parlano anche di un uomo di origini serbe. Quest'ultimo è stato stordito con dello spray urticante e sono tutti operai edili. Secondo quanto si apprende, l'episodio si sarebbe verificato in strada. Una residente in zona ha visto brandire un coltello e anche un'accetta, ma per ora la polizia conferma solo l'utilizzo del coltello. Stando alle ricostruzioni, si sarebbe trattato di un vero e proprio assalto armato. Un'auto con alcuni operai all'interno è stata pedinata e bloccata in via Rigutti da un'altra vettura. Radio Capodistria, sono le 17.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra 2 ore alle 19.30 con il giornale della sera. A più tardi.
3: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

E siamo ritornati anche nell'ultima parte di Estate Fresca in questo Radio Capodistria con un classico, la canzone più famosa dei Neck, My Sharona, che uscì nel mese di giugno del 1979, perché una canzone che insomma in questo periodo ha compiuto qualcosa come ben 47 anni, però in questo periodo c'è un anniversario, perché proprio nella seconda parte del mese di agosto del 1979 arrivò al numero uno della Billboard Hot 100, dove ci rimase per 6 settimane consecutive e fu considerato, diciamo, il singolo numero uno dell'intero 1979, per cui diciamo forse la canzone con maggior successo quell'anno, appunto nel 1979. Allora, dicevamo, abbiamo ancora una manciata di canzoni da farvi ascoltare, perché noi come al solito saremo assieme fino alle ore 18, poi vi lasceremo come al solito con Sconfinamento. E beh, insomma, ancora un po' di chitarre, in questo caso con qualcosa di più attuale, con gli Strokes, con il loro ultimo album. Questa è Going Shopping.

Il ritorno degli Strokes, questo è il primo singolo estratto dal nuovo lavoro Going Shopping qui su Radio Capodistria. E noi invece da New York andiamo direttamente in Australia con Royal Otis, che comunque erano in diversi festival europei durante il mese di luglio, e parliamo di quelle bellissime canzoni che però a un certo punto non riesci più ad ascoltare. Ma perché? Perché appartengono troppo magari a qualcuno, ecco, ed esattamente questo quello di cui parlano i Royal Otis in I Hate This Tune, cioè io non odio questa canzone perché è brutta, però la odio perché mi fa pensare a te. Ci risentiamo qui su Radio Capodistria.

Anche loro oggi nel nostro pomeriggio che su Radio Capodistria in diretta, dicevamo, sino alle ore 18. Barbara Rizzi come ogni mercoledì, Igor Vigini invece alla parte tecnica. Allora, dicevo che il 14 di agosto sono usciti dei dischi molto interessanti, perlomeno dal mio punto di vista. Sono ritornati Jungle, già i primi due estratti da quello che era l'album nuovo sono bellissimi, e adesso è uscito l'album ed è anche uscito il terzo singolo, che si intitola Sunshine, proprio come il titolo appunto del loro quinto lavoro. E c'è una novità importante per quanto riguarda questa formazione, perché la voce femminile, che negli ultimi lavori avevamo già sentito forse nelle canzoni di maggior successo, insomma, degli ultimi lavori, che è quella di Lydia Kitto, è entrata ufficialmente nella band. Lei è una cantante, una musicista, una produttrice che già da anni appunto collaborava con loro, e a quanto pare appunto nati come un duo, anche se poi dal vivo, insomma, ci sono tantissimi musicisti dal vivo sul palco con loro, però da duo sono passati praticamente a trio, e Lydia in questo disco ha questo ruolo decisamente più centrale, con questa voce bellissima soul che porta ancora più calore a questo loro anche inconfondibile mix di funk, di disco, di elettronica. Ecco, ho sentito l'album un paio di volte, però devo dire che se posso fare una critica proprio velata è che tutte le canzoni un pochino si assomigliano, però sta diventando anche un marchio di fabbrica, perché le senti e dici sono proprio canzoni dei Jungle. E come diceva qualcuno, praticamente i Jungle ultimamente cantano sempre la stessa canzone, però questa stessa canzone secondo me è bellissima. Allora ci risentiamo con Sunshine, i Jungle.

Sunshine dei Jungle, la canzone che dà il titolo al loro ultimo album ed è anche il nuovo singolo, il terzo singolo estratto da il nuovo quinto album uscito il 14 di agosto. Ok, velocissimi, perché tra un po' dobbiamo salutarci, abbiamo ancora due canzoni in scaletta. Questa ci ha accompagnato per buona parte dell'estate, è quella dei Nugenea, On and On and On, assieme a Tom Misch.

sono note dei Nugenea. Noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Estate Freschi. Ovviamente vi aspetto mercoledì prossimo per quanto riguarda la trasmissione musicale di Radio Capodistria. Invece, se volete viaggiare lentamente assieme a noi, l'altro appuntamento in mia compagnia è quello con Finisterre, per cui venerdì mattina alle ore 11 per tutto il nostro palinsesto estivo. Io ringrazio Igor Vigini che oggi ha curato la parte tecnica del programma. Ultimo pezzo di oggi, andiamo verso atmosfere così un pochino più rarefatte, un po' più crepuscolari, rimandandovi un po' anche al Picnic Electronique, che è la nostra selezione dedicata alla musica elettronica, che potete sentire ogni domenica e ogni martedì alle ore 23 su Radio Capodistria. E lei c'è sempre, cioè c'è spesso, insomma, da quando è uscito questo nuovo disco nel Picnic Electronique. Mi sto riferendo a Kelela, che noi sentiamo con The Bridge. E Barbara Rizzi vi saluta e vi auguro un buon proseguimento di questo mercoledì. Ciao a tutti!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto ancora, ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Lungo la rete stradale di nostra competenza, il traffico risulta al momento regolare. Ricordiamo ancora una volta a chi percorre la 28 Porto Gruaro-Conegliano che sulla carreggiata in direzione della 4 risulta chiusa al traffico l'area di servizio Gruaro-Ovest. È chiusa anche l'area di servizio Gruaro-Est, questa volta sulla carreggiata in direzione Conegliano. Infine ricordiamo che per tenervi aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto per il momento, dunque grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Marco Ferrito alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, il dizionario dei termini desueti ad uso letterario, filosofico e poetico, un lavoro di Emanuele Franz con prefazione di Gian Biagio Conte, edito da Audax Editrice. Noi siamo in collegamento appunto con l'autore Emanuele Franz. Buon pomeriggio e benvenuto a Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie.
0: Emanuele Franz è saggista, filosofo, attore e poeta. Si occupa di filosofia e storia delle religioni e ha al suo attivo più di 40 pubblicazioni. Arriva a noi con il dizionario dei termini desueti, più di 481 lemmi, frutto di 30 anni di ricerche e di studio. Ma potremmo cominciare proprio parlando di termini desueti dalla parola desueto. Che cosa significa esattamente desueto?
1: Ecco, è bene specificare che è un dizionario di parole che non sono scomparse come quelle del 1700 oppure quell'italiano del 1300 che si trova in Dante, certe parole che non vengono proprio più usate, come le poesie dell'Alfieri, ecco. Desueto è che è usato pochissimo, che è sul punto di scomparire ma non è ancora scomparso. Quindi ecco, non è un manuale di parole scomparse e neanche un manuale di parole ad uso tecnico, no? Perché c'è la raccolta delle parole ad uso odontoiatrico, ad uso sì, calcistico, ecco, non è iperspecialistico. È parole poco usate, sull'orlo di non essere usate più.
0: Che cosa si propone questo dizionario? Perché l'ha scritto?
1: Ecco, io ho iniziato a scriverlo perché appunto scrivendo moltissimo e leggendo moltissimo, io ho poco più di 40 anni, quindi ci ho messo 30 anni, vuol dire che ho iniziato molto giovane, sì, ad annotarmi su un quadernino a mano tutte le parole per poi avere una padronanza maggiore sia del pensiero che poi della mia capacità di scrittura, perché si può dire la stessa cosa in tanti modi diversi. C'era un famoso autore che ha scritto Esercizi di stile, in cui in decine di modi diversi ha scritto la stessa frase. E quindi noi possiamo dire il bicchiere è sul tavolo in tantissimi modi diversi. E quindi il linguaggio non è solo una scatola, diciamo, da riempire, no? Non è una parola bicchiere e ci buttiamo dentro un oggetto, no, no. Il linguaggio coinvolge emozioni, storie, significati, e quindi una variazione su una parola è una variazione su un tessuto. Avere la padronanza di questo tessuto è una capacità che ci conduce alla libertà e alla padronanza sul mondo. E poi, no, aggiungo questa cosa, sì, per spiegare che appunto in testa mettere vicino due parole, no? Non è come appunto mettere vicino il cucchiaino nel bicchiere, cioè mettere vicino due oggetti. È come se le parole fossero delle cellule e quindi metterle insieme genera un tessuto che in qualche modo è vivente, no? Quindi vai proprio a mettere in moto qualcosa che si sviluppa e quasi diventa autonomo dal creatore della frase, ecco.
0: Quasi una vita propria per il termine, per il linguaggio. Ecco, nell'introduzione a questo lavoro lei offre alcune definizioni del linguaggio, definizioni di filosofi, casa dell'essere o limite del mio mondo. Ecco, ci vuole spiegare appunto questi due concetti?
1: La casa dell'essere è un'espressione che ha usato Heidegger, è meravigliosa, mentre Wittgenstein diceva che i limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo. Poi concludeva anche dicendo che su ciò di cui non si può parlare bisogna tacere, dicendo anche che ci sono appunto, o lasciando intrasagire, cose che vanno ben oltre al linguaggio. È quello che dicevo poc'anzi, no? E per fare un esempio, gli antichi greci, quando davano una parola, no? Si usa dire ti do la mia parola, ecco, chiamavano come testimoni gli dèi. È proprio a indicare che la parola era sacra, era qualcosa di vivente, quindi non la si pronunciava in vano. E quindi dire caldo piuttosto che tepore, piuttosto che afrore, c'è una certa differenza, perché chiama in causa, no? entità, emozioni, significati. Invece di dire giallo, uno potrebbe dire flavescente,
0: sì,
1: biondeggiante, flemma. Non son, ti faccio un altro esempio, no? Gli eschimesi hanno 12 parole per indicare la neve.
0: Sì.
1: Noi diciamo neve e invece loro percepiscono realmente 12 entità diverse. Questo è uno dei poteri del linguaggio, per esempio.
0: Ci sono moltissimi termini all'interno di questa raccolta per ordine alfabetico. Noi potremmo fare alcuni esempi, magari proprio immaginando situazioni quotidiane, assieme appunto ad Emanuele Franz, situazioni quotidiane nelle quali usare un termine desueto al posto di un termine magari più comune. Un esempio ce l'ha appena fatto proprio l'autore: biondeggiante potrebbe essere anche sostituito da flavescente. Ma qual è l'origine, per esempio, di questo termine desueto, flavescente?
1: È da Flavio, no? Che indicava il flavescere, diventare giallo, no? Quindi ecco, ha toccato un punto importante, diciamo anche che oltre alla parola c'è l'origine etimologica.
0: Sì.
1: L'etimo, e questo è importante anche per capire l'origine e la storia, no? di questa entità vivente che è la parola, no? Invece di dire hai raggiunto il tuo scopo, che si usa dire nel linguaggio ordinario, hai raggiunto il tuo obiettivo, no? Uno potrebbe usare dire hai raggiunto la tua entelechia, no? Cosa vuol dire? In greco telos è proprio il compimento, no? Come il fiore è il compimento del seme, no? Quindi è un'espressione veramente di una ricchezza totalmente diversa rispetto a dire hai raggiunto il tuo obiettivo, no?
0: Sì. Molto,
1: hai raggiunto il tuo telos. Entelechia vuol dire hai dentro di te il tuo scopo, cioè il seme ha già dentro di sé il fiore, no? Quindi immaginiamoci la ricchezza di dire a una persona, che ne so, sei la mia entelechia, no? A una persona a cui si vuole bene. Pensiamo alla pienezza di un'espressione del genere.
0: Anche alla potenza, all'energia di un termine appunto che viene rivolto a una persona con questa precisione.
1: Noi abbiamo, e questo non sono certo il primo a dirlo, un impoverimento, no, della capacità dell'uso del linguaggio, soprattutto nelle nuove generazioni dove anche per esempio l'uso delle email ormai è diventato anch'esso antiquato rispetto, no, al cinguettio, si usa dire al beep, no? Cioè la comunicazione brevissima e anche il tempo di attesa ormai inesistente impedisce, no, quella necessaria meditazione sulla parola che invece il carteggio prima e poi anche l'email ancora permettevano, no? È anche un fatto di attendere, no? E trovare la parola giusta che permette il parto, no? del linguaggio. Quindi è un manuale soprattutto utile che io ho scritto appunto all'inizio per me stesso, per trovare sempre la parola per ogni situazione, per la ricchezza di ogni situazione. Quindi un manuale che può usarlo il poeta, ma anche il professionista, il traduttore. Penso che soprattutto nel panorama editoriale italiano mancasse qualcosa del genere, perché si trovano manuali di termini proprio estinti, no? L'italiano usato in Dante, oppure manuali tecnici, manuali medici, di termini medici, però un manuale così era del tutto assente e mi sembrava doveroso come scrittore ed editore di redigerlo.
0: Ci sono anche dei termini che magari sono più comuni nell'utilizzo, ad esempio tripudio, ma vengono spiegati nell'origine ed è lì forse che arriva la sorpresa. L'origine di un termine che magari viene utilizzato senza conoscerne appunto la nascita, tripudio appunto, danza sacerdotale romana. Ecco, anche in questo caso appunto c'è di che scoprire, ma si comprende anche meglio il significato della parola.
1: Sicuramente molti termini derivano appunto dal greco, dal latino, ma è appunto una spiegazione come laconico, non, alcune parole vengono usate raramente, ma vengono usate, però nel senso comune uno non sa che Laconio deriva dalla città greca, insomma tutta la storia poi del termine. Quindi una volta letto questo dizionario io auspico e spero che il lettore abbia una possibilità di descrivere le sue sensazioni molto più ricca di prima, e soprattutto di aumentare la possibilità di creare, perché il mondo è una creazione. Si dice nelle mitologie antiche che, no, in principio era il logos, ma anche gli indiani parlano della vibrazione, che si può intendere anche come il linguaggio, la parola. Quindi il linguaggio è una capacità creativa, quindi aumentarne delle variabili è un atto di libertà.
0: Una persona ingenua, maldestra, potrebbe essere definita invornuta. Ecco, anche in questo caso c'è veramente un termine poco comune sulla pagina, ma anche un'origine particolare.
1: Sì, c'è la meraviglia di queste espressioni. Pensiamo a intuarsi, no? Mettere il mio io nel tu. Intuare, è un'espressione di una bellezza meravigliosa. Io ho fatto anche degli appendici brevi, no?
0: Sì.
1: Due, uno sui colori, magari appunto meno usati, burne o ferrigno, abbiamo detto flavescente, ma anche carnato col colore della carne, magari qualche termine già più conosciuto, però altri meno. E poi un termine, un appendice dei termini proprio in disuso, quelli più antichi, giusto qualche pagina per avere un po' un'idea anche di come si parlava nel passato.
0: Sì.
1: Sono in ordine alfabetico, poi ne abbiamo quasi 500, insomma ce ne sarebbe molti di più, ecco, da dire. Che altro dire? Vogliamo citarne ancora qualcuno?
0: Sì. Per esempio, proprio riferendoci ai termini quasi scomparsi, cavallo forte, alfana.
1: Ecco, sì, sì. L'attore che porta il messaggio di lettere e notizie, lettifero, no? Lettum, dal latino lettum, e ferare, portare, che porta la morte, no? Che un annuncio lettifero, mortale. Beh, si sentono poco queste parole, non si sentono così frequentemente, no?
0: C'è uno stabilimento qui a Trieste, Ausonia, stabilimento balneare, e noi troviamo in questo lavoro Ausonio, italico, latino, e poi si specifica non greco. Ecco, perché questa specifica nella definizione di Ausonio?
1: Perché ci sono delle pieghe che possono prendere le parole, e anche delle piccole variazioni possono cambiare il significato di una parola, anche sul finale o su una vocale, soprattutto anche in campo poetico. Possono esserci parole molto simili, ma che hanno significati molto diversi. Per quello, insomma, io credo che sia un lavoro, in realtà un lavoro mai finito, insomma, perché la ricerca della parola e del suo potere infinito, no? Pensiamo a facondia, a facilità,
0: sì,
1: e abbondanza della parola, proprio qui appunto da facondo, no? Eloquente, loquace, la facondia, se uno lì che parla molto,
0: sì,
1: che facondo che è quello, hai una bellezza febea, da febeo, febo, il dio,
0: sì,
1: del sole, quindi luminoso in modo febeo.
0: Sempre parlando di divinità, proteiforme, è un termine che non ha nulla a che vedere, diciamo, direttamente con l'animale, con il proteo. Cosa significa proteiforme?
1: Proteo è un personaggio che compare in Omero e che i navigatori hanno dovuto legarlo perché assumeva tutte le sembianze possibili. diventava prima con una forma, poi con un'altra, e quindi è diventato, da questo episodio omerico, un'espressione per indicare una situazione o una persona che cambia molti volti, no? Proteiformi. E quindi ci ricorda, no? Una persona che magari cambia faccia o espressione o assume diverse sembianze è proteiforme.
0: E non ha nulla a che vedere quindi con il piccolo animale glabro che abita le acque delle grotte, ecco, tutt'altro in questo caso.
1: Ecco, in questo caso ricorda il personaggio di Omero, ci sono molti termini che appunto derivano dalla mitologia, dei para, ecco, la madre di Dio si dice, no? Dei forme, enteogeno, che ha Dio dentro di sé, no? Ma che bello dire a una persona... parla in un modo enteogeno, come ispirato da Dio. Quindi c'è veramente molto da dire e tante parole che spero siano utili a tutti.
0: Alcuni termini magari sono conosciuti, ma riferiti a località. Prendiamo l'esempio di tropea. Ecco, tutti conoscono tropea, si conosce magari la cipolla di tropea, ma in questo periodo estivo tropea potrebbe essere utilizzato in senso meteorologico, Emanuele Franz. Ecco, in questo caso che cosa può identificare tropea?
1: Qui menziono anche a volte una citazione, per esempio qui cito Pasolini, si era preso una tropea che non gli stavano manco più gli occhi aperti. Ecco, dal greco tropeia, che era un vento alterno, e quindi improvviso, è diventata... un modo di dire per indicare proprio uno sbornia, e qui si riferisce Pasolini, proprio non gli stavano più gli occhi aperti. Quindi sì, dal fenomeno meteorologico si è arrivati a questa espressione, e anche qui, insomma, queste chicchette, è pieno il libro di queste chicchette.
0: Quindi un temporale improvviso o una sbornia, una tropea. Dopodiché ci sono dei termini che sono stati coniati proprio da Emanuele Franz, e per chi si fosse collegato in questo momento, stiamo parlando con l'autore del Dizionario dei termini desueti ad uso letterario, filosofico e poetico. Ne troviamo uno, trudibondo. Ecco, origine di questo termine e significato.
1: Allora, io ho effettivamente in molti termini aggiunto una citazione di qualche poeta, anche per indicare il contesto in cui veniva usato il termine. E ci sono dei termini nel dizionario di mia invenzione, che ho usato per esempio in alcune mie opere poetiche,
0: sì,
1: o filosofiche, no? Ma è questa di trudibondo, l'ho presa un po' dal termine trudi, che è il diminutivo affettivo di Geltrude, e quindi l'etimologia di Geltrude è la lancia, è la forza della lancia, ma io trudibondo mi è venuto in mente quando stavo abbracciando un simpatico pelosino di nome Trudi. Ero pieno di affetto da questa emozione, a questa simpatia che mi suscitava questo cagnolino, e non avevo una parola per descrivere questa sensazione. Allora ho detto, mi sento trudibondo, pieno di questo trudi. L'ho inserita nel dizionario perché mi sembrava proprio carina.
0: Ci sono moltissimi termini, più di 480 termini desueti. Ne stiamo parlando assieme ad Emanuele Franz, e dopo un intermezzo musicale continueremo a scoprire queste parole, magari poco utilizzate ma non scomparse, oppure conosciute ma nel significato e non nella loro origine. Rimanete con noi.

0: Assieme ad Emanuele e Franz scopriamo il dizionario dei termini desueti ad uso letterario, filosofico e poetico, un lavoro edito da Audax Editrice. Molte volte, Franz, siamo in crisi nel momento in cui dobbiamo definire un colore. I colori sono estremamente vari e sono estremamente affascinanti. In questo caso troviamo un termine desueto per una tinta che varia tra il celeste e il verde e lo definiamo glauco.
1: Sì, sì, è vero che generalmente noi abbiamo e usiamo dei compartimenti stagni per le parole, no? Delle categorie fisse, e ci muoviamo in queste categorie. Invece questo dizionario appunto permette di scoprire tante, no, intermezzi, no? Qui come per esempio il colore citato, che è indeterminato fra il celeste e il verde, no? Che anche qua si tende a non sapere dove collocare. E così altri termini hanno questa capacità di infilarsi là dove proprio noi non abbiamo la categoria proprio mentale.
0: Sì.
1: Il colore fa questo, no? Perché anche opalino, cos'è, azzurro o bianco? Che qui è una variabile fra l'azzurro e il bianco, o rubicondo. Ecco, devo dire che l'aspetto musicale delle parole scelte è importante, perché essendo che veramente gran parte del dizionario l'ho redatto mentre scrivevo un poema che ho impiegato molti anni a scrivere, si intitola Il risveglio di Gregorio, ed è un poema in endecasillabi, praticamente sono 2401 endecasillabi. Ora, per far tornare la frase di senso compiuto, quindi tutta una storia, dovevo scegliere parole ben precise, anche per la musica, e quindi è stato fondamentale per me utilizzare io stesso questo dizionario per scegliere la musicalità giusta. Ad esempio, io amo molto queste parole molto sonore che finiscono con tipo meditabondo,
0: sì.
1: Sitibondo, appunto trudibondo che ho inventato. Quindi questi bondo che fa questa musicalità molto, no? Sitibondo, assetato, meditabondo. Quindi ecco, l'aspetto musicale delle parole c'è. Murmure, no? Andava murmure su quella via. Ecco, il murmure non è né silenzioso né che parla, no?
0: Sì.
1: È un mormorio, no? Quindi ecco, uno parla o sta zitto, no? È murmure. Anche qui queste parole ci obbligano a costruire una categoria che magari non c'era o non usavamo.
0: Dà anche soddisfazione riuscire ad esprimere esattamente, secondo il proprio sentire, quello che si vede, quello che si percepisce. È veramente uno strumento in più che porta al benessere in un certo senso. Non so se mi sono spiegato, ma sapere di essere riusciti a trovare davvero la parola giusta per esprimersi non è poca cosa.
1: Beh, visto che menzioniamo il benessere, allora sicuramente può avere un effetto terapeutico. Molte anche approcci al benessere psicofisico prevedono il linguaggio, cioè il parlare, appunto. Se uno appunto non sa risolvere un proprio problema, perché magari non ha le parole per trovare una soluzione, ma le parole permettono di trovare una soluzione. E al riguardo io vorrei anche ringraziare il professor Gian Biagio Conte, che ha fatto la prefazione, essendo che è un filologo classico, lessicografo, latinista e professore emerito alla Normale Superiore di Pisa, e il suo intervento mi ha onorato, insomma, perché spiega anche qui che già ai tempi di Cicerone si parlava delle parole che stavano scomparendo e che si riprendeva poi a dare vita. Quindi insomma è importante anche questo intervento dal punto di vista filologico, perché credo, insomma, che sia utile. Ma soprattutto in una società poi come la nostra, che con il web tende a ridurre il linguaggio all'essenziale, no?
0: Sì, sì, sì. Certamente, certamente. Sì,
1: anche, no, dicevo, anche il filosofo francese Michel Foucault, che ha molto dedicato al linguaggio, pensiamo all'ordine del discorso, che c'è un livello del linguaggio che poi è quello dell'esistere, ed è riappropriarsi proprio della libertà, avere la consapevolezza delle parole usate.
0: C'è un termine molto bello, abentare, trovar pace. Ecco, che potremmo proprio riportare a questo sentimento di benessere, abentare. Ecco, anche in questo caso, appunto, invece di essere molto espliciti, appunto, di rafforzare un'idea di potersi riposare, abentare è estremamente preciso.
1: Sì. Invece, la mia lettrice mi ha detto che anche qui, dicevamo prima che basta una lettera per cambiare tutto il significato della parola, no? Da abentare a adontare, no? Il suono è simile, ma sì. Adontarsi, no? E la mia lettrice mi dice sempre che io mi adonto, cioè da onta, no? Cioè praticamente risentirmi, sentirsi offesi, no? E uno che si adonta si sente come che ha ricevuto un'onta, no? Adontarsi per un non nulla. E quindi mi dicono non adontarti, mi dicono.
0: Con una persona magari ansiosa, che fa difficoltà a rimanere seduta, ci può venire in mente anche la classica immagine della persona al telefono che continua a camminare magari in cerchio continuamente. Ecco, è impossibile per lui restare seduto. C'è un termine preciso per definire questo: acatisia. Ecco, e anche in questo caso l'origine forse ce la può raccontare lei.
1: Eh sì, infatti di una persona irrequieta, no? Dal greco, no? Catisis, che vuol dire sedersi, che a parte l'uso appunto nelle condizioni patologiche mediche, proprio di quelli che si muovono in continuazione, e l'uso appunto per estensione indica quella ansietà, quell'agitazione, ma anche quella frenesia di non fermarsi mai, di fare in continuo cose, no? La catisia, no? Che è appunto una condizione che non è che puoi dire solo che uno è irrequieto, perché è ben di più, è un'altra cosa, no? Quindi diciamo che ci sono migliaia di situazioni che noi riassumiamo spesso dentro una sola parola, ma invece sono migliaia queste situazioni. E poi appunto non è poi solo la parola, perché se noi prendiamo alcune di queste e le intessiamo insieme in una frase, allora, cioè, se le parole sono cellule e noi le mettiamo insieme, la frase diventa un tessuto connettivo, e le frasi che formano un discorso formano un organismo vivente. Capiamo quindi che con questo approccio parlare, cioè fare un discorso, significa creare un'entità vivente.
0: Sì. È una bellissima immagine questa che ci regala Emanuele Franz, appunto autore del dizionario dei termini desueti ad uso letterario, filosofico e poetico. Poco fa, appunto, con l'impossibilità di restare seduti, acatisia, eravamo entrati nel merito di un termine che ha anche un suo valore medico, molto tecnico, preciso, e anche ecolalia. A questa duplice possibilità di utilizzo, ripetere più volte, più parole della frase, e che identifica uno stato del linguaggio dell'infanzia, come anche la tendenza di una persona semplicemente a ripetere.
1: Si usa spesso dire appunto di una persona che magari ha delle fissazioni, appunto, che è un termine inadeguato in questo caso, ma che ha una ritualità che diventa appunto un'ecolalia, perché non, cioè, è proprio questa parola che indica una reiterazione sia di parole, ma per estensione anche di gesti proprio, non è diventato. E sono tutte parole appunto che appunto esistono, vengono usate molto raramente, ma lutulento,
0: sì,
1: imbrattato di fango. Or tutta la palude è come un fiore lutulento, diceva Gabriele D'Annunzio. Quando mai abbiamo sentito dire che di una persona è lutulenta? Pensiamo al suono, cambia tutto proprio.
0: Sì, è quasi, quasi sensibile, quasi onomatopeico in un certo senso, questo termine lutulento. No. Sembra quasi di poterlo sentire e toccare, questo fango. Così come lei faceva un esempio, con piccole variazioni di qualche lettera troviamo dei termini che hanno un significato completamente diverso. Perspicace, questo magari è conosciuto e più utilizzato come termine, e pervicace, che invece significa tutt'altro. Ecco, che cosa vuol dire pervicace?
1: È per vincere, è proprio, ecco, una sfumatura toccata delle più significative, no? Che non è appunto solo vincere, ma è vincere interamente. E anche qua è la potenza del linguaggio, no? Quindi uno che non è testardo, uno dice è determinato, è testardo, no, un pervicace è uno che non molla mai, che è un'ostinazione così portata all'estremo, no? Che non basta la parola tenace a descriverla o determinato, è pervicace, per vincere, cioè questo non molla mai. E queste sono sfumature che, cioè, il poeta sicuramente deve conoscere,
0: sì.
1: Ma anche io penso, ma penso che sia utile anche nel mondo professionale, proprio se uno deve fare una lettera di quelle forbite, competenti.
0: Ma anche una piacevole conversazione, forse, anche proprio il godere di conoscere un linguaggio. È un argomento sconfinato e sconfinante, in questo caso, la parola, appunto, il termine, Franz. E non solo per i tecnici, ma proprio per chiunque.
1: Beh, anche per gli affetti e le emozioni che,
0: sì,
1: appunto, noi abbiamo al solito: ti voglio bene, ti amo, ma la varietà delle possibilità di esprimere il sentimento sono veramente infinite, anche con i termini, no? La amanza mia, per indicare un amante, l'agape, no? Un termine che oggi non si usa più, no? Un amore al di là, no? Che divino, sì, un afflato, ecco, no? Sento un afflato per quella ragazza, no? Sento questo soffio, no? Anche lì si dice mi sono innamorato, sento un afflato, parola, è tutta un'altra parola.
0: E un altro suono proprio, lei faceva riferimento alla musicalità. Ecco, c'è anche un godimento uditivo nel sentir pronunciare certe parole, oltre appunto al piacere di cogliere il termine esatto per rispecchiare il proprio sentimento, il proprio sentore. Noi siamo purtroppo alla fine di questa conversazione con Emanuele Franz, autore del Dizionario dei termini desueti ad uso letterario, filosofico e poetico. Ma ringraziamo l'autore per averci fatto conoscere una parte di più di 480 lemmi contenuti in questo lavoro che, ricordiamo, è edito da Audax Editrice. Emanuele Franz, grazie ancora per essere stato con noi e un buon lavoro, una buona ricerca per altri termini che potrebbero accrescere questa collezione.
1: Grazie, grazie veramente di cuore.
0: Siamo giunti così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Marco Ferrito, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.
2: Sigla. sigla single della settimana.
3: È l'inarrestabile ascesa del fenomeno K-pop in tutto il mondo. Uno dei nomi di punta provenienti dalla Corea del Sud è quello di Jennie Kim, ex voce delle Blackpink, che dopo il colossale successo del suo album di debutto Ruby con tutte le sue collaborazioni ha annunciato un secondo disco, per ora anticipato dal singolo Less Than a Lover.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati agli ascoltatori, una buona serata dalla nostra redazione. Per il traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia rallentati in direzione Venezia nei pressi della barriera di Trieste-Lisert. Ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano, è avvenuto un incidente in uscita allo svincolo di Fontana Fredda in direzione del Bivio con la 4, al momento comunque non si registrano disagi alla circolazione. Infine ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscriversi ricordiamo che potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Benvenuti a Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale. Selezionati da Andrea F.

0: Il meteo e la viabilità.
1: La situazione. L'Europa centrale è stata raggiunta da un fronte freddo. Sulle nostre regioni si è esteso un campo di alte pressioni. Da ovest affluisce sul paese aria calda e un po' meno umida. Le previsioni. In serata e nella notte parzialmente sereno. All'ovest non si escludono isolati rovesci. Domani, giovedì, nuvolosità da variabile a prevalente sull'arco alpino della Slovenia occidentale. Possibili acquazzoni e manifestazioni temporalesche. Sul resto del paese soleggiato con sporadici addensamenti. Nel tardo pomeriggio temporali all'ovest, tempo asciutto nelle zone orientali. Soffierà vento sud-occidentale, scirocco lungo la costa. Le temperature minime andranno da 14 a 22 gradi, le massime tra 25 e 33. In serata, sulla Slovenia occidentale, precipitazioni e temporali in rafforzamento. Nella notte si estenderanno anche verso regioni orientali. Verso la mattina, attenuazione dei fenomeni. Venerdì, piogge e manifestazioni temporalesche nuovamente in rafforzamento che nel corso della giornata interesseranno tutto il paese. Sabato, parzialmente sereno, a partire da metà giornata, isolati acquazzoni e fenomeni temporaleschi. Domenica, soleggiato. Nel pomeriggio non si escludono isolati temporali sull'arco alpino. Per quanto riguarda la viabilità, il traffico è generalmente scorrevole sulle principali strade e autostrade del paese. Sull'autostrada 1 Capodistria-Lubiana, rallentamenti all'altezza del cantiere di Postumia, in ambo le direzioni. Sempre sulla 1, tra Senogece e Nanos, in direzione Lubiana, circolazione ostacolata per uno pneumatico sulla carreggiata. Sulla strada scorrimento veloce del Vipacco, per un mezzo pesante in avaria, chiusa la corsia di marcia tra Selo e Vipaschi Krs in direzione di Rasderto. Radio Capodistria, sono le 19.30.
0: Il giornale della sera.
1: Benvenuti al giornale della sera, questi sono i titoli. Rampazzo a Cittanova, contesto favorevole per consolidare il radicamento della comunità italiana. 65.000 firme in due giorni contro Stevanovic. Italia, caro carburanti. Presentato a Capodistria il progetto Oasi Marina. Una buona serata a voi. Ultimo giorno della missione in Istria per il ministro plenipotenziario italiano Daniele Rampazzo. Dopo le tappe a Dignano e Gallesano e ieri a Pola per la commemorazione della strage di Vergarolla, l'alto rappresentante della Farnesina e presidente del comitato di coordinamento ha fatto tappa stamane a Cittanova. Lionella Pausina Acquavita.
2: Un'occasione per conoscere più da vicino la comunità nazionale italiana, per apprezzare il lavoro che si fa e l'atmosfera che si respira, ci ha detto il ministro plenipotenziario a Cittanova, dove, accompagnato dalle autorità locali e regionali, dei vertici dell'UI e dell'UPT, ha visitato l'Accademia di Tiro guidata dal campione olimpico Giovanni Cernogorez, la Costruenda Scuola Elementare Italiana e la locale comunità degli italiani.
3: L'esperienza è senz'altro positiva. Ho visto molte belle realizzazioni, un'ottima collaborazione fra l'Università Popolare di Trieste e l'Unione Italiana, il ruolo attivo anche delle autorità locali, della regione istriana.
2: Ha affermato Rampazzo ed ha aggiunto.
3: Quindi c'è un contesto molto favorevole in cui sono certo che anche a livello dei due governi, croato-italiano e sloveno-italiano, si riuscirà a migliorare ulteriormente l'azione per confermare il radicamento della nostra comunità.
2: Del radicamento della nostra minoranza, che non si riconosce come tale, bensì si ritiene componente autoctona del territorio, hanno parlato la vicepresidente della regione Jessica Acquavita e il vice sindaco di Cittanova Andrea Zancola, il quale è pure a capo del sodalizio.
4: Siamo componente etnica, ci siamo sempre definiti tali, anche visti i numeri della comunità, parliamo di quasi 1.000 membri, su 4.000 abitanti. Siamo una realtà viva, che produce, che ha tantissime attività e che comprende tante eccellenze.
2: Parole confermate da Edvino Ierian, presidente dell'UPT, che si è detto fiero di poter collaborare con la componente italiana.
5: Siamo orgogliosi per forza, perché le iniziative che mettono continuamente in campo sono non solo meritorie, ma testimonianza che veramente investire sulle comunità italiane per il radicamento e per la cultura è un dato fondamentale.
2: Queste visite sono estremamente importanti. importanti perché è fondamentale per chi ci finanzia toccare con mano e vedere di persona come vengono utilizzate le risorse, ha detto infine il presidente dell'Unione Italiana, nonché deputato italiano al Parlamento di Zagabria, Marin Corva, che ha concluso.
6: Per noi è importante poter dimostrare che queste risorse, diciamo la fiducia che viene posta in noi da parte del finanziatore, è giusta e che queste risorse vengono usate al meglio.
1: La Presidente della Commissione della Camera di Stato per la Supervisione dei Servizi di Intelligence, CNOS, Jania Sluga, ha convocato una riunione d'emergenza tra una settimana. Sluga ha intenzione di presentare alla Commissione informazioni ottenute dall'Agenzia per i Servizi Segreti, SOVA, riguardo la potenziale influenza di paesi terzi, in particolare Russia e Israele, sulla sovranità e la sicurezza nazionale della Slovenia. La questione riguarda l'amicizia della Presidente della Repubblica, Natasha Pirs-Musar, con Viktorija Krivoluska, donna di origine russa con doppia cittadinanza, anche quella slovena. Sul tavolo sembra anche il caso Black Cube. La petizione online con cui Miha Brejc sta raccogliendo firme per le dimissioni del presidente del Parlamento Zoran Stevanović ha finora raccolto quasi 65.000 firme in due giorni. Il che significa che i promotori hanno raggiunto l'obiettivo di superare il numero dei voti ottenuto dal partito Resnica alle ultime elezioni parlamentari. Brejc, che ha lasciato l'SDS nel 2012, ha iniziato la raccolta di firme lunedì scorso e si stanno raccogliendo firme anche per istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Black Cube. 4.000 posti di lavoro per il personale educativo e scolastico pubblicati nel solo mese di giugno. È il dato più alto registrato negli ultimi 5 anni in Slovenia. I numeri del Centro per l'Impiego, insieme alla nuova analisi dell'Associazione dei Presidi e Vicepresidi Scolastici, mostrano le difficoltà con cui le scuole si avvicinano all'inizio delle lezioni. Beatrice Ziza.
7: Le scuole in Slovenia si preparano al nuovo anno scolastico con una carenza di personale che, secondo dirigenti scolastici e sindacati, continua ad aggravarsi. A lanciare l'allarme, in un'intervista all'agenzia di stampa STA, sono stati il presidente dell'Associazione dei Presidi e Vicepresidi Scolastici, Sašo Božić, e il segretario generale del Sindacato dell'Istruzione, della Scienza e della Cultura, Branimir Štrukelj. Ogni anno le difficoltà legate al personale aumentano, ha affermato Božić, ricordando che nell'anno scolastico 2024-25 mancavano circa 6.000 insegnanti e che la situazione non è migliorata. Le figure più difficili da reperire restano i docenti di matematica, fisica, chimica, biologia e informatica, ma le difficoltà si sono ormai estese anche ad altre materie. A confermare la pressione sul sistema sono anche i dati del Centro per l'Impiego. A giugno sono stati pubblicati circa 4.000 annunci per il personale educativo e scolastico, il dato più alto degli ultimi 5 anni. A luglio gli annunci sono stati quasi 3.400 e attualmente risultano ancora 789 posti vacanti. Per far fronte alla situazione, le scuole aumentano il carico di lavoro degli insegnanti già in servizio, trattengono docenti vicini alla pensione, richiamano quelli già pensionati e ricorrono a studenti e collaboratori esterni, soprattutto per le supplenze. Secondo il segretario generale del sindacato, Branimir Štrukelj, la crisi richiede interventi strutturali con maggiori investimenti nell'istruzione e misure che rendano più attrattiva la professione docente per i giovani. Nel frattempo, però, le scuole continuano a cercare soluzioni per riuscire a coprire tutti i posti necessari in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico in programma per il 1° settembre.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Andiamo in Italia. Una rete di truffatori con base a Napoli, ma attiva su tutto il territorio nazionale, è stata smantellata dai carabinieri di Trieste in collaborazione con i colleghi di Napoli ed altre città italiane. L'operazione, denominata Fumo del Vesuvio 2, segue un'analoga inchiesta del marzo 2025. Ha messo in luce una rete che organizzava truffe ai danni di anziani e persone fragili. Le indagini sono partite da 2 tentativi di truffa, sventati ad Aurisina e a Muggia lo scorso gennaio, che avevano portato all'identificazione di un giovane truffatore è consentito di risalire ai mandanti e ad altri membri dell'associazione per delinquere. 8 persone sono state arrestate, altre 19 denunciate in stato di libertà. Sono state inoltre scoperte 18 truffe e recuperati 50.000 euro. Il gasolio potrebbe arrivare a costare 3 euro al litro nei prossimi mesi in Italia. È lo scenario indicato da Federpetroli, che guarda con preoccupazione le tensioni in Medio Oriente e soprattutto la situazione nello stretto di Hormuz. Intanto i prezzi continuano a salire e le imprese chiedono nuovi interventi sulle accise. Davide Fifaco.
8: Il gasolio a 3 euro al litro non è una previsione per l'immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi nel giro di pochi mesi se la crisi in Medio Oriente dovesse continuare e la situazione nello stretto di Hormuz non dovesse migliorare. L'allarme arriva da Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che parla di un possibile vero e proprio stravolgimento del mercato. Il Brent ha raggiunto quota 92-93 dollari al barile, mentre il gas si mantiene intorno ai 63 euro per megawatt ora. A preoccupare sono soprattutto le conseguenze sui costi le imprese. Le piccole aziende della FAPI chiedono al governo ulteriori interventi sulle accise, sostenendo che l'aumento dei carburanti sta rapidamente erodendo i benefici delle misure già adottate. Anche Confimprenditori denuncia l'aumento dei costi di trasporto, produzione e distribuzione. Il Codacons chiede invece di prorogare lo sconto fiscale su gasolio e di estenderlo anche alla benzina. E proprio alla pompa gli effetti delle tensioni internazionali sono già evidenti. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self in autostrada costa in media 2,17,8 euro al litro, mentre sulla rete ordinaria quota 1,997 euro. Il gasolio arriva invece a 2,107 euro al litro sulla rete stradale nazionale. C'è poi un altro elemento. L'aumento del petrolio si trasferisce rapidamente sui prezzi dei carburanti. Secondo l'Osservatorio sui conti pubblici italiani, 2/3 dell'aumento del greggio si riflettono sulla pompa già entro 3 giorni e quasi completamente entro 10. Quando invece il petrolio scende, il calo dei prezzi è molto più lento. Una dinamica che, con la crisi internazionale ancora aperta, alimenta il timore di nuovi rincari e rende sempre più concreta la prospettiva di un autunno difficile per automobilisti e imprese.
1: Ancora un episodio di violenza a Trieste con 4 persone di origine kosovara ferite in seguito ad un'aggressione col coltello avvenuta intorno alle 13.30 in via Rigutti. Uno dei feriti risulta in gravi condizioni, sarebbero però almeno 5 le persone coinvolte e oltre ai kosovari le testimonianze finora raccolte parlano anche di un uomo di origini serbe. Quest'ultimo è stato stordito con dello spray urticanti e sono tutti operai edili. Ancora una notizia di cronaca locale. Ieri pomeriggio la polizia di Capodistria ha indagato su un presunto caso di violenza domestica commessa da un ragazzo di 19 anni nei confronti della madre. Il giovane avrebbe abusato della madre, circa 40 anni, sia fisicamente che psicologicamente, per lungo tempo, richiudendola in una stanza, minacciandola con oggetti pericolosi, sottraendole denaro e distruggendo oggetti dell'appartamento. Nei confronti del ragazzo è stato emesso un ordine restrittivo. L'Istituto per la conservazione della biodiversità marina URSEA, grazie a 2 nuove strutture sottomarine posate sul fondale del Golfo di Pirano nel corso dell'ultimo mese, prosegue la ricerca sull'allevamento di organismi marini. Lo sviluppo di un'acquacultura sostenibile è un fattore cruciale per la conservazione della biodiversità marina, oggi gravemente minacciata. È stato rilevato nel corso della presentazione a Capodistria del progetto Oasi Marina. Lara Dercic.
9: L'Oasi Marina di Pirano si arricchisce di 2 nuove strutture sottomarine che rappresentano un nuovo passo nello sviluppo dell'acquacoltura multitrofica, nella quale diversi gruppi di organismi marini vengono allevati insieme e interagiscono completandosi a vicenda. Il progetto è gestito dall'ente no profit URSEA di Pirano, realizzato grazie al supporto finanziario del gruppo Bauhaus Slovenia. Il primo modulo, realizzato in cemento armato, è stato montato sul fondale marino del Golfo di Pirano 28 mesi fa, il secondo in ferro battuto qualche tempo dopo, e nelle ultime settimane la posa di Nettuno, di forma semicircolare simile ad un riccio di mare, e Mitilus, costituito da telai metallici ai quali sono legate delle corde. Prende il nome dalla cozza poiché offre un metodo alternativo per l'allevamento dei molluschi. Volevamo installare strutture diverse, realizzate con materiali differenti, e monitorare quale avrebbe dato i risultati migliori, ha spiegato Lean Fonda dell'ente, aggiungendo che gli organismi competono continuamente per lo spazio vitale. Irena Fonda, direttrice di URSEA sugli effetti delle nuove strutture.
10: Queste sono molto recenti, un po' meno di un mese per dire, così che gli effetti non sono ancora proprio evidenti, ma abbiamo visto che già pochi giorni dopo l'installazione i pesci li hanno trovati. Significa che già vediamo singoli ma anche gruppetti di pesci che vengono un po' a fare delle ispezioni di cos'è questa novità.
9: Le strutture sottomarine fanno da rifugio sicuro per pesci e crostacei, favoriscono la crescita degli organismi marini e aiutano a nutrire la fauna locale, ricreando gli habitat naturali danneggiati e minacciati. Ancora Irena Fonda.
10: Questo è io spesso dico è una goccia del mare, non è proprio una cosa grande. Sono dei primi esperimenti per capire cosa sarà, no? Però i risultati sono molto positivi e dimostrano che questo tipo di attività dovrebbero essere fatte.
1: Presentata, gradisca di sonso, la nuova edizione di Invisible Cities, manifestazione che raccoglie teatro, danza e musica con 10 giornate a Gorizia e gradisca di sonso. Il programma prevede 40 eventi tra il 26 agosto e il 6 settembre. Alessandro Martegani.
11: 10 giornate con oltre 40 eventi fra Gorizia e Gradisca di Sonso e un programma di performance teatrali, musicali, di danza, partecipative, itineranti, multimediali. E quanto propone la 12ª edizione di Invisible Cities, il festival organizzato dall'associazione 4704 e cofinanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Gradisca di Sonso e dalla Fondazione Carigo per esplorare nuove forme di espressione artistica. L'edizione di quest'anno, che si svolgerà a Gorizia dal 26 al 30 agosto e a Gradisca di Sonso dal 2 al 6 settembre, è stata presentata a Gradisca e apre un triennio giocato soprattutto sulla sperimentazione, drammaturgie originali, contaminazione tra linguaggi artistici. Il programma guarda anche all'inclusione nell'ambito culturale grazie al progetto Zero Gradi di Separazione e alla contaminazione fra arte e scienza con gli eventi targati Ars, Arti, Relazioni, Scienze. Lo scopo è anche quello di unire riflessioni su temi importanti del nostro tempo alla cura estetica, alla sperimentazione in nuove modalità narrative. Miriam Paschini, co-direttrice artistica dell'evento.
12: Invece il contemporaneo può essere caldo, avvolgente, può fare divertire, può emozionare profondamente, ecco, e lo facciamo attraverso dei formati e dei linguaggi molto diversi, che noi poi abbiamo narrato attraverso dei percorsi diversi, ma comuni, ecco, nel loro obiettivo.
11: Quella di quest'anno, aggiunto Alessandro Pagotto, sindaco del comune di Gradisca di Sonso, è un'edizione che segna un passaggio importante per Invisible Cities. Dopo l'esperienza straordinaria vissuta nel 2025 nell'ambito della capitale europea della cultura, ha detto, il festival inaugura un nuovo triennio e conferma Gradisca di Sonso come una delle sue sedi principali.
1: Presso il cimitero di Bohinjska Bela si sono tenuti oggi funerali con onori di Stato della leggendaria attrice slovena Milena Zupančič, scomparsa sabato scorso all'età di 80 anni dopo una lunga malattia. A prendere la parola durante la cerimonia funebre anche il sindaco di Bled, Anton Mejan. Milena non è stata solo un'ambasciatrice dell'UNICEF, ma anche di Bled, della regione del Bohinjska Bela e della cultura. Siamo tutti orgogliosi di lei, ha dichiarato, e oggi le diciamo addio con immensa tristezza. Radio Capodistria, ore 19:45 minuti, si chiude qui il giornale della sera in redazione Franco De Stefani ed Erika Paternusch. Tra poco vi ricordo alle 20 trasmetteremo il TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Iana Belzian. Per quanto riguarda l'informazione a Radio Capodistria, ritorno domattina ore 6:15, primo passaggio del notiziario. Grazie per essere stati con noi e a domani.

Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.

0: State Freschi, la trasmissione musicale estiva di Radio Capodistria. Vi rinfrescherà dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 18.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera a te, ben ritrovati. Segnaliamo sulla 28 Porto Gruaro Conegliano che è avvenuto un incidente in uscita allo svincolo di Fontana Fredda sulla careggiata in direzione del bivio con la 4. Al momento comunque non si registrano particolari disagi. Ricordiamo agli ascoltatori che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico giorno per giorno fino al 30 settembre. Un utile strumento per pianificare al meglio i vostri viaggi. Inoltre le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste, ricordiamo che sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app InfoViaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e come di consueto auguriamo buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
4: Calcio in apertura vista la storica partita di questa sera, che alle ore 21 vedrà gli sloveni dello Celje scendere sul campo dello Slovan Bratislava nell'andata dei playoff di Champions League. Gli slovacchi, che avranno anche il supporto di uno stadio Tehelne Pole esaurito, con circa 20.000 spettatori, partono da favoriti sulla carta. I campioni di Slovenia vogliono continuare a fare bene dopo aver eliminato nei precedenti turni di qualificazione l'Egnatia e l'Ararat. I loro avversari, 24 volte campioni slovacchi, invece si sono liberati nell'ordine dell'Iberia 1999 e del Milabi. La squadra di Bratislava ha inoltre due giocatori sloveni, il difensore Kenan Bajric e l'attaccante Andraž Šporar, quest'ultimo però alle prese con un infortunio e difficilmente disponibile. In caso di qualificazione, il club sloveno conquisterebbe per la prima volta nella sua storia l'accesso alla fase a girone, oramai unico, della Champions League, con un premio di 18 milioni e 620 mila euro. Diventerebbe anche la seconda squadra slovena della storia a centrare la competizione continentale più ambita dopo il Maribor nella stagione 2017-18. Se invece venissero eliminati, gli sloveni prenderanno comunque parte all'Europa League. Il ritorno sarà mercoledì prossimo allo stadio Zdegele, già sold out da tempo. Il ritorno di José Mourinho a Real Madrid si è svolto in una surreale atmosfera a porte chiuse. Sono trapelate solamente le poche immagini diffuse dal club sui propri social. Sono uno di voi, sono state le prime parole di Mou, particolarmente commosso di ritornare ad allenare i Blancos dopo 13 anni di assenza. È quasi più emozionante adesso che la prima volta, ha concluso lo Special One. L'allenatore, che ha firmato fino al giugno 2029, farà affidamento su Mbappé, Vinicius Junior e Jude Bellingham per provare a impedire al Barcellona di vincere il terzo titolo consecutivo nella Liga. Non è andata a buon fine l'avventura del francese Paul Pogba al Monaco, club al quale l'ex nazionale francese e campione del mondo 2018 dice addio con quasi un anno di anticipo. Nella passata stagione, all'inizio della sua esperienza nella squadra del Principato, Pogba ha fatto registrare solo 6 presenze. Il francese, ex Manchester United e Juventus, non si è mai ripreso dopo le accuse e conseguenti squalifiche per doping che lo hanno tenuto lontano dai campi per quasi 2 anni. Nell'ultimo periodo ha risolto dei problemi al ginocchio, ma attualmente è alle prese con i postumi di un infortunio alla coscia. La risoluzione del contratto è stata consensuale, nonostante il classe 1993 fosse legato al club biancorosso fino al 30 giugno del 2027. E ora il tennis. A Cincinnati sono in corso gli ottavi di finale sia nel tabellone maschile sia in quello femminile. Tra i primi, il numero uno del torneo, Alexander Zverev, scende in campo stasera per giocarsi un posto nei quarti contro l'americano Tommy Paul, 18° del seeding. Al turno precedente, il tedesco ha superato con un doppio 7-6 il francese Terence Hatman, mentre lo statunitense si è liberato in 3 set del paraguayano Adolfo Daniel Valeo, 70° al mondo, che gli ha complicato la vita imponendosi nel primo parziale. Eliminato inoltre nelle scorse ore il russo Daniil Medvedev, quarta testa di serie, che ha subito la rimonta dello statunitense Brandon Nakashima. Dopo aver vinto il primo set per 6-7, il russo ha ceduto nei successivi 2 per 7-6-6-1. Stasera, negli ottavi, Nakashima giocherà contro il portoghese Nuno Borges. Successivamente sarà la volta di un altro portoghese, Jaime Faria, 79° del ranking, che se la vedrà con l'italiano Lorenzo Musetti, 10° del tabellone. Ancora un giocatore a stelle strisce negli ottavi, Francis Tiafo, impostosi nel derby col connazionale Lerner Team per 6-4, 4-6, 6-4, che ora, per un posto nei quarti, giocherà contro il secondo seed canadese Félix Auger-Aliassime, il quale invece al turno precedente ha battuto l'argentino Francisco Cerundolo. Tra le donne, la numero uno al mondo Aryna Sabalenka, dopo aver battuto la cinese Wang Qingyu per 6-1, 6-3, questa notte negli ottavi incrocerà la ceca Sara Bielek. Il successo delle scorse ore rappresenta la 50ª vittoria di Sabalenka a livello 1000, da numero uno del ranking. Raggiunge così Serena Williams a quota 104 e Iga Swiatek a 58 come giocatrici ad aver superato le 50 vittorie a livello 1000 da prime tenniste al mondo. L'americana Coco Gauff, campionessa a Cincinnati nel 2023, è arrivata agli ottavi dove giocherà contro la ceca Mary Boskova dopo essersi imposta 6-1, 7-6 anche qui nel derby tra statunitensi sulla 28ª seed Ann Lee. Questa sera si giocherà ai quarti anche la kazaka Yelena Rybakina, seconda giocatrice del torneo, che affronterà la russa Diana Schneider. Il tennista australiano Nick Kyrgios, tra i maggiori detrattori di Jannik Sinner al tempo della vicenda Klosterbol, è stato sospeso dalla ITIA, Agenzia Internazionale per Integrità nel Tennis, dopo essere risultato positivo alla cocaina. La positività del 31enne è emersa il 22 giugno scorso, in seguito a un test antidoping al torneo di Maiorca col prelievo risalente al 17 giugno, nel quale un laboratorio accreditato della WADA ha trovato tracce di cocaina. Stimolante, sostanza illecita presente nella lista delle sostanze proibite dalla WADA. In caso di utilizzo fuori gara si applicano sanzioni ridotte, si legge nel comunicato. Il giocatore, sospeso ufficialmente dal 4 agosto, si è rivolto al pubblico con un post su Instagram, dove dice di aver commesso un enorme errore, scusandosi con tutti coloro che gli sono stati accanto. Si tratta dell'ultimo episodio di una carriera segnata da intemperanze, infortuni e problemi psicologici. I problemi fisici degli ultimi anni, con infortuni al gomito, al polso, all'anca, alle ginocchia, alle spalle e alla clavicola, anche a causa dei quali dal numero 13 mondiale è sceso al numero 919, avrebbero influenzato in modo significativo la sua salute mentale. Tanto che nel 2022 aveva anche parlato di pensieri suicidi. Oltre alle difficoltà concrete, la sua carriera è stata spesso segnata da problemi comportamentali, tra cui commenti inappropriati al pubblico, all'arbitro o agli avversari, senza considerare il suo atteggiamento antisportivo. Atteggiamenti che, oltre a numerose multe e sospensioni, gli erano costati pure l'obbligo di consultare uno psicologo.
3: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.
1: Calda e afosa notte d'agosto, come solo il cuore dell'estate sa essere. Le finestre sono aperte, ma l'aria non si muove. Cari amici, noi siamo qui come sempre a cercare un senso nelle frequenze che contano. Benvenuti su Late Night Grooves. Stasera due dischi che parlano di assenze e di presenze. Due artiste che hanno fatto, diciamo così, della vulnerabilità la loro arma più potente. Una è il ritorno di una superstar che ha passato 6 anni a guardarsi dentro. L'altra è la conferma di un talento che trasforma il tempo in musica. Entrambe ci ricordano che la notte è il momento migliore per ascoltare le voci che contano. Prima fermata Los Angeles, forse più semplicemente la mente di Phoebe Bridgers. 6 anni dal capolavoro Punisher. 6 anni che sembravano un'eternità per chi l'aveva così seguita fin dagli esordi. 6 anni in cui è successo di tutto, i Boy Genius, oppure le Boy Genius, il lockdown, la fama che cresce, il Madison Square Garden già tutto esaurito prima ancora che il disco uscisse. E ora Lost Weekend, un titolo che è già un programma, un weekend perso, nel senso, ecco, nelle emozioni, in quella nebbia che a volte ci avvolge e non ci lascia andare. L'album si apre con una voce, quella del padre defunto, che dice: so che sei impegnata, fare la rockstar ti porta via un sacco di tempo. Ed è proprio questo il filo conduttore di tutto il disco. Il tira e molla tra fama e privacy, l'amore appena sbocciato e il dolore per la perdita di un genitore. Un dolore che Phoebe aveva già esplorato nei lavori precedenti, ma che qui raggiunge nuove profondità. È un disco di contraddizioni volute, quindi. Da un lato la passione per l'ambient, per i paesaggi sonori sospesi, per le tracce strumentali che fungono da intermezzi, tipo Panorama e Lost Parade. Dall'altro ritornelli trascinanti, urla inquietanti come in Bobby e crescendi travolgenti che si interrompono di colpo come in Kill Me, un album quindi che non ti lascia mai stare comodo. E poi insomma la voce è quella di Phoebe Bridgers, che ha sempre avuto una voce piuttosto fragile, quasi senza peso, ma qui in Lost Weekend si può dire che c'è qualcosa di nuovo, c'è una, diciamo così, ecco, fisicità che prima non c'era. Le urla, le note di petto potenti, le incrinature, le note tese, quei momenti in cui sembra voler uscire a forza dalla canzone. Ecco, è come se i 6 anni di assenza le avessero in qualche modo dato la forza di mostrarsi più nuda e più vera e più potente. Still Standing, forse il momento più incisivo dell'album, un brano incentrato sull'elaborazione del difficile rapporto con il padre, già documentato in lavori precedenti, quindi diventa quasi una resa dei conti, una catarsi che ti trafigge e ti lascia senza fiato. E poi As Above, verso la fine dell'album, qui Phoebe raggiunge vette inedite, la sua voce evoca tante grandi voci dell'alternative femminile degli anni 90, ma ecco, non è nostalgia, è piuttosto un omaggio a chi ha aperto la strada e insieme una dichiarazione di indipendenza. Alla fine, che dire, Lost Weekend, un'opera densa e introspettiva, complessa e imprevedibile, proprio come la sua autrice. Non è un disco facile, ma è un disco che, se ti lasci andare, ti entra sotto pelle e non ti molla più. Vi lascio alla musica di Phoebe Bridgers, buon ascolto. Scream.

E da Los Angeles ci spostiamo, o meglio attraversiamo il tempo, perché il secondo disco di stasera parla proprio di questo, di come il tempo passa, di come ritorna e di come ci trasforma. The Anchorees, ovvero Catherine Ann Davis. Il suo nuovo album si intitola As We Once Were, come eravamo una volta. E il titolo, ecco, è una sorta di promessa, un dialogo tra passato e presente, tra ciò che è stato e ciò che siamo diventati. Il disco nasce da due eventi cruciali. Il primo, la maternità, che come dice Catherine non l'ha addolcita ma l'ha piuttosto radicalizzata. E il secondo, il fortuito ritrovamento di una registrazione della voce di sua nonna. Ecco, una scoperta che l'ha portata a riflettere sul rapporto col tempo, perduto e ritrovato in una conversazione aperta tra quattro generazioni di donne. E proprio con l'eco di voci familiari si apre il disco con Du Temps Perdu, quindi un titolo che cita Proust e che viene ripreso nella reprise finale, un cerchio che si chiude quindi. L'album è popolato da una collezione di sintetizzatori vintage, alcune addirittura di Pete Townshend degli Who, e da un incredibile numero di collaboratori, James Dean Bradfield dei Manic Street Preachers. Poi c'è Gwen che aiuta Katrina a essere ironica in I Had a Baby Not a Lobotomy, un brano, ecco, secondo in scaletta se non sbaglio, che smonta i luoghi comuni sulla maternità. Poi Yves Wilder in Damsels, Hannah Peel in All Fall Down. Ma il cuore del disco, cari amici, è altrove ed è nei momenti più intimi, come Happiness Don't Show Up Like It Should, un prologo e anche il suo epilogo finale. E nelle ballate alla Tori Amos, come All I Really Want Is Peace, Stop the World, What You Did e poi in Hand to the Tide. Ovviamente non abbiamo il tempo di ascoltarle tutte, ma ecco, faremo una selezione, speriamo che sia degna. Ma c'è anche spazio per la leggerezza, per le melodie ipnotiche coinvolgenti, quelle di She Knows Her Place, per esempio, poi per i riferimenti letterari, la corrispondenza ad esempio tra Virginia Woolf e Vita Sackville West, che ha ispirato Throw Over Your Man, per un suono che è moderno ed altri tempi allo stesso tempo, ecco. As We Once Were, quindi, un disco in costante equilibrio tra passato e presente, un disco che parla di perdita, di memoria, di come le voci dei nostri cari continuino a vivere in noi. Un disco di raffinatezza musicale e compositiva decisamente sopra la media. E come Phoebe Bridgers, anche Catherine Ann Davis ci ricorda che la vulnerabilità non è debolezza, ma è forza, è la capacità di guardare dentro di sé e di trasformare il dolore in bellezza. E così, cari amici, la notte, questa notte di agosto si chiude su due ritratti di donne che hanno fatto della loro fragilità la loro più grande forza. Phoebe Bridgers, che dopo 6 anni di silenzio torna con un disco denso e introspettivo, in cui la fama e la privacy si incontrano, in cui il dolore per la perdita del padre diventa arte. The Anchorees, nella seconda parte invece, che attraverso il tempo e le generazioni ci porta in un viaggio fatto di voci ritrovate, di sintetizzatori vintage, di ballate intensissime e di una raffinatezza che non smette mai di stupirci e di sorprenderci. Due dischi, due mondi, due modi di abitare la notte. La scaletta per quanto riguarda As We Once Were di The Anchorees, quindi la selezione che ho fatto, è questa: Throw Over Your Man, I Had a Baby Not a Lobotomy, All I Really Want Is Peace, All Fall Down, Hand to the Tide e She Knows Her Place. Per questa sera è tutto, cari amici. Late Night Grooves torna la settimana prossima. Buon ascolto e buonanotte.

Thank you.

0: Ne ho se vesti.
1: Late Night Grooves, la musica serale di Radio Capodistria che ti cambia la notte. A cura di Samuel Simonovic.

4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla

Va ora in onda Trans-Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Toro.

0: Un saluto a tutti voi e bentornati a bordo di una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Archiviata anche la Pasqua 2026, torniamo in viaggio dentro le label italiane, andiamo in Campania con il grande Newt, ovvero Claudio Domestico. Non è un suo disco quello che faccio girare, lo vado a scomodare perché ci possa regalare una fotografia di questa label di cui è direttore artistico ed è la protagonista della puntata di questa settimana, ovvero ad est dell'Equatore. A te Newt.
2: Allora, eccomi. La casa editrice ad est dell'Equatore nasce nel 2008 come struttura per la pubblicazione di letteratura alternativa, la ricerca di talenti appunto per la pubblicazione di libri, romanzi e questo tipo di pubblicazioni. Dopo qualche anno, avendo appunto tutto il necessario per essere anche un'etichetta discografica, sia dal punto di vista editoriale che dal punto di vista della distribuzione, hanno iniziato a pubblicare, a fare delle piccole pubblicazioni come sostegno a realtà alternative, soprattutto del territorio. Quindi hanno prodotto band come La Terza Classe, Suon Raier, che sono band napoletane, e in pratica dall'estate del 2025 è iniziata questa collaborazione con me, che sono diventato direttore artistico del lato appunto musica, della sezione musica di Est dell'Equatore. E da quando è iniziata questa collaborazione abbiamo pubblicato il disco di Ilaria Graziano e dei Guappe Cartò ad ottobre-novembre scorso del 2025, e le prossime pubblicazioni saranno Carmelo Pipitone, Spina e Sean Albain, che sono due esordienti. Per quest'anno solare, diciamo da estate a estate, per questa stagione ci fermeremo qui, ma sicuramente andremo avanti poi dall'autunno prossimo.
0: Grazie Newt, grazie Claudio Domestico, grazie a tutti voi, a tutta la squadra di Ad Est dell'Equatore. Ovviamente, come sempre, l'invito è apertissimo, quello di andare a spulciare da vicino il loro catalogo, e così facendo pesco come di consueto due dischi. Inutile dirvi che restiamo ancorati al territorio campano, nello specifico, prima di tutto andiamo nel Salernitano per far girare questo esordio dal titolo Il mio posto migliore. Lui è Spina, classe 98, al lavoro su queste tracce inedite ritroviamo lo zampino per la direzione artistica proprio di Newt, ovviamente, ma anche di Stefano Piro. Il disagio che un poco suona punk, un poco suona rock, un poco si sporca di quegli anni 70. E i riferimenti mi piacciono assai. Non perdiamo altro tempo, a Trans Europe Express iniziamo proprio da qui. Con noi c'è Spina. Ciao Spina.
3: Ciao, ciao Paolo.
0: Che bello, il mio posto migliore. Cos'è Salerno il tuo posto migliore? Poi arriviamo al
3: Ma
0: disco,
3: il mio luogo di origine, la provincia di Salerno. Io sono nato e cresciuto a Sassano, che è un
0: Ah, Sassano.
3: paese, sì, all'estremo confine con la Basilicata in realtà, quindi appunto sono quasi lucano.
0: Ah,
3: Ma
0: ok.
3: il mio posto migliore nasce proprio appunto da un'esigenza di trovarlo, il mio posto migliore, in quanto
0: Certo.
3: comunque
0: Certo.
3: sono zone un po' difficili, diciamo queste qua. Poi in realtà questo disco, alcune delle canzoni, delle 11 canzoni del disco sono relativamente vecchie, sono state scritte 5-6 anni fa anche, per cui alcune di loro ho fatto un periodo della mia vita in cui ho vissuto a Bologna. Sono nate là, poi alcune sono
0: Certo.
3: state scritte qua, insomma, quando sono ritornato, per cui è un mix degli ultimi anni della mia vita in cui appunto ho cercato il mio posto migliore e credo di averlo trovato poi alla fine
0: Ah,
3: della
0: ok.
3: musica.
0: Che poi in genere, filosofeggiando sul tema, qualcuno dice che è molto più importante cercarlo che non trovarlo. Sai la solita
3: Beh, sì, un po'
0: frase,
3: come
0: no?
3: dire l'importante è il
0: Esatto.
3: viaggio e non la
0: E
3: meta.
0: non la meta,
3: Sì.
0: esatto. Senti, ti dico subito la mia impressione di questo disco, quella proprio la prima, quella verace, istintiva, randagia, il primo ascolto, insomma. Ho subito sentito quel modo, soprattutto pensando alla prima traccia che è Fuori Persona,
3: Sì.
0: Quel modo cantilenante di intonare la voce, soprattutto nelle chiuse, mentre ascoltavo, poi, come faccio spesso, il primo ascolto è quello proprio nudo e crudo, vado a spulciare le note di copertina, i vari crediti, varie cose, varie ispirazioni, e leggo nomi come Lou Reed, e il cerchio un poco si chiude. Insomma, è un pregiudizio quello che ho avuto, però in realtà parliamone, che rapporto hai con i 70, gli anni 70?
3: Allora, diciamo che grazie a mio padre, quando ero piccolo ragazzino, ho scoperto appunto quel filone di musica là, quindi poi naturalmente informandomi e conoscendo nuova musica da solo sono poi arrivato a quello che è il mio faro, tra virgolette, sì, nel discorso appunto scrittura musica, che è appunto Lou Reed, che per quanto mi riguarda, sia come approccio alla scrittura, sia come intenzione, diciamo, mi ci rivedo tanto, o meglio, mi ispiro tanto a lui, non mi permetto di paragonarmi a un mostro sacro del genere, ci mancherebbe. Però sì, questo discorso che facevi magari appunto sul mio modo un po' scanzonato, tra virgolette,
0: sì.
3: Quello, non devo essere sincero, non è una cosa a cui ho pensato,
0: cioè,
3: non mi sono mai imposto di fare le cose in un certo modo, più che altro è il mio modo naturale, diciamo, di cantare, di scrivere, e poi con gli anni naturalmente, man mano che andavo avanti nel mio percorso di scrittura, sugli strumenti, ecco, poi è uscito fuori questo mio stile, diciamo, appunto.
0: Sì, perché poi lo trovo anche qua e là nei suoni, penso a Galassa come brano, la batteria è là che sta, anche le chitarre, cioè anche da un punto di vista sonoro hai rapito molto di quello scenario, no?
3: Sì, assolutamente sì, e poi su questo devo ringraziare soprattutto i miei produttori, che sono stati Claudio Gnut,
0: sì,
3: e Stefano Piro,
0: sì,
3: i quali sono riusciti davvero a capire prima di me quale fosse, diciamo, la mia direzione, tra virgolette, nel senso che io ovviamente tutti i lavori precedenti a questo sono tutti lavori autoprodotti, cioè che ho registrato arrangiato insieme ai ragazzi, ai miei amici, insomma, della band, quindi non avevo mai avuto appunto una direzione artistica, qualcuno che potesse canalizzare nei momenti di confusione, nei vari momenti, diciamo, di confusione che compongono poi la realizzazione di un progetto artistico. E ripeto, devo ringraziare soprattutto loro, perché sono stati molto attenti a quelle che potevano essere sia le mie esigenze, sia appunto la mia direzione, che magari in un primo momento non era chiara come lo è adesso, in primis nella mia testa, insomma. Quindi abbiamo speso tanto tempo a parlare, dal primo momento hanno cercato appunto di capire io dove volessi arrivare.
0: Certo.
3: E ad essere sincero, sono molto molto contento del lavoro che è uscito fuori, perché mi rappresenta molto, mi ci rivedo tanto, e questa per me, insomma, già è un traguardo, una vittoria bellissima.
0: Guarda, è molto variegato come disco. In realtà io metto davanti Senza Amore, che secondo me è il mio personale brano di questo disco, anche se se la combatte molto con A Sangue, con Tuono, con Viola, che io adoro i modi intimi, quelli ferrosi un po', no? Minimalisti. Però Senza Amore, dicevo, no? Con questo finale molto Amish, molto western, non saprei come altro raccontarvelo, ma anche apocalittico, se vuoi. È un fuoripista del disco. Il disco ne ha diversi di fuoripista, con tutte le virgolette del caso, no? Sembra proprio avere un'altra pasta anche nel modo di pensare alla forma canzone. Quindi, cioè, la curiosità è com'è che avete lavorato. Sembra proprio un lavoro molto randagio, in senso poetico, romantico del termine. Vediamo l'effetto che fa.
3: Certo, allora, in realtà quando all'inizio, insomma, abbiamo cominciato a fare una selezione, una prima scrematura dei brani, io avevo mandato a Newt e Stefano Piro una trentina di pezzi più o meno, che appunto a mio avviso facevano parte dello stesso, della stessa matrice emotiva, ecco, se possiamo dire così. Una volta inviati questi 30 brani, abbiamo cominciato a fare una cernita di quelli che potevano essere coerenti, potevano creare un discorso, certo. Però siccome mi ricollego a quello che dicevo prima, quando scrivo non mi è mai capitato di chiedermi prima dove voglio arrivare, certo. Insomma, lascio che mi poi sia l'ispirazione del momento, insomma, certo. Guidarmi. Per cui, non avendo dei paletti, appunto, come dicevi anche tu, anche stesso sulla forma canzone, sulla struttura della canzone, infatti nel disco sono presenti appunto pezzi come Senza Amore o Viola, che non hanno nemmeno il ritornello.
0: Certo, quindi, certo.
3: Appunto, poi su questo anche è stato fatto un lavoro, perché nei provini che avevo mandato c'erano dei brani tipo Via Limiti.
0: Esatto, che poi segue.
3: Durava
0: cioè viene dopo Senza Amore, Via Limite, rompe, cioè veniamo da un mondo e passiamo ad un altro.
3: Sì, no, per quanto riguarda Senza Amore invece, ripeto, non avendo appunto un'idea iniziale, ma il mio approccio alla scrittura è quello di scoperta, insomma, okay. Man mano che il pezzo va avanti prende forma da solo. Però sono d'accordo quando hai detto che è un po' un fuoripista nel disco, perché sì, effettivamente è un po' assi.
0: Che poi, tra l'altro, rapisco dal testo questo momento: quanto inchiostro mi rimane per descrivere un momento. Ci vuole un sacco di attenzione a non cadere nelle trappole del giorno. Che poi, tra l'altro, bellissimo questo passaggio, che poi si rifà anche un po', se vuoi, al concept della successiva Via Limiti che abbiamo citato poco fa.
3: Certo, assolutamente.
0: È bella questa frase. Che limiti ha il giorno oggi, secondo te?
3: Ma le trappole, chiaramente quelle che racconto io, sono puramente personali, cioè nel senso sono molto spesso degli autosabotaggi. Che delle trappole che mi tendo da solo, tra virgolette, nella mia testa, perché adesso mi ricollego anche un po' a quello che è il concetto dietro al disco. Purtroppo io all'inizio pensavo di essere il solo a vivere determinate cose, l'ansia verso un futuro che sembra sempre un po' incerto, il non avere, diciamo, dei punti stabili, ecco, sì. Guardare, affacciarsi al domani e non vedere nulla, quindi sai, avere un attimino quella paura, appunto, anziché quella voglia di andare avanti e di scoprire cosa c'è. Quindi sì, le trappole del giorno sono queste, sono quelle trappole che molto spesso, ripeto, mi autoinfliggo, ma ho notato che è una sorta di escamotage, di protezione, di atteggiamento che condivido con molte persone della mia età, della mia generazione, ecco.
0: Faccio quindi parte della squadra, sappilo.
3: Perfetto.
0: Ho la tessera del partito anche io. A voglia.
3: Perfetto.
0: Senti, dimmi, scusami.
3: No, nulla, dicevo, sì, le trappole che intendo sono queste, sono i loop che ognuno di noi si crea, le dipendenze magari che possono essere affettive o di comportamenti autodistruttivi, ecco, tutti questi autosabotaggi, io li chiamo così, che molto spesso magari continuiamo a reiterare nel tempo, pur essendo coscienti del fatto che ci fanno star male, che non ci fanno andare avanti, ma è come se si creasse una sorta di culla, una zona di comfort da cui poi diventa difficile uscire. Quindi per questo, appunto in Senza Amore, dico che è difficile stare lucidi durante una semplice giornata, durante la quotidianità, a non cadere in questi loop, in queste trappole da cui poi può diventare difficile uscire.
0: Il famoso qui ed ora, direbbe un illuminato, ma insomma, va bene.
3: Sì, esatto.
0: Senza Amore noi ce l'andiamo ad ascoltare, è bellissima. Grazie. Spina, grazie per essere stato con noi qui a Trans-Europe Express.
3: Grazie a te, Paolo.
4: Quanto inchiostro mi rimane per descrivere un momento. Ci vuole un sacco di attenzione a non cadere nelle trappole del giorno.

0: spacciando per un secondo disco un secondo artista. Lui è un altro amico storico di questo viaggio che ritrovo sempre con grandissimo piacere. Tra l'altro l'intervista integrale campeggerà sulle due pagine del mese di aprile di Raro Più, e parliamo come di consueto della rubrica Indipendentemente, che curo personalmente. Si intitola Quinto Quarto, che per me è forse il suo disco più alto, più vero, più ispirato. C'è tantissimo da dire, perciò non perdiamo altro tempo a Transeurope Express. È sempre un enorme piacere ritrovarmi con Carmelo Pipitone. Ciao Carmelo.
1: Ciao carissimo.
0: Ciao, che bello, che bello. Senti, io ti ho lasciato tempo fa, tanto per citare un titolo, eri solo dal vivo. Che era un tempo strano. C'erano le tue canzoni, ma c'erano anche sperimentazioni di forme e suoni da dare a queste canzoni, alternativi, forse in realtà la tua vena più sincera, più trasparente, che non manca in questo disco di nuove cose, bellissime cose.
1: Quando ci siamo lasciati, hai fatto bene a ricordarlo tu, era un altro periodo, insomma, si è voluto voltare pagina. Ma sempre comunque con la stessa mentalità, lo stesso modus operandi. In qualche maniera bisogna sempre riarrangiare quello che abbiamo pensato in passato, dandogli sempre una veste nuova.
0: Vero.
1: Per quello che si portano le canzoni dal vivo, cambiano anche. Questa è una cosa, secondo me, molto positiva. Nel senso, il valore aggiunto di una canzone che è suonata in maniera diversa rispetto al disco, questo ti fa capire che può assumere diverse forme.
0: Tu sei tra quegli artisti che pensa che la canzone è in quel momento, in quella forma, poi un altro momento sarà forse un'altra canzone.
1: Di solito è così, ma lo è oggettivamente, nel senso che quando la chiudi e rimane lì incisa nel disco, ha deciso di chiuderla e così è, non la puoi più ritoccare, e allora sì, rimane lì, e poi degli altri, non è più tua, quindi gli altri, se vogliono, la possono anche suonare in reverse, insomma, cioè possono farne veramente quello che vogliono.
0: Prima fuori onda hai usato una parola un po' pericolosa, ma secondo me fotografa appieno questo disco, un disco complicato. Io se sottolineo questa frase da Filo di Lana, tra l'altro brano bellissimo: i miei volti bruciano, mi chino per raccoglierli, uno rinasce, gli altri non possono volare via. Penso sia questo il manifesto, la ragione di questo disco, o sbaglio?
1: Diciamo che questa è un'anima, tu ne hai appena diciamo, sicuramente, insomma, fatto notare la parte forse più introspettiva, insomma, quella un po' più nascosta, più ermetica. Sicuramente è uno dei picchi, diciamo. È una delle punte di questo iceberg. Che comunque non è enorme, però insomma ha tante sfaccettature. Anche nella mia semplicità sono purtroppo complicato. Ed è bellissima questa citazione che fai, perché effettivamente è un continuo rincorrere se stessi, per poi lasciare praticamente quella che sarà la faccia che vincerà su tutte le altre. Quindi anche un po', diciamo, il compromesso per continuare a vivere.
0: Andiamo sul brano Barabba, e tra l'altro mi ha fatto sorridere questa, poi me la devi raccontare, perché nei testi che trovo nella press kit ci sono anche i testi in arabo, perché canti in arabo, giusto?
1: Sì, canto anche un pezzo in arabo.
0: Ok, però tornando al post rock di questo brano, c'è una frase che non è esteticamente forte, ma è fortissima, potente: nella modestia e nell'umiltà sì, come la terra.
1: Sì, wow. questa è una citazione, diciamo, Rumi.
0: Non la conoscevo.
1: Filosofia di un certo tipo, anche il maestro Battiato coglieva da queste saggezze antiche.
0: È bellissimo.
1: Però ti voglio a questo punto tradurre la parte
0: in arabo.
1: Quella che inizia, vabbè, diciamo, scritta da destra a sinistra. Quella parte lì che sembra, sì. Tra l'altro è elegantissima questa scrittura.
0: Davvero.
1: Sostanzialmente che

0: parla dell'anno zero, quindi è una proiezione nel periodo in cui visse anche Gesù Cristo, insomma, quindi però vista dagli occhi di uno che protestava ed era particolarmente, diciamo, politicamente attivo, anche se violento, diciamo, è appunto Barabba, un personaggio che tra l'altro non è nemmeno esistito probabilmente, però era un po' la figura, diciamo, un po' la figura di quell'epoca, epoca particolarmente oscura, insomma, è piena di rabbia. Dobbiamo pensare che in quel periodo in Palestina, insomma, non c'erano gli israeliani, ma c'erano i romani, che più o meno, diciamo, hanno fatto quello che gli israeliani poi stanno cercando di chiudere. Chiudere. Ecco, va bene. Detto questo, il punto di vista di uno come Barabba, che poteva essere una persona normale, stanca semplicemente di questa oppressione da parte dei romani, e quindi è l'anno zero, e qui contro vento e al buio, sabbia ai piedi e al cuore, da là udi lì, che significa il sangue brucia ed è il mio, lame al petto e sul viso e 100 figli sulle croci. Si dice che Barabba avesse al suo seguito più di 100 seguaci, o comunque, insomma, affiliati, non so come chiamarli. E quindi fuoco al tempio e al telo. Questo è quello che dobbiamo fare: bruciare quello che sta succedendo. E se di mezzo c'è un poveraccio, non ce ne frega niente. Cioè, nel senso, dobbiamo riuscire ad ottenere quello che dobbiamo assolutamente ottenere, cioè la nostra libertà come popolo e come.
1: Bello,
0: e quindi è un po' quel punto di vista. E poi c'è un'associazione, appunto, di letteraria, liberamente, diciamo, tratta dalla generosità di al-Rumi,
1: okay.
0: Un filosofo arabo, che okay. Nell'ascondere le mancanze altrui, sì, come la notte, insomma, quello che hai citato tu.
1: Certo, là quando indagare. Senti, io non so quale brano scegliere, perché veramente ha tante facce, però forse nel mio tempo privato, di vita privata, mi ha colpito tantissimo Quasi Aprile. Mi ha colpito tantissimo, e secondo me si deve diventare grandi per capire l'importanza di non essere più bambini per i genitori.
0: Hai colto nel segno, amico mio.
1: Ok.
0: Anche non essendo in italiano, questa canzone penso che arrivi lo stesso.
1: È vero. Tra l'altro, diciamo, perché canti anche non solo in arabo ma anche in inglese, e ce ne dai un assaggio. Quasi Aprile, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie Carmelo Pipitone, grazie di cuore per essere stato con noi qui a Transeuropa Express.
0: Grazie a te Paolo, è sempre un grande piacere parlare di quello che succede nelle nostre vite.
1: Vero, grazie.

Questa era Quasi Aprile, brano che chiude l'ascolto di Quinto Quarto, il nuovo disco di Carmelo Pipitone. Grazie a lui, grazie a Spina per essere stati con me, grazie al prezioso lavoro della label ad est dell'Equatore. Trans Europe Express finisce qui, ovviamente torna settimana prossima e vado ripescando quella famosa puntata che per disguidi tecnici a Natale è scivolata via fino ad oggi. Parleremo di grande jazz, ma soprattutto di grandi regine a confronto dall'America e un po' da tutto il resto del mondo. Con me, con noi ci saranno Kenge e Lizzy Thomas. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Poker Face e comincia proprio assieme a lei questa puntata di Estate Fresco qui su Radio Capodistria. Guarda caso oggi siamo proprio il 19 di agosto e il 19 di agosto del 2008 Lady Gaga pubblicava The Fame, che fu il suo album d'esordio, questo debutto destinato a cambiare il pop di quegli anni, trascinato da hit come questa, come Poker Face, come Paparazzi, come Just Dance, e di lì è cominciata questa sua ascesa, l'ascesa di una delle più grandi pop star del nuovo millennio. Benvenuti, un saluto da parte di Barbara Rizzi, un saluto anche a Igor Vigini oggi alla parte tecnica. Noi cerchiamo di essere allegri e pimpanti, però quando si riprende dopo le vacanze io non lo so, perché ho questa sensazione oggi di avere metà del cervello ancora spento. E vabbè, ci penserà la musica a risvegliarci, a darci belle emozioni, a come dire, dare un po' di vita al nostro pomeriggio. Noi saremo assieme come al solito due ore, per cui sino alle ore 18 in diretta qui su Radio Capodistria. Abbiamo degli ospiti e abbiamo anche della musica nuova, perché oggi, giornata fortunata, ricomincio il mio lavoro in radio e arriva anche il nuovo singolo dei Fontaines D.C., che apre sicuramente un nuovo capitolo, perché questa Marianne è il singolo che anticipa il quinto album in studio, Dopamine Chamber, questo è il titolo. Dovrebbe uscire ad ottobre, però è una canzone molto più elettronica, scura, quasi dark wave, questi echi che ricordano un po' i Depeche Mode, per cui insomma un'ulteriore evoluzione dopo il successo di Romance per questa band che a ogni disco è sempre più importante. Benvenuti!

Marianne, nuovo singolo di Fontaine's DC. Ma dove sono sparite le chitarre? Ce ne sono veramente pochissime. Non a caso la band recentemente ha detto di essersi spinta ancor più lontano del post-punk chitarristico degli inizi. Infatti synth-pop, freddy, batterie marziali, campionamenti, elettronica, alcuni pezzi pare addirittura senza le chitarre, però questi archi ispirati un pochino anche al pop degli anni 60. E beh, siamo curiosi. Comunque 16 di ottobre arriva il quinto album dopo il meraviglioso Romance, che tra l'altro ricordo fu pubblicato proprio in questo periodo all'incirca 2 anni fa. Comunque il produttore è sempre lo stesso, James Ford. Grandissime aspettative per quanto mi riguarda. Allora, benvenuti dunque, ben sintonizzati. Noi siamo in diretta come al solito sino alle ore 18. Barbara Rizzi con voi. Oggi abbiamo Igor Vigini alla parte tecnica. Abbiamo anche un po' di amici che ci racconteranno prossimi concerti nella zona. Ecco, tant'è vero che adesso andiamo con un cantautore triestino che suonerà presto in Istria. Mi sto riferendo a Tony Bruna, molto apprezzato per l'uso del dialetto triestino nella sua musica. Ecco, io amo molto quando certi cantautori usano dialetti o lingue minoritarie, però magari non per proporre musica, diciamo così, tradizionale, però come dire, per proporre musica e canzoni che sono assolutamente, come dire, ben collocate in quello che è il contesto della musica contemporanea. Allora, io di Tony Bruna ho un pezzo che proprio mi piace, per cui non lo so neanche se uno di quei pezzi che lui fa dal vivo, anzi secondo me non lo fa. Ecco, per oggi mi prendo questa licenza di mettere il pezzo che piace a me, e poi dopo ci sarà Marco Valva che ci racconterà il prossimo concerto di Tony Bruna, che sarà proprio in Istria. Questa è Pai della Luce, ce lo sentiamo. Tony Bruna qui su Radio Capodistria, qui a Estate Freschi. Benvenuti.

0: Mi hanno confermato che Tony Bruno questo pezzo non lo fa più dal vivo. Vai della luce, questa è Radio Capodistria, qui estate freschi. Allora, parliamo subito di musica dal vivo, cosa che abbiamo fatto un po' per tutta l'estate, però del resto per quanto riguarda i concerti è stata un'estate generosissima che ci ha veramente permesso di vedere di tutto e di più dal vivo, e ancora ci sono ancora concerti, ancora tanta bella musica. Allora, Tony Bruna? Perché sabato prossimo sarà dal vivo in Istria, a Verteneglio, al Centro Culturale, appunto terrà un concerto dal vivo questo artista triestino, però di origini istriane, e tutto ciò all'interno di una bella iniziativa della realtà IEA, che è una realtà triestina che è partita con questa nuova veste e che ha voglia così di avere un piede a Trieste e uno in Istria. Salutiamo Marco Valva, buon pomeriggio, ciao Marco, pronto?
1: Buon pomeriggio, ciao a tutti, pronto, grazie Barbara per l'invito.
0: Buongiorno, benvenuto, so che anche tu hai visto un sacco di concerti quest'estate, segui tanto la musica dal vivo, dai, dimmi direttamente il preferito fino ad oggi.
1: Jack White a Lignano, 21 giugno, è stato spaziale, uno dei miei preferiti d'altronde, quindi poi Nick Cave all'Arena di Pola all'inizio mese anche mi ha completamente travolto. Ma poi ci sono stati tanti altri, Morris sei vicino, Johnny Marr, Moby, chi più ne ha più ne metta.
0: Un sacco, e adesso Tony Bruna, tra un po' dalle nostre parti. Allora, partiamo proprio da IEA, che dopo alcuni anni di pausa avete deciso di farla ripartire. Ecco, perché proprio adesso e con quale idea avete rimesso in moto questo progetto che appunto vuole portare della musica dal vivo non scontata, tra l'altro, in questo caso in Istria?
1: Allora, noi ci siamo fermati per il Covid 6 anni fa ed era sempre una mia idea, una grande voglia di ricominciare, di ripartire. Poi mi sono trovato col gruppo di lavoro dell'epoca, abbiamo conosciuto persone nuove che hanno condiviso l'entusiasmo e quindi sentivamo che era il momento giusto per ripartire e per insomma fare ancora meglio. Per questo motivo ci siamo istituiti come associazione culturale e adesso partiamo con a tutta forza, cioè l'entusiasmo è altissimo e veramente non vediamo l'ora di metterci alla prova e di condividere tutto questo con voi, con il pubblico.
0: Per cui insomma un piede a Trieste ed uno in Istria, come piace a noi, ecco, per chi vive esatto. Qui il confine è tutto vicinissimo, ecco, però dal punto di vista musicale quanto dialogano poi effettivamente questi territori?
1: Ma allora, il confine è sicuramente vicinissimo, io stesso mi sono trasferito a Buia da 4 anni, ho avuto un figlio nel frattempo, quindi me la vivo proprio da local, nonostante sia nato e cresciuto a Trieste, e quindi ho questa posizione privilegiata in cui posso conoscere, frequentare tante realtà culturali, conoscere tanti musicisti, artisti che lavorano veramente a pochi chilometri di distanza ma che spesso si conoscono poco. E quindi insomma siamo ripartiti anche con questa mission, con questa idea qui, quella appunto di creare occasioni perché queste realtà e queste persone si incontrino. E noi un passaggio.
0: Ecco, noi cominciamo proprio con un appuntamento bello, quello di sabato prossimo al Centro Culturale di Verteneglio, per cui insomma andiamo proprio in Istria, anzi veniamo proprio qui in Istria, dove ci sarà Tony Bruna, che abbiamo appena ascoltato, che è un cantatore triestino molto particolare, una scrittura fortemente legata anche alla lingua oltre che al territorio. Come nasce questo appuntamento e che cosa accadrà sabato? Perché avete scelto proprio lui innanzitutto?
1: Allora, innanzitutto Tony Bruna è un artista che seguo, che amo da tantissimo tempo, come insomma tanti di noi appassionati di musica di Trieste ed oltre. Era un mio sogno poterlo portare proprio in Istria, penso che nell'Istria croata non abbia ancora mai suonato, e quindi abbiamo trovato l'occasione perfetta di portarlo ad una rassegna che si svolge all'interno di questo centro culturale Alexander Rukavina, in cui c'è una serie di appuntamenti chiamati Area di Cultura, che uniscono musica, cinema e arte visiva. Con lui ci sarà anche una mostra fotografica di un giovane artista che si chiama Davide Degano, che è un artista visivo e fotografico, se non sbaglio di Udine, ma adesso vive tra il Belgio e l'Olanda, che appunto è orientato al documentarismo sociale, tra di confine, presenta questa sua mostra Sclavanie. Quindi diciamo che le due realtà, la musica di Tony Bruna e questa mostra fotografica, si prestavano perfettamente e abbiamo appunto deciso di metterli insieme e di proporli al pubblico. Infatti siamo molto emozionati.
0: Ecco, infatti questo a che ora sabato, cosa bisogna fare per partecipare?
1: Allora, sabato, beh, ingresso gratuito, l'inizio è alle 20:30 e il centro culturale si chiama Alexander Rukavina, è proprio a Verteneglio, vicino al centro, vicino alla piazza principale. E, segnatevi su Google Maps o cercate su internet. Ci tengo a sottolineare che l'evento era originariamente previsto per domani, ma poi a causa maltempo abbiamo deciso di spostarlo di un paio di giorni, quindi è sabato. Quindi cercate un po' online e ci trovate sicuramente.
0: Ecco, infatti, forse c'era ancora la data vecchia, però so che adesso aggiornerete se non l'avete già fatto.
1: Assolutamente.
0: Ecco, però, appunto, oltre a Toni Bruna, anche la prossima settimana IEA organizza concerti e in questo caso andiamo a Trieste. Il 25 di agosto vi spostate al Museo Sartorio di Trieste, dove torna Marco Iacampo dopo 7 anni con questo nuovo disco, Preghiere contemporanee. Ecco, che cosa ti piace di Iacampo? Perché hai voluto riportarlo a Trieste proprio in questa nuova fase di IEA?
1: Allora, Iacampo, Marco lo conosco da tanti anni, ormai ci sentiamo spesso, siamo sempre in contatto. Sin dalla prima volta in cui l'ho visto live, era, se non sbaglio, 2015, mi è sempre piaciuto perché è un autore vero che ha una scrittura molto personale, con questa capacità di creare canzoni che non hanno bisogno di seguire le mode, che arrivano alle persone, al pubblico in maniera molto intima, molto, molto personale, insomma. E quindi questo disco nuovo, dopo 7 anni, all'epoca ricordo che suonò all'Hangar assieme a Bobo Rondelli, e quale miglior ritorno? C'è questo elemento appunto affettivo di continuità, anche se vogliamo, per ricominciare questo percorso. Quindi abbiamo appunto colto l'occasione per portarlo da noi, e poi c'è la bellissima veste del Museo Sartorio che sicuramente farà la sua. Uno dei nostri appunto obiettivi è portare musica in posti anche inusuali, infatti più avanti annunceremo nuovi eventi, nuovi concerti in posti, diciamo, meno convenzionali, dove la musica e lo spazio si sposano alla perfezione.
0: Senti, per quanto riguarda il Museo Sartorio, appunto il giorno del concerto di Iacampo, ad aprire ci sarà una realtà che, vabbè, io te conoscevo in modo particolare, però hanno tenuto un concerto anche in Studio Hendrix alcuni mesi fa, che tra l'altro si può riguardare se andate nella nostra pagina che c'è su YouTube. Mi sto riferendo a Acqua Distillata Canta Ribalta Vapori, che è un progetto vincitore del Miele Music Contest, ed è una proposta molto più giovane che mette assieme cantautorato, pop orchestrale e anche un po' di indie folk. Ecco, e anche questo incontro tra generazioni e modi diversi di intendere la canzone, uno degli obiettivi di questa nuova fase dell'associazione IEA?
1: Assolutamente, sicuramente penso che sia il cuore un po' della nostra mission, fare incontrare scene dove magari i locali dialogano con l'internazionale o i giovani con il musicista più esperto di lunga data, e insomma è un modo per fare in modo che la musica, insomma, crei condivisioni e faccia scoprire nuovi universi, nuove realtà. Assolutamente.
0: Ecco, allora, dove possiamo seguirvi? C'è una pagina Facebook, c'è come siete, insomma, dove vi troviamo sui social per vedere i prossimi appuntamenti, per avere un po' di informazioni?
1: Abbiamo un sito internet, weareiea.it, lì trovate tutto. Lasciami solo aggiungere che un ringraziamento dovuto alla Fondazione Casali e alla Banca BCC Venezia Giulia, che hanno subito capito il valore del progetto e ci hanno già supportato senza che iniziassimo nemmeno un concerto ancora, quindi per loro è la nostra profonda gratitudine.
0: Bene.
1: Quindi si trovate tutto weareiea.it, poi siamo su Instagram, su Facebook, IEA Music TS su Instagram, e IEA su Facebook, insomma, da qualche parte ci trovate.
0: Allora, noi facciamo partire un pezzo di Iacampo, mi sto riferendo a Mondo Parallelo, che è appunto un estratto dal suo nuovo disco Preghiere Contemporanee. Grazie Marco Valva per essere stato assieme a noi, e state freschi.
1: Grazie a te, grazie a tutti, vi aspettiamo. Un forte abbraccio.
0: Ciao Marco.
1: Ciao.
2: Sorprenderti in sogno, illuminare le volte. E se arriva davvero, cambia il tempo, le cose, è arrivato davvero per ragioni misteriose.

Marco Iacampo con Mondo Parallelo. Dicevamo il 25 agosto al Museo Sartorio di Trieste dal vivo, e ad aprire la serata ci sarà Acqua Distillata Canta Ribalta Vapori, che ricordiamo un progetto vincitore del Miele Music Contest. E tra l'altro loro verso il 10 di aprile hanno tenuto proprio un concerto a Radio Capodistria, che è stato trasmesso in diretta dal nostro studio Hendrix. Ecco, tra l'altro, appunto, il concerto, ricordiamo, lo trovate tutto integralmente sulla pagina YouTube di Radio Capodistria, assieme anche a tutti i concerti, sia della scorsa stagione, e sia appunto delle stagioni precedenti. E tra l'altro, insomma, ci sono già delle cose che bollono in pentola, per quanto riguarda i nostri prossimi live. Allora, che dire, questo universo di Ribalta Vapori che si esprime così attraverso queste composizioni evocative tra terra, mare, moli, nebbie, porti. E andiamo proprio a sentire forse una delle mie canzoni preferite del disco, credo forse quella con cui hanno aperto il concerto a Radio Capodistria. Si intitola Passerà, per cui Acqua Distillata canta Ribalta Vapori.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Ed erano Groove Armada con My Friend. Noi siamo ritornati nella seconda parte di Estate Freschi qui su Radio Capodistria. Benvenuti ancora ben sintonizzati, buona nottata anche a chi ci sta sentendo durante la replica, per cui da mezzanotte alle due siamo ripartiti con questo pezzo molto morbido dei Groove Armada, però non lo so se vi ricordate il video, molto bello tra l'altro. Allora, oggi è il mio primo giorno di lavoro dopo le vacanze, io mi sento esattamente come la protagonista di questo video, cioè lei rientra al lavoro e diciamo non è esattamente proprio una ripartenza trionfale, ecco. Comunque questo è un classico oramai, insomma forse anche la canzone più famosa dei Groove Armada, credo a qualcosa come oltre una ventina d'anni, ma noi oltre agli ospiti, perché oggi ne abbiamo un altro tra un po', abbiamo anche la musica nuova, le nuove uscite. Ad esempio proprio in questo periodo è uscito il nuovo disco di Phoebe Bridgers, che è ritornata con un nuovo album, Lost Weekend, uscito il 14 di agosto. Tra l'altro ci sono diversi dischi molto belli usciti proprio il 14 di agosto, chissà perché questa data. Ecco, in modo particolare per quanto riguarda Phoebe Bridgers, lei è ritornata dopo 6 anni dal disco precedente, si era lasciata, come dire, si era data da fare con collaborazioni, con progetti con altre artiste, però appunto la sua carriera da solista era stata così accantonata negli ultimi anni, ed è ritornata con questo disco che, pur uscendo nel periodo di Ferragosto, è comunque un disco molto intimo, molto malinconico, molto particolare. E andiamo proprio a sentirci il singolo che ce lo sta facendo conoscere, questo Lost Weekend. La canzone si intitola I Can't Wait. Phoebe Bridgers.

I Can Wait, la canzone di Phoebe Bridgers qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio ore 4, anzi no scusate, qui state freschi. E beh, l'impressione è che Phoebe Bridgers abbia veramente alzato l'asticella della sua musica ancora di più verso l'alto, ancora di più con il progetto precedente che erano le Boys Genius, assieme a Julian Baker, assieme c'era anche la terza componente, no? Erano tre meravigliose cantautrici che avevano deciso di fare un disco assieme, che poi insomma diciamo che è un disco dal valore come dire superiore a quello che poi è la somma delle tre cantautrici. Ecco, però da quanto ascoltiamo di quest'ultimo album solista in questo caso, ecco, mi sembra insomma che sarà un disco di cui parleremo e che ascolteremo ancora nei nostri pomeriggi qui su Radio Capodistria. Allora, invece, artista italiana che vive tra Brooklyn e l'Italia, tra l'altro è stata nostra ospite diverse volte, se vi fa piacere approfondire la conoscenza trovate le sue interviste nel nostro sito. Mi sto riferendo a Birth, a Alice Bisi, che tra l'altro in questo periodo è in Italia per le ultime date della sua tournée Senza Fiato Tour. Ultime date, allora ne vedo una: il 2 di settembre a Padova, 10 di settembre a Trento e 20 di settembre a Torino. Ecco, allora, canzone che stiamo per ascoltare, che praticamente è l'ultimo singolo estratto, si intitola Più in Alto. È una canzone d'amore molto ritmica, quasi euforica, però con un'idea, come dire, meno spensierata. Ecco, lei parla ovviamente delle paure, no? La paura che un amore possa finire, il tentativo comunque di scegliere di, insomma, di amare nel presente anziché magari lasciarsi guidare dalla paura. Ecco, e canzone nata a New York nel suo appartamento durante il caldo estivo, immaginiamo insomma quello dell'estate precedente. Ce la sentiamo, Birth, Più in Alto.

in alto la musica The Birth qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio, che non è poi pomeriggio alle 4, qui è estate freschi. Allora, Birth, che abbiamo appena trasmesso, che appunto questa cantante italiana che però comunque vive a New York, si divide tra New York e l'Italia, le Toscana, e ecco, lei incide per l'etichetta discografica della Carosello, e sempre nella Carosello c'è anche, francamente, altra artista che adesso si è ritrasferita in Italia, però lei appunto viveva a Berlino, che insomma conduceva la sua vita a Berlino, pur lavorando, producendo musica in Italia e in italiano. Ecco, cosa particolare, io la scorsa settimana ero in vacanza, in viaggio in Svezia, a Stoccolma, e durante il festival di Stoccolma c'era proprio Francamente dal vivo. Allora, questo festival era un festival praticamente distribuito un pochino in tutta la città, ad ingresso gratuito, un sacco di concerti, anche nomi svedesi piuttosto conosciuti, però c'era anche un concerto organizzato dall'Istituto di Cultura l'Istituto Italiano di Cultura, e loro hanno puntato proprio su Francamente, e secondo me è stata veramente un'ottima scelta, perché così hanno dato un piccolo spaccato anche di quella che poi è l'Italia moderna, della musica che viene prodotta, dei giovani artisti come Francamente, che sono artisti molto italiani, con una certa italianità magari nel modo di cantare, nel modo di scrivere i testi, però in questo caso anche degli artisti molto moderni, degli artisti, come dire, ben inseriti, diciamo così, in quello che poi è diciamo lo spaccato della musica moderna, della musica attuale. Ecco, per cui l'ho vista dal vivo e insomma è stato bello, ho anche fatto la foto assieme, tra l'altro. Comunque, a parte questo, è stato bello vedere questo piccolo pezzo d'Italia nel cuore della capitale svedese, e lì ha presentato il disco nuovo. Noi ce la sentiamo con Cattedrale, Francamente.

cattedrale di Francesca Siano, in arte, francamente, questa Radio Capodistria, qui è Estate Freschi. Allora, ancora un paio di canzoni, poi dopo parleremo di Music in Village, di un festival che si tiene nei prossimi giorni a Pordenone, dove c'è un bel po' di musica, un bel po' di band, però ne parleremo dopo con Attilio per i Sinotti. Allora, parliamo di Charlie XCX, che dopo un disco enorme come Brett, ha pubblicato un disco, cioè ha fatto una cosa secondo me intelligente, cioè ha evitato di provare a rifarlo e infatti ha fatto tutt'altra cosa. Music, Fashion and Film divide un pochino di più la critica, però piace per questo suo cambio di pelle, per cui insomma meno dance floor, un po' più indie, non è un disco rock, però ci sono le chitarre, delle bellissime chitarre, tutto ciò senza rinunciare all'elettronica. Sembra quasi che volesse così un pochino anche chiudere definitivamente questa Brett Summer che dura oramai da oltre 2 anni. Questa è Camera, ce la sentiamo, Charlie XCX.

La nuova canzone di Charlie XCX, sono già usciti 3 singoli da Music Fashion Film e beh, un disco che già vedo sta avendo diverse nomination in quelli che poi sono i premi che contano, per cui indubbiamente è stato accolto piuttosto bene, ecco, come nel caso di Brett, anche se c'è questa svolta, questo cambio direzione molto interessante, soprattutto poi l'uso delle chitarre, però ovviamente in un contesto che non è quello della musica rock. Allora, c'è tempo ancora per una canzone, artista che la chitarra la utilizza sempre nella sua musica. Mi sto riferendo a Emma Nolde, che ha suonato dal vivo alcune settimane fa al Festival Onde Mediterranee, tra l'altro in buona compagnia, oltre a lei c'era anche Giulia May, tra l'altro sia Emma Nolde che Giulia May in questi giorni, cioè pochi giorni fa, hanno suonato lo Sziget. Guardando un po' i loro profili credo che sia andata anche piuttosto bene, ecco, sembravano molto gasate di aver suonato questo festival, di essere state appunto a suonare dal vivo in Ungheria, e sono piaciute, tra l'altro, ecco, per cui va detto che per quanto riguarda un pochino anche la mia estate musicale, i concerti che ho visto francamente pochi giorni fa, Emma Nolde, Giulia May, L'Amante, Joan Thiele, ecco, io direi che ogni tanto quando si dice era meglio la musica di una volta, era meglio la musica del passato, beh, io trovo che ci siano queste artiste giovani, comunque con dei testi molto interessanti, con una proposta originale, con delle tipe indubbiamente toste, ecco, magari escono un pochino da quelli che sono i circuiti della musica più radiofonica o più commerciale, però fanno indubbiamente della bellissima musica, come Emma Nolde per l'appunto, che con questa canzone si è vinta una targa Tenco. Quello che deve essere sarà, ce la sentiamo qui a Estate Freschi

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: dal 1995 Casino Royale con Sempre più vicino. Tra l'altro, più l'ascolto e più mi sembra un disco ancora moderno, e sono passati 30 anni perché era il 1995, che è stato un anno direi un po' spartiacque per la musica alternativa italiana, e Sempre più vicini, che era poi il titolo del disco, mostrava i Casino Royale veramente in ottima forma, cioè capaci di mettere assieme dub, hip hop, funk, elettronica, e guardavano molto a quello che capitava in Inghilterra, a Bristol credo in modo particolare. In quegli anni succedevano delle cose veramente bellissime da quelle parti. Allora, c'è questa possibilità di poter rivedere dal vivo i Casino Royale, ma non soltanto, sono in buona compagnia, e tutto questo a Music in Village a Pordenone. A presentarci l'edizione 2026 abbiamo al telefono Attilio Perisinotti, vediamo se è in onda. Pronto, buon pomeriggio.
1: Ci sono, grazie Barbara, grazie a tutta Radio Capodistria per ospitarci.
0: Grazie a te. Tra l'altro stavo pensando che sarà stato un maggio del 1995, io li vidi proprio nella zona di Pordenone a Rototom quando presentarono questo disco appunto storico. C'eri anche tu forse?
1: Dunque 95, sì c'era anche quella data lì, lo Rototom era ancora a Gaia di Springberg, sì, mi ricordo perfettamente.
0: Sì,
1: questo è stato un disco, quando è uscito questo album qui era molto avanti, nel senso, per l'epoca fu un disco di rottura. Poi loro arrivavano dalla musica ska, in realtà, come ben ricordi, e fecero questo grandissimo cambiamento, giustamente come hai detto tu, grazie un po' a questa influenza bristoliana.
0: Sì, ma io li vidi solo quella volta dal vivo, ma tra l'altro abbiamo anche la fortuna di vederli quando c'era anche Giuliano Palma, per cui Giuliano Palma era la parte melodica, poi Alyosha era quello che rappava, no? Per cui c'erano tutti e due i cantanti. Era una figata. Allora, senti Attilio, senti, Music in Village ha una lunga storia alle spalle. Io mi ricordo proprio, cioè alla fine degli anni 90 era a Purcia forse questo festival.
1: Hai appena dato una data, era il 1995 quando abbiamo iniziato io e Andrea proprio a Purcia a organizzare Music in Village, che era un po' un'idea quella di così di fare un piccolo palco ospitando artisti che all'inizio, poi io mi ricordo i Persona Jones, i Tralleghi Resti Morti, insomma un po' quello che succedeva in zona, ma l'idea era quella di fare una situazione aperta a tutto il pubblico, per appunto gratuita, ed è questo è continuato fino ad oggi. Il 2026 è la manifestazione ancora di ingresso libero.
0: È ancora gratis, queste sono buone notizie.
1: È ancora gratis in un momento, no? Però sai, penso che sia arrivare a fine estate, perché poi noi ci siamo posizionati a fine agosto, e in un momento in cui tutti rientrano dalle vacanze, ci è sempre sembrato giusto fare questa rassegna, poi mantenerla appunto ad ingresso libero, e devo dire grazie anche ai contributi comunali e regionali riusciamo anche a fare dei bei nomi adesso, è inutile che ci nascondiamo davanti a questa cosa, per cui quest'anno c'hai comunque il Marlene Kunz, c'hai il Casino Royale, c'hai Alborosi, tutti i concerti che comunque tendenzialmente dovrebbero essere sostenuti da un biglietto d'ingresso.
0: Eh sì, è vero, tra l'altro poi appunto tutti noi ci lamentiamo del fatto che dopo il Covid i prezzi dei concerti sono proprio lievitati tantissimo, anche artisti che una volta magari italiani che potevi vedere, che ne so, per 20 euro, adesso le cifre sono ben differenti, sono triplicate.
1: Sono 55-60 euro, sì,
0: è
1: sì,
0: vero.
1: Sì. Questo accade un po' ovunque in tutto il mondo,
0: è vero.
1: Però insomma, Music in Village c'è questa caratteristica, sono 4 giorni, che quest'anno in realtà sono 5, per cui noi facciamo l'ingresso libero, ci sosteniamo con la birra, speriamo, con qualche piccolo sponsor, e con grazie anche appunto a tutta una serie di bandi regionali o comunali.
0: Voi fate appunto questi tre nomi grossi, Alborosi per quanto riguarda musica reggae in Italia e in Europa, anche nel mondo è conosciutissimo, Marlene Kunz in questo periodo insomma hanno festeggiato importanti traguardi dei loro album storici.
1: Pietà. anche loro di età, sì.
0: Anche d'età, ok.
1: Anche d'età.
0: Casino Royale invece riproporranno proprio sempre più vicino, da quello che ho capito, insomma, quel disco,
1: sì,
0: storico.
1: Sì, fanno il trentennale, e invece Marelle Kunz ripropongono il Vile come
0: il secondo album.
1: Il secondo album di gran successo dei Marlene, sì, esatto.
0: Ecco, però oltre a, poi dopo parliamo del grande ospite internazionale, ecco, però a parte questo c'è anche lo Young Corner, che è dedicato ai giovani progetti del territorio, ecco, per cui visto che appunto tu, Attilio, sei da sempre che lavori nell'ambito della musica locale, internazionale, nazionale, ecco, cosa c'è di bello in zona,
1: allora,
0: ecco, che dobbiamo assolutamente seguire? Sostenere.
1: Vi spiego come è nato. Nasce dal fatto che sono due anni che il sabato sera noi finiamo il Music in Village, alla domenica in realtà non si smonta, al massimo si pulisce, perché poi le aziende che del palco, della copertura, come puoi immaginare, arrivano un lunedì. E l'anno scorso, complice probabilmente un bicchiere di birra in più, mi è venuto in mente questa idea, diceva, ma perché non lasciamo tutta la struttura, visto che c'è la domenica, non solo la dedichiamo ai ragazzi, ai giovani gruppi emergenti, che tra parentesi, come puoi immaginare, siamo in un momento storico in cui per i giovani gruppi, io parlo del gruppo che ha di 18, 20, 22, 25 anni che deve suonare, in questo momento qui non ci sono molti spazi, non ci sono gli stessi spazi che c'erano 30 anni fa o 35 anni fa,
0: ma certo.
1: quindi necessità ha fatto sì che abbiamo pensato di fare questa domenica, dedicarla a tutta una serie di gruppi locali, regionali, quindi da Trieste, ma che ovviamente poi ci sono, sai com'è, il gruppo di Pordenone, c'è il batterista di Conegliano e il bassista di Portoguaro e il tastierista di Trieste, cioè nel senso che funziona un po' così, giusto come funzionava all'epoca. E quindi abbiamo pensato di tenere tutte le strutture, di aggiungere questa quinta giornata, dando in mano, cioè, nel senso che noi siamo sempre gli organizzatori, però ci siamo affidati a una serie di giovani musicisti locali per fare un casting che hanno deciso loro, e tra cui c'è un gruppo di Pordenone anche che non ha neanche 20 anni. E questo mi fa solo che piacere.
0: Quale?
1: Ci sono sei artisti.
0: Sì, perché vedo Laguna Bollente, Colgate.
1: Laguna Bollente sono diventati anche un po' famosi perché hanno collaborato alla colonna sonora di un paio di film importanti di questo autunno.
0: Ok.
1: Lo scorso autunno. Quindi.
0: Poi Colgate, Power Nap, i Rental 0012, che è un po' roba nostra perché cantano in italiano, cantano in sloveno, insomma, gruppo misto.
1: Sono dalle vostre parti.
0: Jack Elegante e Starburst, per cui insomma questi sono i gruppi.
1: Starburst sono una coppia di ragazzi di sotto 20 anni di Pordenone, e questo ci fa piacere perché l'iniziativa è proprio quella, no? Cioè io mi ricordo quando avevo 15 anni, c'era il Gran Complotto, si andava al Parco Galvani alla domenica pomeriggio e c'era il mega concertone che partiva alle 3 del pomeriggio, alle 4 del pomeriggio. Abbiamo pensato di fare una cosa che potesse ricordare un po' quei momenti anche, e quindi dando la possibilità a questi ragazzi di suonare mezz'ora a testa su un palco importante, che è stato appunto alla quinta giornata, è stato solcato da Marlene Kunz, Casino Royale, da Alborosi, e quindi dare spazio a questi giovani
0: per farli esibire,
1: ma non solo perché l'idea non è quella solo di far suonare questi artisti, ma l'idea è che siano gli stessi giovani a organizzarsi, perché quella giornata ci sarò io un po' che coordinerò, però farò fare a loro un po' tutto, perché l'idea è quella proprio di passare anche nel futuro il Music in Village ai giovani, cioè sarei anche l'organizzazione intera, quindi non ci saranno solo musicisti, ma ci saranno anche un gruppo di giovani che dovranno in qualche modo imparare questo mestiere, l'idea di farli diventare promoter per un giorno.
0: L'ho
1: chiamata così.
0: Mi sembra bene, ecco. Tutto questo si tiene al Parco 4 novembre, mi confermi?
1: Parco 4 novembre, Esatto, che è un parco proprio centralissimo, proprio accanto a 200 metri dal municipio di Pordenone, quindi dal corso Vittorio, con un immenso parcheggio, ma si può parcheggiare anche in fiera, tanto attraversando il fiume in 5 minuti si è lì, quindi devo dire comodissimo. E oltretutto è a 5 minuti dalla stazione, meglio di così.
0: Sì.
1: Non potevamo trovare la posizione migliore.
0: Eh sì, ho visto le foto, è un parco molto verde, molto molto bello. Ecco, ma senti, invece, appunto, abbiamo parlato i giovani, i grupponi italiani che vedremo, ecco, però parliamo invece di un gruppo, lo dico con molto affetto, invece di vecchi, no, un gruppo di più attempati.
1: Allora, questa è un po' una nostra caratteristica, che in questi anni abbiamo sempre ospitato dei gruppi un po' così anni 80.
0: Ok.
1: Ma un po' perché un po' tutti noi dell'associazione siamo di quei tempi, siamo legati a quel mondo lì.
0: Capisco.
1: E in questi anni comunque abbiamo fatto Peter Hook, i Con The Bunnymen, Even 17, l'anno scorso MJ Ur degli Ultravox e di Visage. Quest'anno in realtà non riuscivo a incastrare nulla, perché ci sono due importanti festival di musica anni 80 nel nord Europa, uno in particolare in Belgio, e quindi non riuscivamo a incastrare nulla. È successo perché casualmente che io ho fatto una data di questo gruppo che si chiama Cabaret Voltaire a Roma,
0: questo
1: è a giugno, e il manager mi ha detto: ma perché non fai, guarda, io sono anche il manager di Black Mansion, però non sono mai venuto in Italia, sai cosa c'è? Li facciamo. Perché ho detto, non sono mai venuto in Italia, di fare tanto l'anno successo nell'84, ma non siamo neanche mai venuti in Italia a suonare, proprio si snobbava l'Italia. Mai venuti. Quindi ho detto, allora, sai che c'è? Ti facciamo il Music in Village di sabato sera, è ingresso libero, ci proviamo. E quindi è nata questa idea qui.
0: Ecco, allora io ti devo dire che ho sempre seguito tantissimo la New Wave e anche l'elettronica britannica, il post-punk, tutto, ecco, però loro sono forse un nome di culto.
1: Sono un po' più pop,
0: come dire, un po' meno conosciuti se proprio non sei un amante del genere.
1: Assolutamente, in Italia poi erano conosciuti in Belgio, in Olanda e in Inghilterra, basta. Cioè, però sai, a me piace farlo difficile, quindi l'idea è questa, è sempre una cosa ingresso libero, quindi ci piacerebbe che il pubblico poi potesse soddisfare le proprie curiosità,
0: certo,
1: e quindi avvicinarsi, visto che non devi pagare un biglietto.
0: Beh, ma a parte il fatto che c'è lo zoccolo duro degli ex d'archettoni di Pordenone, o insomma di tutta la gente un pochino del Friuli che ha seguito il movimento, per cui insomma indubbiamente mi immagino un bel po' di gente, ecco, a vederli. Io sono andata,
1: abbiamo la nostra super DJ Bianda quella sera, che è la nostra DJ che chiude sempre il sabato con la musica New Wave, quindi perfetto.
0: Chi è la DJ?
1: DJ Bianda.
0: Ok, preso nota. Allora, senti, io ti chiedo se ci puoi ricordare il sito internet o i social, così per ricordarci le giornate precise, perché appunto Music in Village va dal 26 al 30 di agosto a Pordenone.
1: 26
0: per cui...
1: Alborosi,
0: sì.
1: Giovedì 27 Casino Royale, venerdì 28 in Marlene Kunz, e il 29 abbiamo appena parlato di questi magnifici che Black Mesh, e il 30 pomeriggio, dalle 5 del pomeriggio, questo invece. Tutta questa serie di artisti capitanati, diciamo, da Laguna Bollente, ma che si apre però con Starbust, che sono questo duo di Pordenone.
0: Ok, per cui insomma ovviamente è interessante anche vedere un po' cosa propongono questi giovani, a chi si ispirano, vedere un po' quelle che sono le loro radici. Ecco, però io sono andata a cercarmi il pezzo più famoso dei Blank Monge, Living on a Ceiling, questa canzone, insomma, ho scoperto essere quella famosa di loro, parliamo di inizi anni 80, certo, la Super Hit 83-84 potrebbe essere, credo, come insomma periodo. E noi la facciamo partire. Ricordaci l'indirizzo del sito internet, Attilio.
1: musicinvillage.it.
0: Bene. E invece così facciamo una piccola immersione in quel momento meraviglioso della New Wave. Grazie Attilio per i sinotti,
1: grazie
0: per essere
1: voi,
0: stato
1: grazie
0: con noi. Alla prossima. Ciao Attilio, ci è scomparso.

Blanc Mange qui su Radio Capodistria, qui è estate fresca. Allora invece ritorniamo agli anni correnti, al 2026, perché cambiamo un po' genere. E allora parliamo degli Overmono, che sono due fratelli gallesi, Tom ed Ed Russell, diventati in pochi anni dei nomi di punta di quella che poi è l'elettronica britannica, per cui techno, breakbeat, UK garage. Però hanno una componente emotiva comunque sempre molto forte nella loro musica. E il 7 di agosto è uscito il loro secondo album, Pure Devotion. Allora noi andiamo a sentire questa canzone che si intitola Night is Shining Prada, ed è forse, come dire, il momento o uno dei momenti più importanti di questo disco, perché è stata realizzata assieme al poeta britannico John Joseph Holt ed è nata da un suo messaggio vocale registrato mentre portava a spasso il cane. Ecco, praticamente Holt in questo messaggio ricordava il fratello scomparso nel 2017 e nel rapporto tra, come dire, nel rapporto tra i due Overmono aveva ritrovato qualcosa del legame che lui aveva col fratello. Ecco, per cui questi due ragazzi gallesi hanno lavorato tantissimo su quelle parole, pare che addirittura ci siano qualcosa come bene 80 versioni, trasformando un racconto, che comunque sono un racconto che parla di perdita, in un brano elettronico potente che riesce comunque a essere malinconico, perché non potrebbe essere diversamente, però al tempo stesso anche luminoso. Però ovviamente siamo in quelli in territori, quelli appunto dell'elettronica britannica. Ci risentiamo, Overmono.

0: Nick Electronic, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi, il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.
1: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Siamo ritornati anche nell'ultima parte di Estate Fresca in questo Radio Capodistria con un classico, la canzone più famosa dei Neck, My Sharona, che uscì nel mese di giugno del 1979, perché una canzone che insomma in questo periodo ha compiuto qualcosa come ben 47 anni, però in questo periodo c'è un anniversario, perché proprio nella seconda parte del mese di agosto del 1979 arrivò al numero uno della Billboard Hot 100, dove ci rimase per 6 settimane consecutive e fu considerato, diciamo, il singolo numero uno dell'intero 1979, per cui diciamo forse la canzone con maggior successo quell'anno, appunto nel 1979. Allora, dicevamo, abbiamo ancora una manciata di canzoni da farvi ascoltare, perché noi come al solito saremo assieme fino alle ore 18, poi vi lasceremo come al solito con Sconfinamenti. E beh, insomma, ancora un po' di chitarre, in questo caso con qualcosa di più attuale, con gli Strokes, con il loro ultimo album. Questa è Going Shopping. Like a tiger.

il ritorno degli Strokes, questo è il primo singolo estratto dal nuovo lavoro Going Shopping qui su Radio Capodistria. E noi invece da New York andiamo direttamente in Australia con Royal Otis, che comunque erano in diversi festival europei durante il mese di luglio, e parliamo di quelle bellissime canzoni che però a un certo punto non riesci più ad ascoltare. Ma perché? Perché appartengono troppo magari a qualcuno, ecco, ed esattamente questo quello di cui parlano i Royal Otis in I Hate This Tune, cioè io non odio questa canzone perché è brutta, però la odio perché mi fa pensare a te. Ci risentiamo qui su Radio Capodistria.

anche loro oggi nel nostro pomeriggio, questa Radio Capodistria in diretta, dicevamo, sino alle ore 18. Barbara Rizzi come ogni mercoledì e Igor Vigini invece alla parte tecnica. Allora, dicevo che il 14 di agosto sono usciti dei dischi molto interessanti, perlomeno dal mio punto di vista. Sono ritornati Jungle, già i primi due estratti da quello che era l'album nuovo sono bellissimi, e adesso è uscito l'album ed è anche uscito il terzo singolo, che si intitola Sunshine, proprio come il titolo appunto del loro quinto lavoro. E c'è una novità importante per quanto riguarda questa formazione, perché la voce femminile, che negli ultimi lavori avevamo già sentito forse nelle canzoni di maggior successo, insomma, degli ultimi lavori, che è quella di Lidia Kitto, è entrata ufficialmente nella band. Lei è una cantante, una musicista, una produttrice che già da anni appunto collaborava con loro, e a quanto pare appunto nati come un duo, anche se poi dal vivo, insomma, ci sono tantissimi musicisti dal vivo sul palco con loro, però da duo sono passati praticamente a trio, e Lidia in questo disco ha questo ruolo decisamente più centrale, con questa voce bellissima soul che porta ancora più calore a questo loro anche inconfondibile mix di funk, di disco, di elettronica. Ecco, ho sentito l'album un paio di volte, però devo dire che, se posso fare una critica proprio velata, è che tutte le canzoni un pochino si assomigliano, però sta diventando anche un marchio di fabbrica, perché le senti e dici sono proprio canzoni dei Jungle. E come diceva qualcuno, praticamente i Jungle ultimamente cantano sempre la stessa canzone, però questa stessa canzone secondo me è bellissima. Allora, ci risentiamo con Sunshine, i Jungle.

Sunshine dei Jungle, la canzone che dà il titolo al loro ultimo album ed è anche il nuovo singolo, il terzo singolo estratto da il nuovo quinto album uscito il 14 di agosto. Ok, velocissimi, perché tra un po' dobbiamo salutarci, abbiamo ancora due canzoni in scaletta. Questa ci ha accompagnato per buona parte dell'estate, è quella dei Nugenea, On and On and On, assieme a Tom Misch.

sono note dei Nugenea. Noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Estate Freschi. Ovviamente vi aspetto mercoledì prossimo per quanto riguarda la trasmissione musicale di Radio Capodistria. Invece, se volete viaggiare lentamente assieme a noi, l'altro appuntamento in mia compagnia è quello con Finisterre, per cui venerdì mattina alle ore 11 per tutto il nostro palinsesto estivo. Io ringrazio Igor Vigini che oggi ha curato la parte tecnica del programma. Ultimo pezzo di oggi, andiamo verso atmosfere così un pochino più rarefatte, un po' più crepuscolari, rimandandovi un po' anche al Picnic Electronic, che è la nostra selezione dedicata alla musica elettronica che potete sentire ogni domenica e ogni martedì alle ore 23 su Radio Capodistria. E lei c'è sempre, cioè c'è spesso, insomma, da quando è uscito questo nuovo disco nel Picnic Electronic. Mi sto riferendo a Kelela, che noi sentiamo con The Bridge. E Barbara Rizzi vi saluta e vi auguro un buon proseguimento di questo mercoledì. Ciao a tutti!